0: ancora qualche settimana sicuramente dovremo adottare delle misure straordinarie, perché non sappiamo più come erogare il servizio idrico.
1: Prai, Coggiola, la frazione Trivero a Valdilana, 10.000 le utenze coinvolte dall'emergenza tra Biellese e Valsesia. Se la situazione non cambierà, sarà necessario l'intervento della Protezione Civile per portare l'acqua direttamente nelle piazze. Nel frattempo, comuni come Valdilana si appellano ai cittadini per ridurre i consumi.
2: Ci sono dei problemi strutturali molto gravi. Fino ad ora gli interventi sono sempre stati di tamponamento. Oggi noi chiediamo invece alla politica, quindi alla Regione, ma anche allo Stato, un piano.
1: Seguendo il corso del torrente si arriva al fiume Sesia. I comuni più grandi per ora non risentono della siccità, ma più si sale in quota più le difficoltà aumentano. Nelle frazioni di Valduggia l'acqua arriva a singhiozzo già da settimane.
3: Ho degli equini e degli ovini. Purtroppo la situazione è dura per noi abitanti ed è dura anche per gli animali.
4: In queste settimane è mancata tante volte?
5: Regolarmente la sera finisce l'acqua.
1: Una piaga per chi ha un'attività. Qui l'acquedotto risale ai primi del Novecento. I cittadini chiedono misure strutturali di fronte a un'emergenza che con il cambiamento climatico sta diventando normalità.
6: Poco entusiasti di tornare a gareggiare nelle acque della Senna gli atleti degli europei di nuoto a Parigi, ma per i residenti il fiume resta un luogo dove cercare refrigerio, allestite come di consueto in estate, spiagge Parigi, corrispondente Gavino Moretti.
7: Restare a Parigi in vacanza, per alcuni una scelta, per altri un obbligo, con la possibilità però di fare vita da spiaggia, come indica il manifesto di Paris Plage. Fino alla fine di agosto le sponde della Senna e il bacino della Villette permettono a tutti di entrare in uno spazio gratuito in cui fare il bagno, prendere il sole o salire sul pedalò. Il tempo è bello, l'acqua è buona, fa bene in estate potersi riposare. Molte poi le proposte per i bambini e le famiglie del 19° arrondissement. Per le persone che non partono in vacanza ci sono molte iniziative per i bambini. Per il comune di Parigi è anche una risposta alle ondate di caldo estremo, come fa notare l'assessore al turismo. In un'estate molto calda come quella che stiamo vivendo, con temperature che possono anche aumentare in futuro, è importante trovare delle occasioni per rinfrescarsi vicino l'acqua o nell'acqua, con delle iniziative diverse da quelle abituali a Parigi. L'opportunità è apprezzata anche dai turisti che scoprono Paris Plage per caso.
8: Proprio casualmente ho visto il canale e l'altra sera siamo andati in un bar e ho detto vediamo com'è di giorno.
6: E a proposito di estate torrida, entra nella fase più calda il calciomercato, sentiamo Paolo Paganini.
9: Prove di intesa tra Inter e Juventus. Chivu vuole un esterno per sostituire Dumfries. La scelta è caduta ora su Nico Gonzalez della Juventus. Nell'operazione potrebbe rientrare Frattesi, che Carnevali conosce molto bene dai tempi del Sassuolo e piace a Spalletti. Si tratterebbe quindi di uno scambio. Inter e Juventus a caccia anche di un difensore. Il club nerazzurro è in pressing per il nazionale argentino Romero, ora al Tottenham, mentre la Juventus prova a stringere i tempi per Lucumi del Bologna. La Roma sta cercando di chiudere con l'Atletico Madrid la trattativa per l'esterno argentino Molina, offerti 17 milioni di euro. Anche il Napoli punta a rinforzare la difesa, o con Badiashil del Chelsea o con Gatti della Juventus, pupillo di Allegri. Il Milan ha chiesto Sulé alla Roma. Paratici invece sta lavorando ad un colpo ad effetto per la Fiorentina. Il profilo è quello dell'argentino Mastantuono del Real Madrid. Il nodo però è l'ingaggio.
6: E intanto Gianfranco Zola torna in azzurro, entra nel Club Italia quale coordinatore progetti delle attività giovanili. Giovanna Carollo.
10: La sua preparazione e il suo impegno la base migliore per costruire il nostro futuro. Così il presidente della Federcalcio Malagò annuncia l'arrivo di Gianfranco Zola in nazionale. 35 presenze in azzurro, non smetterà i panni di vicepresidente vicario della Lega Pro, ruolo che probabilmente lo aiuterà ancora di più adesso. Artefice della riforma che porta il suo nome, un programma volto a rafforzare l'impiego di giovani calciatori in Serie C, il suo campo di azione si concentrerà sulla costruzione della filiera delle rappresentanze giovanili. Una cantera tutta italiana, assieme al coordinatore tecnico Maurizio Viscidi. Zola, ex attaccante e anche un po' bandiera del Napoli di Maradona, ma anche di Cagliari, Parma, eccetera.

0: che ha anche allenato, fantasista e a volte seconda punta, amico fraterno di Mancini, mai sopra le righe, sardo per origine, tempra e animo, a 60 anni appena compiuti inizia la sua nuova avventura, dice lui, è la dimostrazione della bontà del progetto portato avanti in Lega Pro.
1: A Firenze ora molti gli interventi per complessivi 50 milioni di euro per dare un volto nuovo alle Gallerie degli Uffizi. Marina Borrometti.
2: Un investimento da oltre 50 milioni di euro per cambiare il volto del polo museale più famoso d'Italia. Tra cantieri già conclusi, lavori in corso e progetti in rampa di lancio, le Gallerie degli Uffizi si preparano a una profonda trasformazione che nei prossimi 2 anni riorganizzerà spazi, percorsi ed esposizioni. Ma non solo.
3: Dall'infrastruttura al restauro delle aree monumentali e alla musealizzazione e anche al restauro dei manufatti che sono ospitati all'interno delle aree monumentali.
2: Il piano coinvolge tutti gli ambienti del complesso. A Boboli, previsto il recupero funzionale dell'anfiteatro per realizzare spettacoli pubblici e il completamento del restauro della Fontana del Nettuno. A Palazzo Pitti, oltre 1000 metri quadri dell'inedito Piano degli Occhi diventeranno per la prima volta spazi espositivi. Agli Uffizi, cambiamenti di impatto visivo, come il nuovo ingresso nella sala monumentale per l'accoglienza dei visitatori, i cui cantieri partiranno nei prossimi mesi, ma anche interventi più silenziosi.
4: Il nuovo sistema di condizionamento delle gallerie, abbiamo visto insomma la pressione che questo cambiamento climatico sta portando su tutti gli impianti di climatizzazione dei musei nazionali e anche locali, il rifacimento delle facciate.
2: E poi ancora il riallestimento della sala con i ritratti degli uomini illustri di Andrea del Castagno e la riapertura della sala dei fiamminghi, con una nuova luce sulle volte cinquecentesche e un aspetto rinnovato.
5: Il progetto è nato recuperando i vecchi allestimenti storici, riproponendo questa zoccolatura in un materiale che ritroviamo storicamente in queste sale, il marmo Levanto.
1: E anche nella stagione estiva sono centinaia le iniziative nei luoghi FAI che restano aperti fino a tardi per far scoprire e conoscere palazzi, foreste, artisti. Siamo andati a Villa Panza nel Varesotto, al tramonto, le opere.

0: È nata anche per questo l'iniziativa Nei luoghi del Fai, sotto un cielo di stelle. Lo scopo è quello di entrare in contatto con l'arte, soprattutto contemporanea, immergendosi nella natura, lasciandosi andare all'istinto.
1: È proprio una ricerca, un viaggio all'interno del colore. Il visitatore si deve perdere in queste stanze, deve osservare questi quadrati, sono come delle porte che si aprono verso altre dimensioni.
0: Una tavola cromatica di interpretazioni rielabora le forme rigorose dei quadri di Joseph Albers, che ordinano il disordine dei pensieri, invitano la meditazione in un gioco di prospettive in cui tutto va rivisto, reinterpretato, come la finestra di Hirving, un dipinto di natura viva che cambia con il mutare del tempo e delle stagioni.
2: E ora avviciniamoci al teatro con la rubrica In scena. Lodo Guenzi, intervistato da Paola Marinozzi, ci parla di Morto accidentale di un anarchico, spettacolo riproposto in occasione del centenario della nascita di Dario Fo.

0: siamo nel 1969, c'è una grande strage che apre il periodo degli anni di piombo, che è la strage di Piazza Fontana. Si cerca a tutti i costi un colpevole. All'interno di un circolo di anarchici della periferia milanese viene messo sotto interrogatorio questo ferroviere di nome Pinelli.
1: Fammi finire di stendere sto verbale.
0: Alla fine di questi tre giorni di interrogatori, minacce, pressioni, cade dalla finestra del quarto piano e si sfracella al suolo.
1: Sono arrivati i giornalisti per fargli le domande e lui niente, morto, muto, stecchito, no?
2: Lodo Guenzi lo abbiamo conosciuto al Festival di Sanremo nel 2018, frontman della band Lo Stato Sociale. Ma Lodo è ancor prima attore, diplomato in un'accademia, è impegnato in teatro, nel cinema e in particolare nel teatro civile.
1: Io sono dei vostri, com'è che dite voi? Carica!
2: Ed è il matto protagonista della celebre commedia di Dario Fo, Morte accidentale di un anarchico. Pensate, tra le opere del teatro italiano contemporaneo più rappresentate nel mondo e che ha contribuito alla fama internazionale del premio Nobel.
3: Guarda caso, nessuno fa in tempo a intervenire per bloccarlo.
4: Ma è stato così all'improvviso.
5: E lei non ha idea di come fosse agile quel demonio. Io ho fatto appena in tempo ad afferrarlo per un piede.
0: Dario Fo e Franca Rame si mettono a scrivere questo spettacolo che aveva un po' di funzioni, in qualche maniera smascherare tutte le versioni ufficiali, ma anche quello di riportare in diretta quello che succedeva nel decorso processuale.
6: Mentre qui c'era il processo, noi ogni sera si recitava lo stesso spettacolo, lo spettacolo si muoveva e si agiva sul dibattito che si conduceva ogni sera proprio con il pubblico.
0: E quindi questo spettacolo è uno spettacolo di teatro politico, di teatro civile, di servizio pubblico, verrebbe da dire, e anche una farsa contro il potere, dove al centro c'è un matto che, come spesso capita nelle farse, è l'unico a dire la verità.
1: Vuoi menare? Vai a menare la testa contro uno spigolo. Gente, dai, di là. E anche lei, questore, per favore, vogliamo cominciare o no?
7: D'accordo. Allora, attenzione. Le cose sono andate più o meno così.
0: Cioè, perché il matto dice la verità? Perché la realtà è folle.
1: Io sono affetto da un'antica patologia. Si chiama istriomania, viene dal greco istriones, che lei mi insegna significa.
8: Viene dal greco.
1: Che lei mi insegna significa.
8: Che è un latino.
1: Che significa attore. Bravo, quante cose che sa, eh? Questa è la prima qualità della polizia italiana, la cultura.
0: I questurini sono maschere, per come sono scritti, ispirati a reali persone e soprattutto che parlano attraverso le parole di reali verbali. Cioè, noi vediamo in scena dei poliziotti che dicono cose che ci sembrano talmente assurde da farci ridere, ma sono le cose che hanno veramente detto nella verità storica.
9: C'è una bella notizia per te. Il tuo compagno, il ballerino, ha confessato. Ha ammesso di essere stato lui a mettere la bamba nella banca.
7: Eh?
9: La bomba nella benda.
7: Come?
9: La bimba... Sbagliato, porca.
2: La regia, come è intervenuta?
10: Giorgio Gaglione è intervenuto in un modo elegantissimo, secondo me, perché ha avuto un enorme rispetto del testo e la cosa più bella è che, rispettandolo, il testo è venuto a galla con tutta

0: la sua potenza.
1: Suicidio colposo.
2: Suicidio? Sì, come no? Guardate, ho raccolto qui tutte le dichiarazioni dei presenti nella stanza.
3: Un po' fuori dal gioco della farsa, la giornalista alla ricerca della verità.
0: È ovviamente ispirato alla persona di Camilla Cederna e questo personaggio entra verso la fine appunto di questa grande farsa capitanata dal matto. Entra con moltissime informazioni, è molto preparata e sa che cosa vuole.
2: E perciò è da ritenersi morte accidentale. Non va bene, accidente, non suicidio come avete detto voi.
4: Dario Fo è una delle persone ancora così vicine a noi che può ricordarci che l'unica maniera per fare politica e per fare cultura, qualsiasi cosa voglia dire, è parlare alla gente solo se si emozionano le persone, le si fanno ridere. Dario Fo non ti fa le lezioncine, è una persona particolarmente viva.
5: Sia della merda fino al collo, sì, ma è per questo che camminiamo a testa alta.
4: C'è solo una chiave per ridere delle proprie ferite, non prendersi troppo sul serio, smettere di sopravvalutarsi. Ecco, sarebbe l'esercizio fondamentale è smettere di sopravvalutarsi.
6: Corre alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti. Prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
7: Ancora una giornata di sole, quella sulle regioni settentrionali, qualche velatura al pomeriggio in pianura, mentre sui rilievi alpini e prealpini le piogge e i temporali interesseranno la seconda parte della giornata. Temperature ancora elevate con punte di 39 gradi. Tanto sole al centro con scarsa possibilità di piogge, limitatamente ai rilievi appenninici del centro tra Abruzzo, Marche e Lazio. Temperature massime ancora piuttosto elevate con punte di 38-39 gradi. Poco cambia anche al meridione con tanto sole nella prima parte della giornata, nuvolamenti più compatti al pomeriggio nelle zone interne dove non si esclude qualche isolato temporale tra Basilicata e Calabria. Il tempo per le due isole maggiori, una giornata in prevalenza soleggiata ma con la possibilità di temporali pomeridiani nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Una ventilazione che rimane ancora nord-occidentale con locali rinforzi al pomeriggio. Vediamo il tempo per venerdì, una giornata in prevalenza con sole da nord a sud, qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini e su quelli appenninici, con la possibilità di giungere anche sulla pianura padana durante le ore serali. Infine uno sguardo più dettagliato alle temperature per oggi, valori massimi che sfioreranno i 40 gradi, Bologna e Firenze, le città più calde.

Ich bin nicht mehr so gut.

La Camera nega l'acquisizione delle chat di Del Mastro, duro scontro maggioranza opposizione, ok definitivo al via alle sicurezza migranti, Giorgetti conferma l'Italia prenderà i prestiti UE per la difesa. Droni con esplosivo sull'aeroporto di Lipsia, scenario di attacco ibrido e un nuovo livello di minaccia per la sicurezza, dice il ministro dell'interno tedesco. Iran e Oman.

Raggiungono un accordo sulla gestione dello stretto di Hormuz. Trump, se non apre, colpiremo duro Teheran. USA inaffidabili. Accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera e la famiglia del piccolo Domenico morto dopo il trapianto sbagliato di cuore a Napoli. Ora, dice la famiglia, vogliamo giustizia. 15enne italiano detenuto da 70 giorni in carcere a Malta per aver procurato un allarme bomba. Il padre denuncia condizioni inaccettabili. La Farnesina segue il caso in costante contatto con i genitori. L'ondata di caldo non dà tregua, temperature sopra la media in gran parte d'Europa. In Italia oggi 27 città su 27 monitorate con il bollino rosso.

Buongiorno, benvenuti all'edicola di Rai News 24. Se stiamo alle prime pagine dei quotidiani, il racconto è su due momenti della giornata parlamentare di ieri: le parole, il dibattito, il voto in aula di Giancarlo Giorgetti della maggioranza sulla sua risoluzione, corretta all'ultimo minuto nella mattina di ieri, il non voto sulla risoluzione unitaria del Campolargo che salva il Partito Democratico da una lacerazione, perché i formisti avevano annunciato un voto in dissenso rispetto al resto del gruppo, e poi la votazione sull'utilizzo da parte della procura delle chat di Andrea Del Masso. Questo è un pezzo di prime pagine dei quotidiani. L'altra parte delle prime pagine dei quotidiani su quel che sarà oggi in Parlamento con Giuseppe Conte, che sarà audito dalla commissione d'inchiesta sul Covid. Allora partiamo da ieri, partiamo dal Corriere della Sera: bagarre in aula su Del Masso. Questo è il titolo d'apertura. No della Camera all'utilizzo delle chat, protesta delle opposizioni, tema preferenze, dunque legge elettorale, intesa nella maggioranza su un emendamento sottoscritto da tutti i partiti, a differenza di quanto era accaduto alla Camera, e lì infatti la maggioranza era andata sotto non facendo passare questo emendamento di Fratelli d'Italia. E poi quel che è stato ieri ancora, con Roma che chiederà di spendere 36 miliardi per energia e difesa. E questo è il Corriere della Sera, questo è il Messaggero: Del Mastro, no all'uso delle chat, bagarre in aula. Il Movimento 5 Stelle sventola i cellulari, Schlein dice non nominate più Borsellino, Nordio, né telefonini, c'è una vita intera. Queste le parole del Ministro della Giustizia. La destra sotto scacco di Del Mastro, Meloni non parli più di Borsellino, è quello che ha detto Elly Schlein. La maggioranza salva l'ex sottosegretario, quello che state vedendo è il Domani, quotidiano diretto da Emiliano Fittipaldi. Nega alla Procura di Roma la maggioranza le chat con il prestanome del clan. Schlein dice la Premier non citi il giudice, Campolargo compatto, ma sul riarmo l'alleanza traballa ancora. E ovviamente apriamo anche questo capitolo nel racconto dei quotidiani. Il Fatto Quotidiano: le urgenze della difesa, altri 22 miliardi per la difesa in senso difesa in armamenti, e la difesa di Andrea Del Masso, l'ex sottosegretario alla giustizia. Ancora il quotidiano La Repubblica: i segreti di Del Masso, la destra vota contro la consegna PM delle chat dell'ex sottosegretario con il ristoratore di Camorra, il governo chiede poi 35 miliardi all'Unione Europea, capitolo quello, come dicevamo, che apriremo tra un attimo. Siamo partiti dalla prima pagina del Corriere della Sera, beh allora da lì iniziamo anche la lettura dei quotidiani. Del Masso, tensione in aula dopo il no all'uso delle chat. La Procura di Roma non potrà utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Andrea Del Masso delle Vedove e il ristoratore Mauro Caroccia, poi arrestato come prestanome del clan senese, malgrado lo stesso Del Masso si fosse detto favorevole e le avesse depositate in procura. La maggioranza ha accolto a scrutinio segreto con 206 voti contro 133 la proposta della Giunta per le autorizzazioni a procedere, relatore il forzista Pittalis, e ha respinto al mittente la richiesta che il procuratore di Roma Francesco Lo Voi riteneva necessaria per proseguire l'indagine che vede Mauro e Miriam Carroccia accusati di intestazione fittizia di beni aggravata dall'aver agevolato la Camorra, inchiesta nella quale non è indagato Del Masso. Tesa e scandita dalle proteste la seduta, la destra festeggia un altro scudo e intralcia le indagini su un clan mafioso, attacca il capo dei 5 Stelle, cioè Giuseppe Conte, accusando la maggioranza di aver macchiato con disonore

Le istituzioni e la Demmel Schlein rincara. Meloni aveva detto che non avrebbe più coperto nessuno, ora perché lo fa? Non si possono chiudere gli occhi agli italiani, dice in aula Elisabetta Piccolotti, mentre i colleghi di AVS si bendano gli occhi. Richiami all'ordine, poi la volta dei 5 Stelle che mostrano i propri messaggi al grido di fuori le chat, ma scatenare il caos è l'accenno a Paolo Borsellino, cui Meloni dice sempre di essersi ispirata. Schlein e Conte lo ripetono all'unisono e Bignami, capogruppo di Fratelli, replica: vi hanno suggerito di dirlo i mafiosi incontrati quando siete andati a visitare Cospito al 41 bis. Con questo attacco però fa un autogol Bignami, perché rimanda alla memoria una vicenda che vedeva protagonista proprio Andrea Del Masso con Giovanni Donzelli, che era all'epoca capogruppo di Fratelli d'Italia in aula e che non, da quella vicenda non uscì benissimo, per usare un eufemismo, proprio Del Masso, per aver dato notizia a Donzelli, che poi utilizzò in aula di alcuni aspetti di quegli incontri. Bagarre sulle chat, la Camera nega l'utilizzo e Bignami oltraggia Scalfaro, perché il capogruppo di Fratelli d'Italia dopo quella frase ha anche detto: noi avremmo voluto portare Paolo Borsellino alla Presidenza della Repubblica, voi Scalfaro che liberò poco dopo. Dopo 300 boss, la sinistra parla di vilipendio, ma anche e soprattutto di menzogna. E Schlein che attacca, basta citare Borsellino. Questo è il racconto che fa anche Repubblica. Vi mostriamo quello del Fatto Quotidiano e poi vi mostreremo anche un altro giornale su questo. Vietato indagare Del Masso, esattamente come Berlusconi. Ieri il Fatto Quotidiano accostava questa vicenda a quella di Ruby, addirittura, no? Il nuovo nipote di Mubarak, questo è il titolo. Pausa, silenzio sospeso, poi l'applauso liberatorio, niente preferenze bis quando la maggioranza andò sotto, per l'appunto 204 voti su 330. Le chat di Del Masso con l'ex prestanome del clan senese Mauro Carroccia resteranno segrete, chiuse in cassaforte, rimandate alla Procura di Roma. E questo è il racconto del Fatto Quotidiano, al quale aggiungiamo anche quello della Verità e poi acceleriamo, nel senso che voltiamo pagina e mettiamo dentro un altro tema al nostro racconto. Del Masso, niente chat alla Procura, circo delle opposizioni alla Camera. Nel racconto che fa la Verità e che fa in particolare Carlo Tarallo, approvata la proposta di negare ai giudici le conversazioni private dell'ex sottosegretario, gli esponenti di AVS si bendano, il Movimento 5 Stelle agita i telefonini e Bignami dice Scalfaro liberò 300 mafiosi. La replica, come sottolineavo in precedenza, è vilipendio e menzogna da parte delle opposizioni e del Partito Democratico in particolare. Come dicevamo nella nostra intro, non c'è stato soltanto questo nella giornata di ieri, nella giornata parlamentare di ieri. C'è stato prima di tutto questo, meglio, e quindi andiamo un po' a ritroso, l'intervento in aula di Giancarlo Giorgetti e la discussione attorno clausola di salvaguardia per energia e difesa e in quota parte per il safe, anzi in quota importante per il safe, che pure non era oggetto del confronto. Il titolo del manifesto è Pagheremo caro. Prima le armi. Malgrado i distinguo e le spaccature fra alleati, il governo si avvia alla sua ultima legge di bilancio nel segno della spesa bellica. Il voto del Parlamento sul nuovo maxi debito per bombe e missili condizionerà i prossimi 3 anni. Intanto divide anche il Partito Democratico, e questo, come dicevamo, è il manifesto. Apre su questo argomento anche il Sole 24 Ore. Manovra da clausola di salvaguardia europea, 14 miliardi all'energia, 22 alla difesa, i 22 che vedevamo citati già sulla prima pagina del Fatto Quotidiano. Giorgetti ottiene l'ok delle Camere, l'Italia chiederà lo 0,6 per l'energia, lo 0,9 per il PIL, detta in altri termini chiederà tutto il possibile per l'energia, lo 0,6 non tutto il possibile per la difesa, perché si fermerà allo 0,9, primi progetti a Bruxelles entro metà agosto per anticipare i margini sul 2024. Lo ricordiamo esattamente come lo ha ricordato in aula ieri il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti: di questi 14 miliardi di clausola di salvaguardia dedicati all'energia, quanti potranno essere ad esempio dedicati a un tema, taglio delle accise sui carburanti, taglio delle bollette?
il numero è molto semplice da ricordare, è zero. Nulla di questi 14 miliardi potrà essere utilizzato in quel senso, e però è altrettanto evidente che questi 14 miliardi all'energia che servono per accelerare sul Green Deal e sulla transizione energetica libereranno alcuni spazi di manovra che magari qualche margine daranno all'esecutivo. Su questo tema c'è anche l'apertura, eccola qua, di Italipost: 36 miliardi per energia e armi. Il governo chiederà all'Unione Europea più flessibilità, lo 0,6 del PIL per la transizione, lo 0,9 per la difesa. Allora, su questo vi facciamo vedere alcuni quotidiani e leggiamo alcuni passaggi proprio dai giornali su questo tema. Il governo chiede a Bruxelles flessibilità su energia e difesa. Siamo andati al Messaggero: non l'1,5% del PIL ogni anno per finanziare soltanto le spese in difesa, ma un 1,5% cumulato su un arco di 3 anni che include anche il massimo di flessibilità concessa sull'energia. Uno spazio di bilancio sul triennio da circa 36 miliardi. L'Italia rompe gli indugi sull'attivazione della clausola di salvaguardia nazionale prevista dal patto di stabilità e crescita, che concede spazi alle capitali rispetto alle spese sulla difesa e l'energia. Proprio l'inclusione di quest'ultima all'interno dei meccanismi comunitari era stata sollecitata da Roma per permettere ai singoli stati di affrontare le conseguenze economiche del conflitto in Iran. Come spiegato dalla stessa Presidente del Consiglio Meloni, c'era il problema, nel mezzo dei rincari dei carburanti, di giustificare un'eventuale richiesta di flessibilità per gli armamenti, la sicurezza, quando occorre scapicollarsi a trovare le coperture per sostenere le famiglie e le imprese contro i rincari per fare il pieno. In più, la componente leghista del centrodestra si è sempre mostrata fredda sulle ipotesi di riarmo. È presto per parlare di legge di bilancio prossimo futura, perché diciamo a ottobre si apre ufficialmente la stagione di bilancio. Sì, è presto, ma in realtà presto non è, perché al Ministero dell'Economia già devono far di conto. Dalle pensioni al bollo auto, i trucchi della destra per una manovra elettorale. Sarà l'ultima prima del voto e dunque si cercherà di avere più margini possibili per intervenire. Il MEF preoccupato dalla valanga di pretese dei partiti, ovviamente dal taglio dell'IRPEF alle famiglie, si cerca di liberare deficit con spese già fatte, ipotesi una manovra da 30 miliardi. Dopodiché tutto questo ragionamento che si è fatto sulla clausola di salvaguardia deve tener conto di alcuni elementi che sono, come dire, molto chiari a Giancarlo Giorgetti, ovviamente. Orgoglio e sana prudenza sono i marchi di fabbrica di Giorgetti, ma la strada è in salita. L'attivazione della clausola di salvaguardia consente di giustificare lo scostamento in eccesso, ma gli interventi hanno pieno impatto sul deficit. In altre parole, l'Europa non conteggia questi capitoli di spesa, l'1% nel tetto di spesa netta già definito con l'Italia in base al nuovo patto di stabilità, e che non possiamo superare a meno di deroghe come la clausola. Ma è chiaro che il deficit sale e, dice il Ministro dell'Economia, se il 22 settembre Istat non certifica che siamo già sotto il 3% in modo stabile, siamo al 3,07, no? Ricordate, è arrotondato al 3,1, non usciamo dalla procedura. E che vuol dire? Che ci tocca tornare subito in castigo. L'azzardo del governo: chiedere una clausola senza sapere se potrà effettivamente usarla, perché fossimo ancora in procedura di infrazione non potremmo utilizzarla, per l'appunto, e questo è un aspetto delicato. Questi sono i lati tecnici, mettiamola in questi termini, della vicenda, che però ha anche un di più di politica, perché questo tema ha spaccato il centrodestra e il centrosinistra, più il centrosinistra per i motivi che vedremo a breve, ma anche il centrodestra, e cerchiamo di capirlo. L'aiuto ce lo offre ad Alberto Signore, ce lo offre il giornale. Divisioni sul riarmo: il PD si spacca sul pacifismo, lo abbiamo detto già in apertura di rassegna stampa. I riformisti avevano annunciato un voto contrario sulla mozione unitaria PD 5 Stelle AVS. Non c'è stato il voto contrario perché non c'è stato il voto, cavillo procedurale che ha salvato per certi versi l'immagine del campo largo.
ma ci sono stati anche dubbi della Lega sull'utilizzo del fondo safe, che, come dicevamo, non è oggetto delle comunicazioni di Giorgetti, no? Non era parte, perché si parlava delle clausole di salvaguardia. Eppure nella mozione unitaria un esplicito riferimento all'utilizzo del fondo safe c'era, ed era una mozione unitaria che era stata limata di concerto tra Palazzo Chigi e il Ministero dell'Economia, ovviamente, oltre che dai gruppi parlamentari. Piccolo dettaglio: la Lega è riuscita a sbiancare a una manciata

di ore dall'inizio della seduta e delle comunicazioni di Giancarlo Giorgetti, il passaggio sul safe, un risultato rivendicato dallo stesso Claudio Borghi, che è sempre stato critico rispetto a questo strumento, che dice non è detto che ci convenga, anche, anzi dal suo punto di vista non ci conviene ad oggi. I tassi di interesse potrebbero essere migliori del safe, ad esempio di quelli dei nostri titoli di Stato, non è detto che in futuro, parlando di un intervento di lungo periodo, questo possa essere ancora vero. Il pezzo di Adalberto Signore, come dicevamo, è interessante. Quello che bescena alla Camera non è solo l'ultimo temporale che annuncia la pausa estiva, ma anche la prima avvisaglia della tempesta che arriverà in autunno e che nel caso specifico è destinata ad abbattersi, seppure con impatto diverso, su entrambi gli schieramenti. Difesa, spese militari, infatti, sono temi che dividono trasversalmente maggioranza e opposizione, tanto che la conferma del Ministro dell'Economia Giorgetti che l'Italia utilizzerà almeno in parte il fondo safe, abbiamo prenotato tra virgolette 14,9 miliardi, causa mal di pancia dall'una e dall'altra parte, ovviamente pesa più dall'una, cioè quella della maggioranza, e se da una parte la Lega costringe il governo a ritoccare la risoluzione, nel campo largo l'ala riformista Dem si chiama fuori dal testo unitario presentato da PD, Movimento 5 Stelle, AVS, schermaglie rispetto a quello che potrebbe accadere dopo le vacanze, visto che entro fine anno il governo dovrà decidere quanti miliardi utilizzare dei 14,9 prenotati presso l'Unione Europea attraverso il fondo safe. Così, in una giornata caratterizzata dalle comunicazioni alle Camere sulla clausola di salvaguardia, centrodestra e centrosinistra si incagliano sul Security Action for Europe. Delle grane del centrodestra abbiamo detto, PD e AVS presentano un testo unitario che impegna il governo a una deviazione di bilancio a patto che sia esclusivamente indirizzata al contrasto della povertà assoluta, alla sanità, al sostegno delle famiglie, ed è una posizione che non convince i Guerini, Quartapelle, i Merola, i Carè, i Fassino, i Filippo Sensi, insomma tutti a dire guardate che questa roba non è votabile. Anche la maggioranza però ha le sue grane. Da una parte infatti il governo è costretto a ritoccare il testo iniziale portato all'esame di Montecitorio, che è considerato indigesto dalla Lega, e dopo una sospensione dell'aula di oltre 20 minuti la risoluzione viene modificata nella parte in cui fa riferimento al safe per volontà del Carroccio. Che ci dice tutto questo? Che sarà agosto, ma incassano, Conte ha detto la politica non è una gara né una gara di velocità, incassano una vittoria le componenti più ultra delle due coalizioni, no? Quelle più radicali, da un lato il Movimento 5 Stelle, perché il testo unitario era indigesto per una parte del primo partito della coalizione, e la Lega, che costringe gli altri partiti, sicuramente più atlantisti e più europeisti, Forza Italia, ma anche Fratelli d'Italia, a correggere il passaggio della risoluzione di maggioranza sul safe. Questo ci dice che c'è, per utilizzare le parole di Francesco Bei, un baco nella politica. Sugli aiuti militari all'Ucraina, sul ricorso eventuale ai fondi europei del safe per la difesa, nessuna coalizione è senza peccati. Delle divisioni del centrodestra, dopo l'uscita di Conte, che ha proposto di risolvere la questione a colpi di primarie, si è discusso a lungo. Esiste una differenza profonda, inutile nasconderlo, che non investe tanto l'opportunità di continuare a spedire armamenti, quanto l'idea che l'Ucraina sia diventata anche altro, il simbolo della resistenza e dell'oppressione, della democrazia che non si piega alla forza bruta dell'invasore. L'Italia, peraltro, nel silenzio generale di armi non ne invia più dal 25, un po' perché gli ucraini, in un conflitto basato sui droni, non sanno che farsene delle nostre armi, un po' perché Meloni, che subisce il martellamento pacifista di Vannacci, la pressione di Salvini, ha raffreddato molto la sua spinta su Kiev. A proposito di Vannacci, ieri un parlamentare del partito di Roberto Vannacci, cioè Edoardo Ziello, ha sventolato in aula il cappio contro il fondo safe, esattamente come fece nel 93 un parlamentare leghista, ma era la stagione di Tangentopoli, il messaggio era decisamente diverso, era la rincorsa sul giustizialismo, come dire, c'è questa competizione. Piccolo dettaglio, all'epoca la Lega col cappio rincorreva il movimento sociale sui temi del giustizialismo, ieri entrambi hanno votato nel modo in cui sapete sulla vicenda Borsellino. Insomma, questo è il quadro, entrambi i partiti lacerati, la verità, entrambe le coalizioni lacerate su questo tema, la verità è che il bipolarismo italiano convive da più di 30 anni, scrive Francesco Bei, da quando è stato adottato un sistema elettorale ibrido, maggioritario e proporzionale insieme, con un bug perenne, un malware che infetta

ambe le coalizioni e le costringe a imbarcare di tutto pur di vincere. Soltanto in Italia la legge elettorale è stata disegnata per premiare le coalizioni prima del voto, vuoi con i collegi uninominali, vuoi con il grande premio di maggioranza, senza che nessun altro paese europeo vede funzionare così. Questo è il quadro. Visto che con un voto in più si prende tutto, è chiaro che bisogna tenere le porte aperte a tutti, per quanto possibile, per sperare di governare. Se la regola è questa, chi non la rispetta si condanna da solo. È aritmetica, non è più politica, così Francesco Bei. Ecco, siccome tutti sanno bene qual è il gioco, qual è la conta, è altrettanto chiaro e evidente che nessuno farà passi indietro. Il capo dei 5 Stelle va all'attacco, in aula detta la linea e su Kiev non cambierà. Detta la linea anche in alcuni passaggi, non troverete in nessuna parte di questo emiciclo qualcuno che andrà a votare a favore del riarmo. Ha parlato da capo dell'opposizione, piaccia o meno, ha fatto riferimento a tutti coloro i quali sono seduti dall'altra parte dell'emiciclo, e questo è un aspetto evidentemente centrale del racconto che vi mostriamo anche con l'aiuto del quotidiano La Stampa, no? Nel racconto che viene fatto e che si sottolinea, eccolo qua, dalle spese militari alle primarie, le mosse di Conte che mandano in tilt il Partito Democratico, i riformisti Dem furiosi con Schlein per la risoluzione sulla difesa appiattita sulla linea del Movimento 5 Stelle, hanno detto tutti, c'è stato anche un colloquio faccia a faccia, Guerini, Schlein, su questo, che era invotabile. Ha detto questa roba non si può semplicemente votare, prova a nasconderlo Giuseppe Conte, ma ci prova a gusto, una mia vittoria, ma no. Qui si parla di politica e non è una gara, risponde con un sorriso beffardo ai cronisti di Montecitorio. Siccome abbiamo accarezzato, anzi qualcosa di più, il tema energia, no? Perché quella clausola, un pezzo importante, verrà dedicato proprio all'energia, ecco che in questi giorni di caldo record, questo è il giorno del caldo record, c'è questo aspetto, condizionatori accesi e prezzi dell'energia che corrono, ma il vero rischio è l'approvvigionamento. Negli ultimi giorni la Francia ha dimezzato le vendite di elettricità all'Italia, oltre 4.000 progetti di rinnovabili bloccati dalla nostra burocrazia. Di più, abbiamo detto che quei 14 miliardi di salvaguardia non potranno essere utilizzati per le accise, resta in vigore fino al 25 di agosto lo sconto di 17 centesimi sulle accise soltanto per il gasolio. Diciamola così, ha convinto poco o per nulla Confindustria. Taglio delle accise, gli industriali delusi, non bastano 17 centesimi sul gasolio. Capiamo le difficoltà di bilancio dello Stato, ma non possiamo neanche pensare che 15-17 centesimi diano un sollievo. Credo che sui carburanti, onestamente, non riusciamo a gestirla. Purtroppo oggi il loro costo non dipende dall'Italia. Il vero tema è che l'Europa si dovrebbe chiedere come mai abbiamo perso le raffinerie nel nostro paese, che eravamo i migliori, e questo dovremmo fare, potenziarci, visto che succedono cose dall'estero che impattano sulla competitività europea e italiana. E questo è un altro racconto dei quotidiani. Ma ci eravamo detti ad apertura di questa rassegna stampa che c'era una parte di giornali che decidevano di aprire su quel che era stato ieri, altri che si proiettavano sulla giornata di oggi. Il Tempo, innanzitutto, con il direttore Daniele Capezzone, caccia all'uomo mascherato. Che vuol dire questo? Oggi, dopo un lungo inseguimento e 2 anni di fuga, dice Capezzone, poco onorevole, Giuseppe Conte si presenterà in commissione Covid per la sua audizione. Seguiranno, vedremo se oggi, le domande. Noi del Tempo anticipiamo le nostre, le 10 domande per l'avvocato in maschera di Daniele Capezzone. Queste, ad esempio: come si spiega i 900 milioni stimati dal Tempo sul mega appalto di mascherine cinesi non a norma? Come spiega il contrasto tra il siamo prontissimi pronunciato da Conte, quindi da lei stesso in TV il 27 gennaio del 20, e l'eravamo disarmati, detto da Domenico Arcuri? E poi ancora, nella scorsa
legislatura l'onorevole Zennaro aveva presentato un'istanza di accesso agli atti del commissario straordinario per l'emergenza per sapere quante mascherine e quanto materiale sanitario di protezione fosse stato acquistato all'estero, nessuna risposta, e ancora le mascherine non a norma sono finite al personale sanitario. Conosce la fattispecie penale costituita dal reato di epidemia colposa? Insomma, queste sono le domande molto hard core, molto spinte di Capezzone sul tema, nel senso giornalistico dell'espressione. Covid, Conte nel mirino della NATO, questo è il passo in più che fa il giornale rispetto al racconto, il quotidiano diretto da Tommaso Cerno, che poi andiamo a sfogliare anche nelle pagine interne, proprio su questi temi, anzi lo facciamo, eccolo qua, con l'aiuto del tempo, torniamo a quello di Capezzone. Conte in commissione Covid con l'incognita sull'orario, gli uffici della presidenza Covid convocano l'audizione del leader 5 Stelle per oggi, il grillino dice alle 11, seguite la diretta, lì 6, dice l'ora potrebbe slittare, leggi bene le convocazioni. Comunque ecco, oggi sarà la prima giornata, la giornata di Conte alla commissione Covid, questo è un aspetto assolutamente interessante. Tornando, prima di chiudere, abbiamo ancora una manciata di secondi, a quel che è stato nella giornata di ieri, no? Abbiamo detto che è stato sostanzialmente un successo politico delle ali più estreme delle due coalizioni, la Lega che fa sbianchettare un passaggio della risoluzione, il Movimento 5 Stelle che fa passare una risoluzione per il campo largo più vicina alle sue esigenze che non a quelle del Partito Democratico. Ecco, in questa ondata a chi è più radicale, se mettiamo, possiamo leggere in questi termini, leggiamo sì un tema che è italiano, il baco della nostra politica interna, ma anche una tendenza che è occidentale. Vedi Michigan, vedi quello che sta accadendo ai democratici americani, l'ondata socialista che fa tremare i big democratici. El Sayed vince le primarie per il Senato e chi lo ritiene? E c'è chi lo ritiene una scommessa rischiosa, ma non è l'unico socialista a essere emerso in questi mesi, in questi anni nel mondo democratico. Alessandro Ocasio-Cortez sull'onda lunga di Bernie Sanders e il sindaco di New York Mamdani. È tutto, breve pausa, linea che va alla regia, poi torniamo di nuovo insieme.

Ancora una giornata di sole, quella sulle regioni settentrionali, qualche bellatura al pomeriggio in pianura, mentre sui rilievi alpini e prealpini le piogge e i temporali interesseranno la seconda parte della giornata. Temperature ancora elevate con punte di 39 gradi. Tanto sole al centro con scarsa possibilità di piogge, limitatamente ai rilievi appenninici del centro tra Abruzzo, Marche e Lazio. Temperature massime ancora piuttosto elevate con punte di 38-39 gradi. Poco cambia anche al meridione con tanto sole nella prima parte della giornata, nuvolamenti più compatti al pomeriggio nelle zone interne, dove non si esclude qualche isolato temporale tra Basilicata e Calabria. Il tempo per le due isole maggiori, una giornata in prevalenza soleggiata, ma con la possibilità di temporali pomeridiani nelle zone interne della Sardegna e della Sicilia. Una ventilazione che rimane ancora nord-occidentale con locali rinforzi al pomeriggio. Vediamo il tempo per venerdì, una giornata in prevalenza con sole da nord a sud, qualche temporale pomeridiano sui rilievi alpini e prealpini e su quelli appenninici, con la possibilità di giungere anche sulla pianura padana durante le ore serali. Infine uno sguardo più dettagliato alle temperature per oggi, valori massimi che sfioreranno i 40 gradi, Bologna e Firenze, le città più calde.

0: alla velocità della luce. L'informazione non aspetta. Verificata, veloce. Rai News, sempre sui fatti, prima di tutti. App RaiNews.it, disponibile su Google Play e App Store.
1: Sette e trenta, di nuovo buongiorno da Rai News 24. Queste le principali notizie. La Camera, con voto a scrutinio segreto, nega l'acquisizione delle chat di Del Mastro. Duro scontro maggioranza-opposizioni. Via libera alla clausola di salvaguardia nazionale. Giorgetti conferma l'Italia prenderà i prestiti UE per la difesa. Arrivano conferme da Teheran su un accordo raggiunto per il transito di navi attraverso lo stretto di Hormuz, ma con l'Oman, non con gli Stati Uniti. Martedì scorso Donald Trump aveva minacciato nuovi raid sull'Iran se lo stretto non fosse stato riaperto molto presto. Il vice ministro degli esteri iraniano ha precisato che la nuova rotta di navigazione potrebbe rimanere aperta da 2 a 4 mesi. Caldo e afa ancora in Italia da nord a sud, 27 città su 27 monitorate, oggi con il bollino rosso, non era mai accaduto in precedenza, condizioni che resteranno sostanzialmente inalterate fino a Ferragosto sulla penisola, allerta maltempo oggi in 7 regioni. Europei di nuoto a Parigi, nuovo oro per Ginevra Tadeucci nella 5 km in acque libere, bronzo di Barbara Pozzobon, terzo posto di Greg Paltrinieri nel fondo maschile, bronzo anche per le azzurre nell'acrobatico artistico. Medagliera aggiornato così a quota 7, alle 10:30 le qualificazioni nella gara maschile di tuffi da 10 metri, con diretta Rai Sport anche su Rai Play. Le finali arriveranno nel pomeriggio più tardi alle 17:30. Dunque la politica e la giornata intensa vissuta a Montecitorio, dove è stato negato con voto l'accesso alle chat di Del Mastro tra le dure proteste delle opposizioni. Prima, sempre a Montecitorio, via libera alla clausola europea di salvaguardia nazionale per uno scostamento di bilancio legato.

0: punto ritorna a galla la diffidenza della Lega sul safe. Il partito di Salvini chiede e ottiene il vincolo delle risorse da usare solo per sistemi difensivi e di sicurezza nazionale.
1: Ci sono sensibilità differenti, noi abbiamo premuto ovviamente l'acceleratore sul fatto che andassero valutati bene gli strumenti legati al finanziamento per le eventuali spese per la difesa.
0: A venire in soccorso invece del campo largo è il regolamento della Camera che evita la conta interna.

0: alle risoluzioni di Italia Viva e Più Europa favorevoli al SAFE e la linea che sembra prevalere è quella di Verdi e Sinistra e 5 Stelle.
1: Guardate che il nostro no al riarmo non nasce, non è frutto di una posizione, di una contrapposizione polemica, no? Di governo e progetto progressista significa una vera alternativa alla politica del riarmo che state perseguendo.
0: Gli schieramenti si ricompattano sulla richiesta avanzata dalla Procura di Roma di utilizzare le chat tra l'ex sottosegretario Delmastro e l'imprenditore Caroccia. Passa il no all'autorizzazione, fortemente voluto dal centrodestra.
2: Grazie a Giorgia Meloni, quel 41 bis che qualcuno voleva togliere è stato ripristinato. Grazie a Giorgia Meloni, Matteo Messina Denaro è stato arrestato. E a voi non interessa nulla di Andrea Delmastro delle Vedove. Voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
0: Diniego che arriva anche da Futuro Nazionale. A favore dell'utilizzo delle chat invece tutte le opposizioni in protesta.
3: Chiediamo di votare a favore dell'autorizzazione. Vi chiediamo di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino e dire che sarebbe stato un ministro di questo governo.
4: Confronto parlamentare è acceso, legato alle considerazioni di bilancio inerenti alle spese militari, il conflitto ucraino. Viene intanto innalzato il livello di minaccia in Germania dopo 3 droni che hanno invaso lo spazio aereo sopra Lipsia. Uno con esplosivo militare trovato non distante da velivoli cargo ucraini. Sentiamo da Berlino la corrispondente Barbara Gruden.
5: Un drone armato con un ordigno artigianale contenente 800 grammi di Semtex, plastico utilizzato in ambito militare. È stato trovato accanto a un Antonov ucraino. L'aeroporto di Lipsia è anche uno snodo per il materiale militare destinato a Kiev. Trasporti che vengono operati per conto della NATO anche dagli aerei ucraini. A intercettarlo a mani nude mentre volava bassissimo è stato un lavoratore dello scalo rimasto illeso. Il detonatore era per fortuna difettoso. A rendere innocuo il velivolo senza pilota un robot. Lo scalo è rimasto chiuso 2 ore di notte, poi i voli sono ripresi normalmente. Ma si indaga anche su un altro incidente. La difesa antidroni ha infatti avvistato 2 velivoli senza pilota. Uno di questi potrebbe aver colpito un aereo diretto a Lipsia ma dirottato su Hannover durante la chiusura dello scalo. Per gli analisti un episodio che potrebbe fare parte della guerra ibrida russa nei confronti dell'Europa. Le indagini sono state affidate agli investigatori specializzati in terrorismo.
4: Scenario quello medio orientale, Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sullo stretto di Hormuz per riaprire rotte commerciali con possibile pedaggio da pagare a Teheran. Sentiamo la corrispondente Anna Mazzone.
6: Il Ministero degli Esteri iraniano dice che sono state concordate le caratteristiche geografiche del percorso marittimo nello stretto e questo è un primo passo verso un'intesa con gli Stati Uniti anche per la fine della guerra, ma Teheran continua a negare le trattative in corso con Washington. L'accordo siglato con l'Oman sarebbe molto favorevole per l'Iran. Ci sono dei punti importanti, almeno 3, una divisione delle rotte, le navi in entrata passerebbero per la rotta iraniana mentre quelle in uscita attraverserebbero la rotta omanita. Il meccanismo per la regolamentazione di Hormuz sarebbe provvisorio e resterebbe in vigore dai 2-4 mesi per permettere tra l'altro lo sminamento di Hormuz e una tregua per la riapertura dei colloqui sul programma nucleare. Infine l'Iran si riserverebbe comunque la possibilità di essere informato dall'Oman dei transiti anche in uscita, mantenendo di fatto il controllo su Hormuz attraverso i Pasdaran.
4: La cronaca italiana ora raggiunto l'accordo per un risarcimento chiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi di Napoli dopo la morte del piccolo Domenico in seguito ad un trapianto di cuore, un cuore che era risultato poi danneggiato. Alessia Meloni.
7: È stato raggiunto l'accordo per il risarcimento richiesto dalla famiglia Caliendo all'ospedale Monaldi per la morte del piccolo Domenico.
8: Siamo molto soddisfatti, la famiglia è felice, Patrizia è felicissima di non dover affrontare un processo civile che si sarebbe affiancato a quello penale, quindi non dover affrontare un ulteriore strazio. La cifra è congrua e soddisfacente. E niente, questo è un mattone che si aggiunge al castello di giustizia che stiamo provando a creare. Ora potremo concentrarci soltanto sul procedimento penale.
7: Dal punto di vista penale a che punto siamo?
9: L'11 settembre c'è l'udienza per l'incidente probatorio. L'11 settembre stesso ci sarà il riesame che è stato proposto da Oppito e Bergonzoni contro la loro misura cautelare, contro la misura dell'interdizione che gli è stata, diciamo, combinata. E quindi andiamo avanti, ci auspichiamo che per fine anno o inizio anno nuovo inizi il processo.
7: Dal punto di vista della costituzione di parte civile nel procedimento penale, l'accordo di oggi cambia qualcosa?
9: Non cambia niente, saremo presenti all'interno del procedimento penale costituiti parte civile.
4: Veniamo alla vicenda del connazionale, quindicenne, che è detenuto ormai da 70 giorni a Malta per procurato allarme bomba. Il padre denuncia condizioni allarmanti, la Farnesina segue da vicino questo caso in costante contatto con i genitori. Amalia De Simone.
10: Diventa un caso giudiziario la vicenda di un quindicenne originario di Bari detenuto a Malta da più di 70 giorni per una telefonata a scuola in cui annunciava un pacco bomba. Per il padre, dietro un'apparente bravata, ci sarebbe un gruppo criminale internazionale che adesca i minori online.
11: Sostanzialmente il nostro figlio ha procurato questo allarme bomba. Ora bisogna capire, insomma, approfondire chi abbia costretto a fare una cosa del genere. Sospettiamo che lui sia stato vittima di questi gruppi criminali che operano online, che adescono questi ragazzini, li manipolano, poi li costringono tramite il ricatto e quant'altro a commettere questi gesti.
10: Anche il ministro dell'interno maltese Glenn Bedingfield parla di un'organizzazione criminale, ma sostiene che il ragazzo è stato parte attiva. È infatti accusato di vari reati gravi, tra cui associazione a delinquere per la produzione, distribuzione e possesso

0: condizioni di detenzione molto dure per un ragazzino di 15 anni.
1: Ha trascorso 4 giorni in una cella di isolamento nel carcere per adulti di Corradino, dove per forte stress si è anche procurato, insomma, delle lesioni mordendosi le braccia per il nervoso e quant'altro. E poi lì è stato trasferito nella carcere minorile, ma da quando è entrato lì, per 35 giorni, lui è stato chiuso 22 ore al giorno nella cella.
2: L'ondata di caldo, 27 su 27 città monitorate oggi con il bollino rosso. Matteo Parlato.
3: Nuovo record per il caldo, 27 bollini rossi su 27 città monitorate. Siamo alla quarta ondata di calore dall'inizio dell'estate e quindi la quarta volta che l'anticiclone subtropicale africano si posiziona sul nostro paese, che un tempo era conosciuto per avere un clima temperato, mentre oggi sono normali temperature di 4-5 gradi oltre la media stagionale, temperature che si misurano tenendo conto dell'ultimo trentennio. Temperature record anche sulla superficie del mare, con 30 gradi a Napoli e Venezia. Il processo di tropicalizzazione del Mediterraneo procede spedito, così come cresce indisturbata la percentuale di anidride carbonica nell'atmosfera. Questo gas, frutto della combustione di petrolio, metano e carbone, aumenta l'effetto serra e fa crescere le temperature medie. Con il caldo aumentano anche gli incendi. Secondo l'ultimo report del WWF, dall'inizio del 2026 sono stati 70.000 gli ettari bruciati, con un incremento del 133% rispetto alla media degli ultimi 20 anni. Infine, con l'aumento delle temperature anche in quota, il permafrost nelle montagne si scioglie, producendo crolli e frane, come quella caduta dalla parete sud del Cervino, sul versante italiano della montagna.
2: Arte e cucina nella rubrica di Silvia Rita, sapori e colori.

0: Si sente spesso dire che la cucina è una forma d'arte. Prova ne è il fatto che diversi grandi artisti nel campo del teatro, del cinema, della musica o della poesia sono stati anche grandi cultori del cibo e della convivialità e hanno impiegato il loro genio creativo anche in questi ambiti. Ne parliamo in una puntata di Sapori e Colori che parte da Napoli e dal maestro Edoardo De Filippo. Che rapporto aveva Edoardo con il cibo e con la cucina?
1: Diciamo un rapporto concreto, reale, di memoria familiare. La cucina a casa De Filippo era una semplicità di elementi di buona qualità per poter costruire la pietanza come le parole messe insieme con sapere, con sapienza, con attenzione per poter costruire la battuta.
0: Come la trasporta questa sua relazione con il cibo sul palcoscenico?
1: Edoardo ci fa vedere la necessità del cibo come elemento di incontro e di scontro, per mostrarci le insicurezze, i desideri, le rivalse che i suoi personaggi hanno attraverso il cibo.
2: E maccheroni mi ha rossana!
3: E io faccio questo!
2: Ma come ieri sera non mi mangiai apposta per mi mangiare stamattina? Ci siamo mangiati? Papà! Ma visto la mangiata voi?
4: No, buoni, non mi ricordo. E tu, e me, si salvi chi vuoi.
0: Dopo la sua morte, la moglie raccolse in un libro tutti i suoi scritti riguardanti il cibo e la cucina. Che uomo, che artista e che cuoco ne esce fuori?
1: Un uomo sapiente, dotato di memoria, ma dotato anche di inventiva. Capace di creare, capace di darci con le parole il profumo.

0: lui c'è riuscito e noi mangiamo pensando a lui.
1: Edoardo era un grande amico della nostra famiglia, per rapporti di lavoro e per rapporti di grande amicizia che aveva con papà. E lui spesso, quando veniva da noi, si faceva cucinare da mamma un spaghetto con porpetiella e le uova in purgatorio. Vi racconto lo spaghetto col porpetiello, come amava mangiarlo. Lui lo faceva con dei passaggi molto, molto particolari e io ho seguito dettagliatamente la sua ricetta. Soffriggiamo l'aglio con l'olio, mettiamo i pomodorini, rigorosamente del pennolo, i capperi, le olive. A parte ci andiamo a fare i polipetti e uno per volta ce ne andiamo a mettere nel sughetto. E poi alla fine ci mettiamo la carta paglia, piccolo segreto che mi ha insegnato Edoardo per rafforzare il sapore, l'odore, e il coperchio. E li lasciamo andare per 20 minuti, poi li togliamo, ci buttiamo giù gli spaghetti che nel frattempo abbiamo fatto cuocere e li andiamo a amalgamare bene bene, piano piano. E cominciamo a metterli nel piatto con tutti i polipetti intorno e pomarulella. E una bella manciata di prezzemolo. La seconda ricetta invece è semplice, ma da sapere fa. Si fa col pomodorino, l'aglietto, un po' di origano, un po' di basilico. Quando è pronto questo sughetto meraviglioso, si mettono dentro le uova e si fanno cuocere a fuoco lento. Attenzione, deve essere ben cotto il bianco e il tuorlo deve essere appena appena cotto, deve essere ancora liquido, perché dopo bisogna fare la scarpetta. A fine pranzo poi, Edoardo amava prendere il caffè con la cucuma, ci mettevo cucchiaiella. Sapete perché? Perché lui voleva raccogliere in questa piccola scatoletta tutto il profumo, l'essenza del caffè.
2: Questo non è caffè, questo è cioccolato.
3: Franco Zeffirelli e l'arte dell'ospitalità. Il celebre regista adorava Positano e organizzava, nello splendido complesso di ville che aveva acquistato qui, parti memorabili, in cui i protagonisti erano l'incredibile scenario della costiera amalfitana e le eccellenti materie prime del territorio.
4: Franco Zeffirelli arrivò qui a Positano giovanissimo durante la guerra. Si narra che arrivò qui durante un tour in bici. Nel fermarsi lungo la costiera rimase folgorato dalla bellezza del paesaggio.
5: Diversi anni dopo, nel 1969, Zeffirelli riuscì ad aggiudicarsi in questo angolo di paradiso tre immobili a picco sul mare e circondati da orti, che poi trasformò, con l'aiuto dell'architetto e scenografo Renzo Mongiardino, in un raffinatissimo rifugio d'artista. Oggi la proprietà, in mano a una famiglia di imprenditori americani, è diventata un albergo di lusso, ma fino al 2004 è stata anche un salotto sempre aperto per gli amici di Franco.
4: Zeffirelli organizzava durante i periodi estivi delle feste, invitando attori, attrici, giornalisti, politici, scrittori, ballerini come Maria Callas, Elizabeth Taylor, Sting, Elton John, per venire ai giorni d'oggi. Questi personaggi trovavano principalmente bellezza, pace, privacy, cose che all'epoca erano rare da trovare in altri posti. Si narra che qui si organizzavano cene in tarda serata, spesso fatte di grandi buffet, ricchi di prodotti che venivano dagli orti della proprietà, così come del pescato del giorno. Quindi dei prodotti, se vogliamo, semplici, però era proprio questa semplicità che rendeva le serate uniche.

0: Oggi abbiamo preparato un menù con tutti gli ingredienti che amava il maestro Zeffirelli. Le zucchine, quindi linguine con le zucchine, o meglio alla Nerano. Pesce all'acqua pazza, quindi con pomodorini, capperi, olive e la nostra delizia al limone. Le zucchine vengono prima affettate, poi fritte in olio e una volta che la pasta è cotta si manteca per un paio di minuti all'interno e poi dopo ci mettiamo il formaggio, il provolone del Monaco. Finiamo con fiori di zucca e basilico per una mantecatura perfetta e alla fine un po' di pepe nero sopra. Mentre per la spigola all'acqua pazza c'è bisogno di un pesce freschissimo, ovviamente. Facciamo un fondo, soffriggiamo l'aglio, aggiungiamo i capperi, il pomodorino e poi mettiamo tutto direttamente sopra la spigola che andremo a cucinare nel forno. Questa invece è la delizia, pan di Spagna ripieno di crema al limone, limoni della costiera, una crema un po' più alleggerita esterna e per finire zeste di limone grattugiato.
1: Sono entrate nella leggenda le cene che Ugo Tognazzi preparava nella sua residenza di campagna a Velletri, nei Castelli Romani. Oggi quella tenuta è diventata una casa museo e un'azienda vitivinicola. La visitiamo con Pietro Di Lazzaro.
2: Come e dove nasce la Tognazza?
3: Qua, nasce qui. Nasce esattamente in questo posto, tra Velletri e Lanubio, ai Castelli Romani, e Ugo individua questo posto perché voleva già alla metà degli anni 60 una campagna che gli potesse dare tutto quello che poi lui avrebbe cucinato. In qualche modo è stato un anticipatore del biologico e del chilometro zero, anzi il metro zero, perché c'è molto meno di un chilometro da l'orto e casa.
4: Vedete, queste sono le verdure del mio orticello. Io a Velletri ho un orto a 3000 metri quadrati. Un orticello per avere dei prodotti genuini. Io non vado a comprare le verdure, mai.
3: L'idea di libero territorio è la riappropriazione della libertà di stare a contatto con la natura, da dove io sono scappato, perché io sono cresciuto qui fino ai 18 anni. Sono tornato nel 2006, per cui sono 20 anni che sono tornato, ma la Tognazza inizia a prendere forma nel 2009-2010 e realmente come progetto vitivinicolo dal 2014-2015.
4: Se non ti dispiace, ci sarebbero due miei amici, sai, verrebbero con le mogli e naturalmente ci sono anche i bambini, così si divertono con i nostri.
3: Ho voluto fare come faceva Ugo, unire due pietanze, in questo caso due regioni, quindi le vigne che ho qui nel Lazio con quelle che ho in Toscana. E ho formato, libero territorio, il Toscazio, che è la 21ª regione, se la vogliamo vedere come una regione, se no proprio uno stato autonomo.
4: Girare continuamente, senza mai stancarsi, questa maionese, che va girata così, sul fondo di questa scodella.
5: La cucina era un'ossessione per tuo padre?
3: Ah, senza dubbio. Cioè, non era un'ossessione, era... Lui si definiva un cuoco prestato al cinema, non uno chef, un cuoco. Cioè, diciamo, sempre riportare tutto un po' più alla normalità, come quello che facciamo qui, dove abbiamo fatto diventare la casa museo di Ugo, un modo non solo per ricordare lui, ma per ricordare cosa ha generato questo posto, proprio come intuizione di convivialità, di condivisione.
2: E qui, alla Tognazza, si organizzano le situation, scritto proprio come si pronuncia. Eventi conviviali, una volta al mese, prenotabili online, dove degustare magari i vini di famiglia sul tavolo, dove Tognazzi con Monicelli, Ferreri e altri hanno inventato film e scene che hanno fatto la storia del nostro cinema. Due nomi su tutti, La grande abbuffata e Gli scherzi, le chiamavano le zingarate, di Amici miei.
3: E la condivisione non è quello che ci hanno insegnato negli ultimi 20 anni, cioè schiacciare un bottone e postare qualcosa, non è condividere, condividere è stare insieme dal vivo e non deve succedere niente di eccezionale.
6: Cosa diventerà la Tognazza?
3: No, la Tognazza è il libero territorio, non serve che diventi, la Tognazza già è.
1: Sulle sponde del lago di Massaciuccoli, in provincia di Lucca, lirica e cucina si incontrano nella dimora storica di Giacomo Puccini, dove scopriamo che il compositore, oltre che dalla musica, era molto attratto da ingredienti e piatti schiettamente locali. Ci accompagna

0: Catania, Matteo Parlato.
1: Torre del Lago, ex casa di Giacomo Puccini, oggi museo aperto al pubblico tutto l'anno. Quando pensiamo al maestro pensiamo alla musica, ma lui aveva molte passioni, fra cui anche il cibo e soprattutto quello di qualità.
0: Naturalmente tutti conosciamo Puccini per le sue opere immortali, ma una particolarità del maestro è la sua attenzione e la sua predisposizione alla buona cucina e ai prodotti genuini del territorio toscano. Un esempio lampante è la richiesta alla mamma che, seppur in difficoltà economiche, manda e spedisce olio toscano, olio buono, a Milano quando il figlio si trovava al conservatorio. La passione per la cacciagione, per le ricette genuine della Versilia e della Lucchesia. Puccini era un organizzatore del suo lavoro e della sua vita. La Fondazione Simonetta Puccini conserva l'archivio Puccini che lui stesso ha costituito, 30.000 carte, nelle quali compare anche un gran numero di menù pucciniani. In questi menù, spesso dipinti a mano e decorati in modo molto fine ed elegante, sono presenti anche ricette dedicate alle sue opere e a volte anche ai personaggi stessi.
1: E tutta questa tradizione come si traduce in cucina?
2: Oggi presentiamo due ricette che il maestro Puccini mangiava solitamente: fagioli al fiasco e la folaga. I fagioli è la classica ricetta toscana che prevede i fagioli messi a mollo la sera precedente, la mattina sciacquati, messi al fuoco con acqua fredda, salvia e un po' di aglio. Dall'altra parte abbiamo la folaga che viene fatta nel modo tradizionale, tagliato a pezzi, sedano, carote e cipolla, fatto passare in padella, una volta si spolpava e ci facevano risotto oppure la mangiavano intera. Noi oggi l'abbiamo macinata, l'abbiamo messa dentro il ripieno di un raviolo, l'abbiamo condita col burro e salvia e il fondo di cottura della folaga ridotto e messo sul piatto in degustazione.
3: Per questa puntata è tutto. Se volete rivederla, la trovate sul sito www.rainews.it. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi diamo appuntamento alla prossima settimana per un nuovo itinerario tra sapori e colori.

Bentornati all'interno dello spazio meteo di Rai News, ancora caldo sul nostro paese, su tutto il Mediterraneo centrale. Le temperature non accenneranno a diminuire almeno fino a domani e l'ondata di calore quindi porterà valori massimi prossimi anche ai 38-40 gradi. Vediamo la previsione per oggi sul nostro territorio: sole nella prima parte della giornata, poi nel corso del pomeriggio qualche acquazzone interesserà le Alpi di confine e le zone appenniniche dell'Italia centro-meridionale in particolare, con fenomeni temporaleschi tra Lazio e Abruzzo e tra Basilicata e Calabria. Qualche acquazzone nel pomeriggio e nella serata anche nelle zone interne di Sardegna e Sicilia. Una ventilazione che resta sostanzialmente debole, con rinforzi di maestrale tra la Sardegna e la Sicilia, in particolar modo durante le ore centrali della giornata. Vediamo nella prossima immagine le temperature, valori massimi attesi oggi che sfioreranno i 40 gradi un po' su tutto il nostro territorio. Le zone più calde saranno come sempre la pianura padana, le zone interne di Toscana, Lazio e le province settentrionali di Puglia e Basilicata. Infine diamo uno sguardo alle temperature che troveremo oggi, sia nei valori massimi che nei valori minimi, ancora caldo su tutto il nostro territorio, punte di 39 gradi, Firenze, Roma, Bolzano e Milano, le città più calde sul nostro territorio. Bene, per ora ho concluso, io vi ringrazio per l'attenzione, adesso la linea torna alle news.

0: Buongiorno, bentornati ad Agora Estate, buongiorno Marco.
1: Buongiorno Giulia, oggi è giovedì 6 agosto, pronti?
0: 36 miliardi per il prossimo triennio è quanto l'Italia chiederà di spendere all'Unione Europea per energia e difesa. Gior-

0: Giorgetti ieri in aula ha ottenuto il via libera per la clausola di salvaguardia, ma sempre ieri in aula però alla Camera c'è stata bagarre, un clima tesissimo dopo il no all'uso da parte della Procura di Roma delle chat tra l'ex sottosegretario Del Mastro e il ristoratore Caroccia.
1: E poi parliamo di caldo, Giulia, perché come sapete sono 27 le città monitorate. Ecco, oggi 27 città su 27 hanno il bollino rosso, quindi caldo record. Noi ci chiederemo, gli alberi possono essere davvero i condizionatori delle nostre città? E quali sono gli effetti sull'agricoltura? Insomma, tante notizie anche oggi da raccontare. Ci siamo, Giulia?
0: A tra pochissimo, siamo pronti.
1: A fra poco.

0: Solo in poltrone sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Panagano a 699 euro. Via Rovere a 799 euro. Amola a 999 euro. Braglie a 799 euro. Tornarezza a 869 euro. Casellette a 999 euro. Romitaggio a 1199 euro. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.
2: Le scegli e senti il mare che le accarezza, il profumo che si diffonde e tutto il sapore che ami. Cozze Nieditas, noi siamo il mare.
3: Ami l'estate, ma sale, sole e sabbia danneggiano i tuoi capelli? Nuovo Pantene Love Edition. Ripara i capelli dall'interno e li protegge dai danni estivi, per capelli visibilmente più sani. Tuffati in un'estate senza hair drama. Con Pantene Love is in the air. Pantene Love Edition.
4: Diva e donna, Stefano De Martino. Gilda è l'unica donna che non lascerà mai. Kimmy Antonelli, in vacanza beato tra le donne. Trump, vogliono uccidere sua moglie e suo figlio. Clooney, fugge dagli incendi per salvare la famiglia. In più, Cucina Mia, dalle paste fredde ai gelati, le ricette di agosto. Diva e donna e Cucina Mia sono in edicola.
5: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
6: Gianmarco, fra 2 minuti è pronto.
7: Salto!
6: Salti? E perché?
7: Tra poco allenamento.
6: Sbagli! Per sentirsi leggeri basta mangiare
7: bene.
6: Per questo uso cuore, per unire gusto e benessere. E allora, salti o non salti?
7: Non salto.
8: Cuore, mangiar bene e sentirsi in forma.
9: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
10: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
11: Pronti per i fagottini?
12: Pronta.
11: E tu?
13: Maxi gocce di cioccolato e cornflakes per un gusto extra crunchy.
12: Che musica!
13: Fagottini Balocco, fate i buoni.
14: Oggi in Africa partorire è ancora la prima causa di morte per donne e neonati. Lei è Mia, ha 25 anni. È scappata dalla guerra in Sud Sudan. Durante un attacco ha perso suo marito e 2 dei suoi bambini. Con il cuore in gola ha camminato per giorni, senza speranza. Mia è al 5° mese di gravidanza, ma le manca tutto. Non ha nemmeno il cibo per sfamarsi. Senza ciò che serve per partorire, dall'ospedale ti mandano via. Milioni di donne come Nia in Africa partoriscono completamente sole, rischiando emorragie, infezioni e la morte, anche dei loro bambini. Abbiamo urgentemente bisogno del tuo aiuto. Chiama ora l'800-818-494 o vai online e dona 5 euro al mese. Perché AMREF interviene garantendo cure, farmaci, vaccinazioni, assistenza materna e neonatale. La vita di tante donne e dei loro bambini è a rischio. Dona ora e salva la vita di una mamma e del suo bambino.
15: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
16: La settimana enigmistica.

0: il piacere di arrivarci.
1: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
2: Questo programma è presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana, sapori di Piemonte. Mil Mil, detergenti per la famiglia.

0: di non impedire la ricerca della verità su un processo per fatti connessi alle mafie. Altrimenti non vogliamo mai più sentirvi nominare Paolo Borsellino.
1: Se fosse diventato Presidente della Repubblica, Paolo Borsellino sarebbe qui con noi a combattere le battaglie buone, a combattere le battaglie giuste, a combattere le battaglie per l'Italia. E la sinistra fece eleggere Oscar Luigi Scalfaro.
2: Sono molto sensibile alla cultura del dovere. E davanti al dovere non si scattona, non si scappa, non si diserta. È per questo motivo che io sono qui oggi.
3: La falsa notizia: dopo luglio la Spagna sospende la regolarizzazione dei migranti, andateci su. Un tam tam che sembra svelare un piano ben orchestrato dietro quei 70.000 arrivi, su cui ora la procura di Madrid cerca di fare luce.

0: I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvarli, sottolinea il presidente Zelensky, che oggi ha avuto un colloquio con il segretario generale della NATO, Rutte, proprio per coordinarsi sulla fornitura di nuovi intercettori.
1: Eccoci tornati in studio ad Agora Estate, lo abbiamo visto dalla nostra copertina, tanta politica interna e quella internazionale da cui partiamo, e partiamo proprio con l'Ucraina. Abbiamo visto anche nelle immagini ieri attacchi pesantissimi in Ucraina, 21 morti, più di 21 morti nei raid aerei russi, e poi il caso a Lipsia di questo drone ritrovato vicino a un aereo ucraino. Ne parliamo con i nostri ospiti. Qui in studio con me Francesco Pionati, buongiorno. Ciao, e bentornato. Il generale Paolo Capitini,
2: buongiorno.
1: In collegamento Bruno Manfellotto, buongiorno Bruno, benvenuto anche a te.
3: Buongiorno a voi.
1: Ecco, partiamo da quello che è successo, perché ieri c'è stato un allarme nello scalo di Lipsia in Germania, un drone bomba trovato accanto ad aerei ucraini, un altro ha urtato un cargo in volo, queste le immagini, sta indagando l'antiterrorismo, d'altronde si tratta di territorio della NATO. Allora Marco, vengo da te, sì, proprio per ricapitolare questa storia, così ne parliamo in studio.
4: Buongiorno Giulia, sì, lo facciamo brevemente, lo facciamo con la clip 4. L'allarme droni si estende anche in Germania. Quelle che state per vedere sono le immagini di questa bomba volante che ha raggiunto quattro aerei ucraini che stazionavano proprio in quell'aeroporto tedesco. Da lì l'allarme appunto droni che si estenderebbe anche in Germania. Guardate cosa è successo.
5: Migliaia di chilometri più a ovest, a Lipsia, si teme un nuovo episodio di guerra ibrida. Un oggetto non identificato, in volo sullo scalo, ha costretto diversi aerei a cambiare rotta. Un velivolo ha subito anche una collisione a 400 metri di altezza, con danni minori. E questa mattina è stato ritrovato un drone con un detonatore vicino a un aereo ucraino. Si indaga anche per stabilire un eventuale legame tra le due vicende.
1: Ecco, Berlino ha subito dichiarato questa guerra ibrida. Generale Capitini, ci dobbiamo preoccupare? Un episodio inquietante quello che è accaduto ieri a Lipsia?
2: Ah, molto inquietante. Ciao, si inquadra in una logica di più ampio respiro. Bisogna risalire a qualche settimana fa, quando Putin ha detto gli europei devono cominciare a sentire il peso e il costo dell'aiuto che danno all'Ucraina. Detta così, sono parole nell'aria. Adesso cominciamo a vedere, questi qua sono aerei, gli Antonov 124, sono aerei da trasporto unici al mondo, sono in grado di trasportare dei carichi molto voluminosi.
1: Aerei tipo ucraini?
2: Ucraini, e ce ne sono pochi, un aereo lungo 70 metri, secondo, una cosa enorme, e sono tra i pochi che sono in grado di trasportare carichi particolarmente ingombranti, specialmente armamenti, sono stati costruiti in un tempo sovietico per questo, e infatti non sono aerei così.

0: sono aerei che portano cose in Ucraina da un paese NATO in supporto. Potrebbe essere visto come una specie di messaggio, dice, allora sappiamo dove siete, sappiamo cosa ci fate con questi aerei e se vedete che riusciamo ad arrivarvi sopra le ali.
1: Certo.
0: Questo è il primo step, poi vediamo se ce ne sarà un secondo. E si inquadra in questa strategia che è stata annunciata prima da tutta la serie della nomenclatura russa e alla fine anche da Putin, dicendo su pressione dei suoi, dicendo dobbiamo cominciare a coinvolgere gli europei nel pagare un prezzo per il supporto che danno all'Ucraina. Questa è una traduzione pratica.
1: E Francesco Pionati, fanno impressione poi quelle immagini, cioè quel robot usato per disinnescare il drone, effettivamente è un livello di attacco a cui ormai siamo sempre più abituati, perché l'uso di questi droni ormai è diffusissimo, la stessa Ucraina attacca con i suoi droni nel territorio russo, questo prolungherà la durata del conflitto?
2: Ma credo di sì. L'Ucraina ormai è diventato il paese l'avanguardia nell'utilizzo e nello studio dei droni. Credo che abbiano dei sistemi molto molto avanzati. Il segnale di Lipsia è

0: che a proposito delle prossime elezioni in Israele e tra i palestinesi dice occorre voltare pagina, saranno gli elettori a decidere, ma servirebbero leadership forti e nuove per riannodare i fili del dialogo. E poi si esprime preoccupato, si dice preoccupato per l'escalation della violenza dei coloni nella Cisgiordania palestinese.
1: 81 anni fa la prima bomba atomica su Hiroshima alle 8:15 del mattino del 1945. La storia della città giapponese cambiò per sempre. Tre giorni dopo la stessa sorte toccò a Nagasaki, oltre 210.000 i morti che segnarono il triste epilogo della Seconda Guerra Mondiale. Uno sterminio oggi ricordato dal sindaco di Hiroshima, che ha chiesto ai leader mondiali l'abolizione delle armi atomiche, un monito che arriva dopo il fallimento a maggio dell'accordo per la revisione del trattato di non proliferazione nucleare per arginare la corsa al riarmo delle grandi potenze. La cronaca italiana svolta nell'inchiesta sulla morte di Daniela Florea, trovata senza vita nel suo appartamento il 20 luglio scorso a Torino, fermato l'ex compagno con l'accusa di omicidio ed occultamento di cadavere. Alessia Mari.
2: Che potesse essere un femminicidio quello di Daniela Florea, la 36enne rumena ritrovata morta, avvolta in un lenzuolo nel suo appartamento di via Paesiello a Torino il 20 luglio, nel quartiere si mormorava già. Molti già facevano il nome dell'ex compagno. Ora Daniel Trandafir, 45 anni, rumeno anche lui, è stato arrestato con l'accusa di femminicidio, occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato ritrovato in decomposizione, nascosto nel cassone del letto. Il delitto commesso probabilmente la notte tra il 9 e il 10 luglio, data da cui nessuno aveva più notizie della donna. L'autopsia ha rilevato trauma cranico e compressioni violente di bocca e collo compatibili con una morte per asfissia. L'ex compagno, già indagato, aveva finora negato le accuse, ma era caduto in contraddizione sugli ultimi momenti trascorsi con la donna. Secondo testimoni, non accettava la fine della relazione con Daniela e continuava a controllarla con telefonate e messaggi. Il giorno del ritrovamento del corpo, l'uomo era con il loro figlio, un bimbo di 6 anni. Daniela lo aveva portato a vivere con sé dopo la separazione. Il piccolo da allora è affidato a una comunità su disposizione della Procura dei Minori.
1: L'ondata di caldo record che ha investito la nostra penisola, bollino rosso oggi in tutte e 27 le città monitorate ed è ancora emergenza incendi. Valeria Colevecchio.
3: E acqua e vestiti leggeri, è l'unico. Poi cerchiamo di sfruttare l'ombra nei vari cammini.
4: È arrivato il giorno del picco. Oggi 27 città su 27 segnano bollino rosso. L'Italia è avvolta da una coltre di afa. Da nord a sud tutti cercano refrigerio al mare, in acqua o in montagna. Chi è rimasto nelle città deserte resta in casa tra ventilatori e condizionatori, le finestre ben chiuse, in attesa che passi. Le isole di calore urbano si allargano soprattutto nelle piazze assolate e pavimentate. Qui siamo in Toscana.
5: Siamo andati a misurare la temperatura del suolo delle varie zone di Pistoia, in centro o sulle superfici comunque cementificate. Abbiamo visto una temperatura di circa 50 gradi.
4: Nelle Langhe, in Piemonte, le cassette si riempiono di uva molto prima del previsto per le temperature elevate delle ultime settimane, che hanno già fatto maturare i frutti. Altrove, i fiumi in secca preoccupano agricoltori e contadini che non sanno come dissetare animali e coltivazioni. Alta pressione ma anche allerta maltempo con il pericolo di violenti nubifragi. È il rovescio della medaglia che stavolta si è presentato in Valle Aurina, in Alto Adige, dove le ruspe sono al lavoro dalla notte dopo che il temporale di ieri sera ha fatto franare il terreno. Eccolo il cambiamento climatico e, assicurano gli esperti, il prossimo anno andrà pure peggio.
1: Il TG3 torna alle 14:20. Grazie per l'attenzione e arrivederci.

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Forse ricorderete che con Alessandra Viola, che è una grande esperta di mondo vegetale, di piante e di alberi, abbiamo già discusso della funzione anche delle piante, che è centrale, assolutamente decisiva per la vita sulla Terra e per la nostra stessa vita, con un saggio che si chiamava Chiedi a una pianta. Torna su questo tema con un libro molto curioso e anche molto divertente. Si chiama Piante da record, il libro dei primati del mondo vegetale.

0: che ha una destinazione, diciamo, infantile adolescenziale, ma anch'io ho imparato moltissimo. Alessandra Viola, bentornata.
1: Grazie, buongiorno.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, ad Alessandra Viola e a chi ci sta seguendo.
0: Si scoprono moltissime cose sulla dimensione, sulla durata, sulla nocività delle piante, dei record veramente impressionanti, devo dire. Ci sono tra l'altro delle fotografie, dei disegni, dei grafici che sono molto utili e di nuovo dai quali moltissimo si impara. Vorremmo partire da un tema un po' più generale con Alessandra Viola. Prima che iniziasse la trasmissione già abbiamo litigato su questo tema, essendo tutte e due romani ed essendo Roma una città in cui forse quando eravamo più piccoli, Alessandra, ne parlavamo meno, però discutiamo molto di alberi e di verde urbano, no? E sono caduti, ad esempio, dei pini anche storici. Uno, se non sbaglio, ai Fori, e vedete le immagini ieri dietro questo grande pino del Vittoriano, e qui in un altro quartiere romano. Noi discutiamo molto dei pini, ma anche dei cipressi. Ora non apriamo questo capitolo, Alessandra. I cipressi circondavano il mausoleo di Augusto, sono stati tutti tagliati con sommo sdegno di Alessandra, con parziale, fra virgolette, soddisfazione mia. Ma al di là di questo, sulla questione dei pini.
1: Beh, i pini, molti pini romani sono, purtroppo, molti pini in generale sono malati, hanno preso questo parassita, questa tumeiella parvicornis, che purtroppo si infila sotto la corteccia e succhia la linfa, un parassita alieno. Probabilmente anche questo, adesso lo vedo così dalla foto, perché ha questa melata nera che quindi indica che l'albero è stato attaccato dal parassita. Purtroppo quando si potevano curare, molti alberi sono stati invece lasciati andare a causa degli elevati costi. Adesso abbatterli costa 10 volte di più, e in questi casi probabilmente ancora di più, perché fanno dei danni quando
0: cadono.
1: Ma
0: il pino ha una durata di vita di quanto?
1: Guarda, la durata di vita è un tema controverso rispetto agli alberi, perché gli alberi non hanno esattamente la durata di vita come gli esseri umani, no? Noi diciamo raramente superiamo, che ne so, i 100 anni. Gli alberi hanno delle fasi della vita, possono entrare in una fase di senescenza, però insomma gli alberi diventano molto facilmente secolari. E dire che c'erano questi alberi, per esempio, morti in piedi, come abbiamo sentito, è un'assoluta corbelleria.
0: Tra l'altro, sulle durate scopriremo e vedremo delle immagini veramente impressionanti, perché ci sono alcuni alberi o piante che campano, scusa il verbo, anche migliaia di anni, no?
1: Sì, giusto? È una cosa abbastanza diffusa, anche a dire la verità. Piuttosto curioso, per esempio, c'è il caso, adesso si è parlato dei ginkgo, no?
0: Ne parleremo.
1: Il ginkgo pure, insomma.
0: E vedremo delle bellissime immagini. Partiamo però da un albero, il coco de mer in francese, che ha un frutto e un seme giganteschi. Ora guardate queste immagini che arrivano dalle Bahamas, se non sbaglio, e poi ne discutiamo.
3: La Vallée des Mets è una riserva naturale protetta dal 1966. Sono quasi 20 ettari sui quali crescono 7.000 alberi di coco de mer.
4: È l'unico luogo al mondo, insieme alla vicina Curious Island, dove la palma coco de mer cresce in modo spontaneo. Il seme di questa strana pianta è il più pesante del mondo, arriva fino a 15 kg. Prima della scoperta della valle, si riteneva che i coco de mer fossero i frutti di un grande albero sottomarino e venivano pagati a peso d'oro.
5: In coco de mer there is the male and female tree.
3: Ci sono cocchi maschi e femmine. E di che genere sia il seme è evidente, basta guardarli. Sono strettamente sorvegliati perché sono sempre più rari e solo pochi ricevono il permesso per la vendita e l'esportazione.
0: Lei Seychelles, anzitutto, io ho sbagliato io, non le Bahamas, ma corretto Alessandro. Alessandra, questo veniva dalle Seychelles. È fantastica la storia che racconti a proposito di questo seme e di questo frutto. Da un lato perché ha una forma che, insomma, è inutile girarci attorno, ricorda un sedere femminile. Quindi dietro, quando i marinai li vedevano, ipotizzavano le cose più strane, no?
1: Eh sì, io immagino questi marinai che magari avevano navigato, no, per mesi, quindi da soli, senza donne, vedere questi bacini femminili galleggiare nel mare li faceva così raccontare delle strane leggende.
0: Ci fossero delle foreste,
1: che ci fossero foreste sotterranee, sì. E questi semi che sono legnosi poi sono stati degli oggetti molto presenti, per esempio, nelle Wunderkammer europee. Addirittura ci sono stati dei re che hanno avuto i coco de mer intagliati nelle loro Wunderkammer.
0: E questo è il più grande del mondo, in natura, sì, diciamo,
1: sì,
0: così.
1: Questo è grande, tipo il doppio di un pallone da basket. Ed è veramente impressionante come dimensione.
0: Così come c'è un fiore che è il più alto del mondo, insomma, di quello che conosciamo sulla Terra, diciamo così, che tra l'altro ha delle caratteristiche molto interessanti e si chiama il fiore cadavere.
6: Alcune piante, nel loro percorso adattivo, sono arrivate a raggiungere caratteristiche da Guinness. L'inflorescenza più grande è quella della Morphophallus titanum, pianta endemica dell'isola di Sumatra. Il suo fiore da record può arrivare a 3 metri di altezza. Spacciandosi per tronco d'albero, tiene lontani gli animali erbivori. Non solo, quando sboccia cambia colore ed emana l'odore caratteristico della carne putrida. Così riesce a ingannare l'istinto delle mosche e si fa impollinare solo dagli insetti giusti. Il terribile odore di morte tiene lontani tutti i suoi nemici.
0: Questo è interessantissimo, no?
1: Questa è una cosa veramente curiosa. Tra l'altro, tecnicamente, appunto, non è un fiore, ma un'infiorescenza, cioè un insieme di piccoli fiori, anche se l'aspetto sembrerebbe contraddire questa idea. E soprattutto è noto per questo odore pestilenziale tremendo, che però non è il solo a produrre, insomma, che ha in comune con altri fiori. Anche il fiore più grande del mondo, per esempio, emana questo odore terribile che attira questi impollinatori necrofili, sostanzialmente.
0: Sì, tra l'altro nel libro ora non abbiamo le immagini, ma tocchiamolo perché è interessante, quella sulle piante carnivore, no? Ce n'è una che è veramente grande e particolarmente carnivora, diciamo così.
1: Abbiamo tutti quanti l'idea che le piante in realtà non siano proprio veramente carnivore, addirittura i primi botanici le chiamavano insettivore perché gli veniva difficile pensare che una pianta potesse mangiare un animale, quindi avevano detto vabbè, forse gli insettini. Invece, per esempio, la Nepenthes raja, che ha questa bocca, insomma, molto grande, questo sacchetto molto grande, mangia le rane, mangia le lucertole, dei piccoli roditori,
0: quindi
1: mangia.
0: Se si posano sopra.
1: E allora, come funziona la trappola? C'è questo buco sostanzialmente che la pianta cosparge di una sostanza zuccherina e molto appetitosa. Gli animali vanno a mangiarla e poi scivolano all'interno, perché l'interno di questa sacca è fatto di uno dei materiali più scivolosi esistenti in natura, quindi viene addirittura usato per capire come riprodurlo sinteticamente, perché quasi non ha attrito, quindi una volta che si finisce in fondo alla sacca, dove c'è poi questo liquido digerente, non si riesce più a risalire, l'animale non può più...
0: Perdona l'ignoranza, Alessandra, ma perché ha bisogno per alimentarsi di rane?
1: Le piante carnivore sono tipiche di luoghi nei quali i terreni sono poco ricchi di nutrienti, tipicamente di sostanze azotate, quindi ricavano il loro nutrimento dalla digestione degli animali.
0: Questo è molto interessante. Senti, cosa sono gli alberi monumentali? Perché usiamo questo aggettivo?
1: Gli alberi monumentali, lo dice la parola stessa, insomma, sono degli alberi che sono riconosciuti come appartenenti, diciamo, al panorama, tipicamente, o alla storia di un certo
0: quindi
1: contesto.
0: Quindi c'è un rapporto con la comunità e con il luogo.
1: Sì.
0: Lo dico perché adesso noi vedremo un'intervista su un singolo albero romano, che però ci permette di allargare il discorso, anche perché poi Alice ci farà vedere un lungo elenco dal quale abbiamo selezionato solo alcuni degli alberi, che appunto... possono beneficiare di questa aggettivazione, cioè monumentale. Noi siamo andati, tra l'altro, con uno scrittore che è anche un agronomo, con Antonio Pascale, in una piazza del quartiere Flaminio.
7: Questo è un bellissimo leccio, non è vecchissimo, probabilmente ha 100 anni, ma come vedete è proprio un elemento architettonico del quartiere, è l'amico del quartiere. E infatti è stato soprannominato tutta Roma perché i ragazzini ci salivano sopra e guardavano dalla cima dell'albero Roma, che nel 35 era completamente diversa, e quindi dicevano, vedi, si vede tutta Roma. Quindi è veramente una persona cara che sta qui, ed è stata anche protetta dalle persone care, perché all'inizio doveva essere tagliato, probabilmente sarebbe morto, invece poi l'hanno salvato. Naturalmente ci sono dei parametri per definire la monumentalità di un albero, non so, la longevità, la particolarità, l'altezza anche, no? Però in questo caso, in questo quartiere, l'albero è monumentale perché è popolare, cioè è accettato dalle persone come elemento architettonico del quartiere stesso. Il Ministero dell'Agricoltura ha censito gli alberi monumentali italiani, 2000 e qualcosa. C'è un olivastro in Sardegna che probabilmente ha tra i 2000 e i 4000 anni. Poi c'è un castagno meraviglioso in Sicilia, 100 cavalli, si chiama, che anche questo è stato stimato dai 3 ai 4 mila anni. A Roma ci sono molti platani, hanno 400 anni, poi

0: ci sono cedri, per esempio. Il contributo più importante che gli alberi danno riguarda le temperature, cioè sono dei condizionatori naturali, non devi neanche attaccare la corrente, perché l'albero per sua natura abbassa notevolmente la temperatura in città, addirittura fino a 3-4 gradi, quindi ombreggiare una città credo che sarà il compito degli amministratori del futuro.
1: Qui due osservazioni, considerazioni. La prima sul rapporto fra le comunità, noi esseri umani, le piante e gli alberi. È un tema che tu conosci benissimo, è molto cambiato nel corso del tempo. Secondo, le città hanno bisogno di alberi, soprattutto il cambiamento climatico.
2: Ma il rapporto con la natura è cambiato moltissimo nel tempo. Noi oggi tendiamo a guardare a questi alberi come se fossero, forse negli ultimi anni un po' cambia la sensibilità, quasi la carta da parati dei luoghi in cui abitiamo. E invece sono degli altri esseri viventi con i quali è possibile entrare in relazione. È molto bella questa storia che raccontava Pascale, perché effettivamente ci sono dei luoghi in cui l'albero è una presenza non solo iconica, ma proprio vissuta dalle persone.
1: E la seconda è che le città hanno bisogno di alberi anche per una questione di temperatura.
2: Naturalmente, poi il tema è, non abbiamo solo bisogno di alberi, abbiamo bisogno di alberi grandi, perché adesso si pensa che noi tagliamo un albero di 30 metri o di 100 anni e ne piantiamo un altro che di anni ne ha 3 o 4 o 5 e che uno vale uno. Al di là del fatto che non funziona sotto profilo etico, perché uno vale uno non esiste da nessuna parte, né tra gli esseri umani né tra gli animali, non si vede perché dovrebbe valere per le piante, ma soprattutto non hanno le stesse funzioni ecosistemiche, come chiaramente evidente, no? Un albero molto alto, pieno di fronde, di foglie, abbassa la temperatura, è in grado di ospitare fauna, è in grado di ripulire l'aria. Un albero giovane, al contrario, è un albero che ha bisogno di cure, non che eroga.
1: È molto chiaro questo punto. Alice ci aggiunge classificazioni, esatto. Sì, segnalazioni.
3: Andiamo su un altro censimento, cioè quello del Ministero dell'Agricoltura. Noi andiamo su questo sito che si chiama alberimonumentali.info, che fa un censimento approfonditissimo, perché li fotografa, li geolocalizza e tutto quanto, e si può addirittura mandare la propria segnalazione e segnalare un albero monumentale. Ora c'è una divisione per regioni. Continuiamo su quest'onda dei cosiddetti record, perché la Sardegna ci offre diverse, intanto ci dice come è fatta la Sardegna, collinare, 70% del territorio collinare, 13% montagna, 18% pianura. Andiamo dentro la Sardegna e citiamo quello che, di cui Pascale parlava prima, che è, lo chiamano l'olivastro patriarca di tutti gli olivastri, su Babbo Mannu, il grande padre, che per Bruno Peironella addirittura avrebbe superato i 5.000 anni. Non ci sono dati specifici, comunque questo sito dice che ha sui 4.000 anni. Continuando su questi, sulla Sardegna, c'è anche questo Sareina, che è un bellissimo olivo secolare, quest'altro di 900 anni, in un'oasi naturalistica, Sortum Anno, quindi storia antichissima, i conti della Gherardesca, perché naturalmente è importante anche la storia che c'è intorno a questi alberi. E possiamo finire su questo sughero che ci ha incuriosito, perché sta in provincia di Oristano ed ha una circonferenza del fusto di 525 centimetri.
1: Che ci dicono anche la resistenza di molti alberi. A questo proposito, tu hai citato all'inizio della trasmissione il ginkgo. Il ginkgo, noi ora vediamo un ritaglio da un giornale che riguarda una questione di nuovo romana, Villa Borghese, è stato piantato un nuovo ginkgo biloba, sostituisce l'albero centenario del pincio. I ginkgo sono sopravvissuti alla bomba di Hiroshima.
2: Sì, quindi questa storia, no, che l'albero del pincio fosse arrivato a fine vita, chiaramente è una cosa un po' curiosa, perché i ginkgo addirittura possono vivere migliaia di anni, sono alberi estremamente longevi. Il ginkgo è uno degli alberi più famosi di questi cosiddetti bakujumoku, sono gli alberi bombardati, li chiamano così in Giappone, che sono sopravvissuti alle radiazioni nucleari e sono diventati simboli di pace, per cui questi alberi adesso hanno, quando fioriscono e poi fanno i semi, vengono spediti in tutto il mondo come simbolo di pace e ripiantati.
1: L'albero più alto, una sequoia americana, 116 metri, cioè più alto del Big Ben, altezze impressionanti oggettivamente, cioè alto come dei grattacieli. Noi facciamo vedere una storia su una sequoia qui in Italia che di nuovo dimostra la capacità di resistenza degli alberi.
4: Era il 1963 quando si staccò un pezzo di montagna che, precipitando nel lago, fece tracimare

0: acqua a valle. Un'onda gigantesca spazzò via quasi 2000 vite, interi paesi. Questa sequoia è l'unica maestosa sopravvissuta. La furia dell'acqua non riuscì a piegarla. Viaggiò dalla Sierra Nevada e fu una delle prime ad arrivare in Europa intorno al 1840. Si trova a Faè, vicino il paese di Longarone. In poco tempo tutto è stato ricostruito, favorendo una rinascita. Resta una profonda cicatrice, incisa nei suoi 32 metri di altezza.
1: Poi sembra altissimo, alto 32 metri. L'Iperion è il triplo, no?
2: Sì, quasi il quadruplo, è pazzesco. Non si riesce a vederne la cima, sono esseri viventi.
1: No?
2: Sì, sta in California,
1: tanto tu scrivi
2: in questa foresta.
1: Anche, e lassù succedono cose, diciamo.
2: Lassù
1: così.
2: Succedono cose, ci sono proprio degli altri ecosistemi, perché tra i rami poi si poggia la polvere, quel pochettino di terra, un pochino di acqua, e quindi si fanno dei microecosistemi. Addirittura ci sono degli alberi che crescono su altri alberi. Piccoli vengono un po'
1: tra l'altro, sempre usando questa parola resistenza, credo sia interessante anche qui vedere un ritaglio di giornale che riguarda i platani, perché è di nuovo una storia romana. Villa Borghese era sempre il centro del mondo, ma insomma, il clone di uno degli 11 platani orientali del 1600, per ora un alberello, è come la pecora Dolly. Questa faccenda della clonazione degli alberi, Alessandra, che pensi tu?
2: Ma gli alberi, diciamo, la clonazione negli alberi è un fenomeno.
1: Naturale.
2: Esistono piante clonali, per esempio il più grande essere vivente del mondo, che è questo bosco negli Utah che viene chiamato Pando, è un gigantesco essere vivente clonale, fatto di migliaia, forse milioni di pioppi tremuli, che in realtà sono tutti un unico essere vivente che continua a clonarsi. Quindi sono tutti lo stesso albero, sostanzialmente, hanno tutti le stesse radici, li hanno testati geneticamente.
1: E quindi quello che hanno fatto a Villa Borghese non ti vede dissenziente, diciamo così?
2: No, non particolarmente.
1: Senti, a proposito, abbiamo visto anche, Alice citava degli ulivi, no? C'è un purtroppo triste fenomeno che ha colpito la Puglia, che è stata la xylella, che ha ucciso migliaia e migliaia di ulivi anche secolari e ha generato riflessioni, libri, polemiche, proteste, questioni politiche, documentari. Questo è un documentario del 2023 di Davide Barletti e Lorenzo Conte, in cui si racconta almeno in parte quella storia, il rapporto strettissimo fra i contadini pugliesi e quegli alberi. Peraltro credo che anche tu abbia compartecipato
2: sì,
1: a quel documentario,
2: no?
1: Quindi ne vediamo un frammento e ne parliamo.
3: Da quando sono arrivate le prime avvisaglie ci ha impiegato 3 anni. Terzo anno ho raccolto le ultime olive e poi è seccato completamente. Io non mi sono arreso e ho piantato ulivi di nuova generazione. Sono 2 varietà che al momento sono tolleranti al batterio della xylella. Il gigante di Alliste, 1600 anni, non è che l'ha piantato né mio padre, né mio nonno, né il mio bisnonno e né il precedente, quindi ci sarà stato qualcuno. Ho cercato di fare ciò che avevano fatto i nostri avi. Io da bambino, uscire in paese e trovarsi con la gente. Ah, guarda Enzo, è il figlio di Giuseppe, quello che è il gigante di Alliste. Sai, inizialmente io non capivo cosa volessero dire, però poi crescendo per me era un vanto. Lo è ancora oggi, essere stato l'ultimo proprietario del gigante verde.
1: Sara, questo è il racconto di una tragedia, ma anche questa interessantissima documentazione sul rapporto con gli alberi.
2: Ora, io sono stata, conosco bene queste zone ed è veramente impressionante, è un panorama che è cambiato, oltre che un'economia, proprio anche un modo di stare fuori casa. E mi ha colpito molto il racconto di un contadino che ho sentito lì, che piangeva, un signore avrà avuto più di 80 anni, e mi diceva: io adesso esco e c'è silenzio. E non capivo perché, fino a che non ho capito che gli uccelli, no, tutta ciò che fa rumore, le api, gli impollinatori, così, dipendevano dall'ecosistema degli ulivi. Adesso senza gli ulivi c'è silenzio. Mi ha fatto pensare un po' a Primavera silenziosa, no? al libro di Rachel Carson. Effettivamente non ci rendiamo conto di quanta parte dell'ecosistema è retta dagli alberi. Gli alberi sono veramente le colonne portanti della vita.
1: Questa è una trasmissione che, insomma, parte dai libri per riflettere su tante cose, sul presente, quindi adesso vorremmo dedicare un piccolissimo omaggio a un grande scrittore italiano del Novecento, figlio di un agronomo e di una botanica. Qui racconta peraltro in francese

0: Quindi una cosa sofisticatissima, Italo Calvino, che parla di casa sua e dei suoi primi 25 anni in Liguria.
1: J'ai vécu dans cette villa. Je peux dire les premiers 25 années de ma vie. Ici, entre ces plantes, ce jardin que maintenant est un peu plein de plantes séchées et dans lequel toutes les plantes avaient une étiquette avec le nom latin. Dès que j'étais enfant, j'ai refusé ce monde de la botanique. Quand ma mère disait que le jardinier paysan prononçait mal le nom des plantes, estorpiait le nom latin des plantes, je sentais que dans ce moment, le nom des plantes commençait à vivre, entrer dans un langage vivant.
0: Alessandro, i nomi delle piante, non li, tu li conosci, io non li conosco. Altri due ricordi letterari. Il primo, Claudio Magris, che andava con Biagio Marin, che è stato un grande poeta, in giro per la natura, e Marin si arrabbiava con Magris perché non conosceva i nomi di piante e alberi. Il secondo, il decano del giornalismo sardo, si chiama Giacomo Mameli, è un signore, ha 80 anni, bravissimo giornalista. Sono stato con lui in campagna in Sardegna, lui sapeva di ogni pianta il nome in italiano, in latino e in sardo, perché a scuola elementari le avevano insegnato in queste tre lingue. Noi non sappiamo nulla. Tu sì, ma noi...
2: No, no, ma neanch'io. È una cultura che si è perduta completamente. Neanch'io, perché io non sono un botanico, quindi purtroppo, aggiungo. È una cultura che si è perduta perché alle cose alle quali non sappiamo dare nome non riusciamo a pensare in maniera corretta. E quindi questo fatto che uno guarda la pianta e dice quella è una pianta, anziché dire, non so, è un bambù, è una felce, è... addirittura questa è una classificazione molto generica, ma scendere ancora più nel dettaglio ci aiuterebbe a vedere meglio le piante, a tutelarle meglio e a entrare meglio in relazione con,
0: ecco,
2: loro.
0: Per chiudere, tu hai usato una parola importante adesso, tutelarle, la tutela delle piante. Sicuramente le riserve hanno svolto una funzione importante. A noi ci colpì molto, questo è il frammento di un servizio che fece Silvia Lazzarini qualche tempo fa, no? Alice in questa riserva di Sasso Fratino, con questo anziano signore centenario che racconta e parla del rapporto, diciamo, in senso più lato con la natura, però dice delle cose molto belle.
3: Quando ho cominciato a lavorare non c'era un interesse per il bosco, specialmente dal punto di vista naturalistico, dal punto di vista ambientale. A Sasso Fratino ci sono andato perché dovevo vedere un po' tutta la foresta per fare un piano per stabilire dove tagliare, dove piantare. Quando sono arrivato lì ho visto qualcosa che non avevo mai visto in vita mia, una foresta che era intatta da qualche secolo. Avrei dovuto mettere al taglio questo tratto di bosco. Ho provato a vedere se era possibile conservarla nella sua integrità. Nella foresta basterebbe il fruscio delle fronde per raddolcire un po' la vita, no?
0: Fabio Clauser si chiama questo.
2: Che meraviglia questa frase che ha detto.
0: Un po' la vita. Tu no, ma io ho l'impressione che la nostra sensibilità rispetto al mondo vegetale, anche grazie al lavoro che fate te, Stefano Mancuso, tanti, sia un po' cresciuta, o no?
2: Sì, anche io ho questa sensazione che mi raddolcisce la vita, però siamo ancora, insomma, ai primi passaggi. Abbiamo veramente bisogno di tornare un po' alla natura, perché siamo sull'orlo di un grosso problema ambientale, irresolubile, diciamo, quindi forse è il caso,
0: certo,
2: veramente che ci
0: fermiamo.
2: Certo, se
0: però pensiamo all'Italia degli anni 50, 60, 70, cioè un paese che doveva necessariamente, ora senza fare qui la storia del nostro paese, crescere, noi gli aspetti ambientalistici proprio li trascuravamo in una maniera, pensa come abbiamo costruito le nostre città.
2: Ma è tutto, è un paradigma, diciamo. È un paradigma proprio che va cambiato. Cioè, se noi pensiamo che l'economia sia solo quella che abbiamo considerato fino adesso e che la produzione di valore o che il valore economico stia nei numeri o nei soldi messi nelle banche e che invece chi pulisce l'aria, chi filtra l'acqua, chi produce cibo non abbia un valore economico ma ce l'ha soltanto da morto quando io lo sego e lo brucio, E c'è un errore grosso di prospettiva, senz'altro.
0: Senti, Alessandra, ma ora c'è l'obbligo, quando noi costruiamo nuovi quartieri o facciamo degli interventi urbanistici, di mettere una percentuale di verde urbano o no?
2: Sì. Non che io sappia, e non così vincolante.
0: Cioè,
2: diciamo,
0: è sempre
2: che...
0: un negoziato fra i costruttori e l'attore pubblico.
2: Credo,
0: no?
2: Di sì.
0: E tu hai l'impressione che le nostre città adesso, nei nuovi quartieri, siano costruite un po' meglio, con un po' più di rispetto del verde o no?
2: C'è un po' più di attenzione, però guarda, sinceramente, se io devo dire che la riqualificazione cosiddetta che vedo del verde abbia un senso, devo dire di no. Noi la cosa migliore che possiamo fare per la natura in molti casi è lasciarla stare. Cioè... lasciare in pace i boschi, lasciare in pace gli angoli di città. Per esempio a Roma ce n'erano vari di angoli di città che per mancanza di fondi erano sfuggiti alla manutenzione per decenni e si erano rinaturalizzati. Adesso la cosiddetta riqualificazione, mi viene in mente il parco di Tormarancia che è stato oggetto di tante polemiche, ha fatto un sacco di danni in realtà.
0: Questo è un tema enorme, perché con Mario Tozzi litighiamo sempre, perché lui vorrebbe rinaturalizzare tutto. Fiumi, però
2: quello bisognerebbe
0: ci sono degli
2: fare.
0: Ingegneri idraulici che dicono no, la tecnologia è molto più abile, cioè noi abbiamo degli strumenti che ci permettono di gestire queste cose.
2: Vogliamo, mi consenti una battuta sui fiumi? Ma noi siamo a Roma, guardiamo il Tevere che ormai non scorre ma rotola, no? Ed è verde, marrone. Ora, è normale che un fiume sia così? Oppure deve essere assolutamente vietato inquinare una delle risorse sulle quali si fonda la civiltà umana da sempre, no? Noi abbiamo costruito tutte le città sui fiumi, gli snodi, le cose... E adesso non ci importa più niente dell'acqua dei fiumi, ma che è?
0: Va bene, ne parleremo in tante altre puntate. Noi ringraziamo molto Alessandra Viola per essere venuta qua, insomma, a avanzare tutta una serie di riflessioni che partono come sempre da un libro, da un saggio. Si chiama Piante da Record, il libro dei primati del mondo vegetale, pubblicato da Aboca. Alessandra, grazie.
2: Grazie infinite.
0: Alice, grazie a te.
4: A te, Giorgio.
0: E a domani.

0: Quando?
1: Quando avrò finito la tela.
2: Chi sei tu?
3: Ithaca, il ritorno. Domani, 21:15, Rai 3.
4: Scusi, ma in questo momento non posso parlare, ho una perdita d'acqua, è tutto allagato.
5: Noi saremmo pronti per il prelievo di sangue.
4: Bene, arrivo subito.
3: Menti a tutti.
6: 16 gomme bucate in 8 mesi.
3: Sam.
7: C'è un bel feeling tra noi, no?
4: No, è già innamorata.
3: Ma cosa accadrebbe se le sue bugie diventassero realtà?
6: Un giorno tu racconterai una bugia di Tom.
3: Per il ciclo Voilà le cinema.
8: Hai raccontato a tutti che sono uno sfigato e il risultato è che ora sono uno sfigato.
3: Bugiardo seriale. Venerdì 14 agosto, 21:15. Rai 3.
9: Quando i problemi di stomaco ti sorprendono, puoi provare Malox Plus. Neutralizza l'iperacidità e il bruciore e riduce il gonfiore. Malox Plus agisce rapidamente contro 7 sintomi dei problemi di stomaco. E in caso di reflusso, puoi provare Malox Reflu Rapid. Puoi iniziare ad agire in 3 minuti, anche in gravidanza.
10: Guarda qua, Mario, frutta e verdura fresca da Lidl.
11: Buone, vero chef? Questa settimana da Lidl, carote del Fucino IGP a 99 centesimi. E melone mantovano IGP a 1,49 euro. Lidl, vale davvero.
12: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
13: Quando il dolore delle afte ti disturba, puoi attenuarlo con Alovex Protezione Attiva, che con una pellicola protegge, riduce il dolore e favorisce la guarigione. Contro le afte puoi provare Alovex Protezione Attiva. Per afte diffuse puoi utilizzare Alovex Afte e Mucositi.

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine.
1: Sono Laura Coccini Gailli, responsabile lasciti di Medici Senza Frontiere. Un dono nel testamento è un gesto che va oltre il tempo. Può trasformarsi in un farmaco che salva una vita, in una sala operatoria sicura, nel sorriso di una mamma che finalmente abbraccia il suo bambino. Sono qui per rispondere a tutte le tue domande. Chiama il numero verde 800 96 98 89 o vai su msf.it/lasciti.
2: Reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
3: Sì con riso, senza lattosio, sì con riso, ma senza lattosio, buono per tutti.
4: Bella idea, dottor Scotti!
5: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT?
6: Cystit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie.
5: Provalo!
6: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
7: Miliocras ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.

0: alla Corte Costituzionale. Quanto sappiamo della sua importanza come custode della democrazia? E uso questa espressione non a caso, perché il saggio di Marta Cartabia si intitola Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico. Marta Cartabia, giurista, insegna diritto costituzionale, è stata la prima presidente donna della Corte Costituzionale e è stata anche ministra, peraltro, della giustizia. Bentornata.
1: Grazie, buongiorno, buongiorno a tutti.
0: Alice, buongiorno a te.
2: Buongiorno a te, Giorgio, alla nostra ospite e a chi ci sta guardando.
0: Questo è, se posso dire così, anche un omaggio alle corti, all'importanza della Corte Costituzionale come guardiana del diritto, ma non solo, come bilanciamento nel sistema di poteri dello Stato. Insomma, le corti costituzionali hanno un'importanza centrale e questo libro la sottolinea. Vorremmo però con Marta Cartabia fare un ragionamento anche sui problemi di diritto, di giustizia anche internazionale, più urgenti del nostro presente, sottoponendo alla sua attenzione un paio di ritagli di giornale di fatti dei giorni scorsi, dal Corriere della Sera del 23 gennaio, dall'Arabia Saudita alla Turchia, ecco il board of, di Trump per Gaza. Ecco, pone questioni anche di diritto internazionale, professoressa.
1: E anche di diritto costituzionale. Come abbiamo sentito, c'è un articolo 11 della nostra Costituzione che prevede sì la possibilità di collaborare, anzi incoraggia la partecipazione dell'Italia alle organizzazioni che favoriscono la pace, ma le incoraggia a una determinata condizione, quella a cui si fa riferimento in questi giorni, l'ostacolo per la partecipazione italiana a questo board, è innanzitutto quello di non essere in condizioni di parità con gli altri stati. In questo board, questa è una proposta di Trump in cui lui stesso ha, diciamo, scritto le condizioni, lo statuto, si pone come presidente a vita, è evidente che c'è uno sbilanciamento che non risponde allo spirito per cui la nostra Costituzione immagina la possibilità di limitare la propria
0: sovranità. Però, professoressa, se l'Italia aderisse, il sistema appunto di bilanciamento che prevederebbe, chi è che fa ricorso alla Corte Costituzionale?
1: Allora, il problema è portarlo alla Corte Costituzionale, che la Corte possa dire una parola, questo è fuori di dubbio. La Corte è innanzitutto custode della Costituzione, quindi laddove ci sono delle violazioni dei principi costituzionali, indiscutibilmente c'è la possibilità per le corti di intervenire. Il problema è come portarlo. La Corte giudica quando ci sono delle leggi in contrasto con la Costituzione. Ci fosse una legge di ratifica di un trattato internazionale, questo potrebbe arrivare, ma la forma con cui dovrebbe avvenire questa adesione non è chiara, per cui non saprei dirle se effettivamente potrebbe essere chiamata in causa.
0: C'è un'altra vicenda che ha, almeno qui da noi in Italia, indignato praticamente tutti, è quello che sta accadendo con l'AIS, che è quella forza di polizia, qualcuno l'ha definito, diciamo, con grande severità la Gestapo americana, la Gestapo di Trump, che sta anche arrestando, e qualche giorno fa, è stata anche uccisa una giovane donna, ha colpito di nuovo l'opinione pubblica, aggiungo, indignato l'arresto di un bambino di 5 anni in un raid antimigranti. Noi italiani, professoressa, in effetti quasi istintivamente ci diciamo, ma che fanno i giudici? Perché l'impressione è che la giustizia americana sia un po' impotente.
1: Beh, qui non è ancora neanche arrivata davanti ai giudici una vicenda di questo genere, perché innanzitutto è un problema di come viene usata la forza di polizia per conseguire gli obiettivi che si prefigge. Qui siamo davanti alla più plateale violazione della dignità umana. Strumentalizzare una persona per qualunque obiettivo, perché sembra che il bimbo sia stato utilizzato, diciamo, come esca per poter arrestare il padre, un bambino per giunta, mi pare che siamo veramente alle violazioni più basilari, più grossolane dei diritti umani. In America ci sono dei giudici che provano a resistere qui e là, ci sono state tante vicende legate anche e soprattutto all'immigrazione che hanno visto degli interventi. Il problema è che in questo momento, e arriviamo al ruolo delle corti, la Corte Suprema è con una maggioranza significativa, 6-3, composta da giudici di matrice repubblicana. Tra l'altro, tre giudici sono stati nominati da Trump nel primo mandato. Uno di questi, Amy Coney Barrett, è stata nominata, forse questo è sfuggito all'attenzione dell'opinione pubblica, pochi giorni prima delle elezioni del 2020. Questa è stata una forzatura che all'epoca sembrava quasi insignificante. Però è invece stata notata dagli specialisti, perché quattro anni prima era accaduto con la sostituzione del giudice Scalia, era stato rimproverato a Obama di voler sostituire il giudice alla fine del suo mandato. Guardate le date, nel caso di Obama Scalia era morto nel febbraio del 2016, quindi c'erano tanti mesi prima della fine del suo mandato, era la fine del secondo mandato, ma insomma c'era ampiamente il tempo per poterlo sostituire. Propose un nome importante, Merrick Garland, ma in quel caso il Senato disse no, sei alla fine del tuo mandato e non lo puoi fare.
0: Nel caso
1: di Trump è avvenuto poche settimane prima delle nuove elezioni. Allora, perché è importante la Corte Suprema? Perché alla fine è quella che magari non può prevenire questo tipo di fatti come quello del bimbo di Minneapolis, però sicuramente fa da guardiano, dà uno stop quando ci sono delle situazioni di questo genere che possono prevenirle nel futuro.
0: Andiamo alla storia della nostra Corte Costituzionale.
3: È un anno e mezzo che la Corte Costituzionale svolge la sua funzione di elemento moderatore e propulsore dell'attività legislativa. 15 dicembre 1955. I giudici prestano giuramento nelle mani del Presidente della Repubblica, testimoni il Presidente del Senato e il Presidente della Camera dei Deputati. 23 gennaio 1956. Enrico De Nicola è eletto dalla Corte suo Presidente. La Corte si pone al lavoro, emana le norme integrative per i giudizi, organizza la sua sede. 23 aprile 1956, prima udienza pubblica. Dice De Nicola: il culto fervido del dovere ci ispira e ci infiamma. In esso è riposta la garanzia della nostra imparzialità.
0: E cominciarono a essere estese sentenze importantissime anche su tutte le leggi fasciste, anticostituzionali. Togliatti era un po' perplesso, perché voi, anche lei, siete in fondo dei bramini che giudicate su leggi approvate dal Parlamento, quindi da coloro che rappresentano il popolo.
1: Lei fa riferimento a quell'espressione usata da Togliatti in Assemblea Costituente quando si parlava di Corte Costituzionale, dice: ma che bizzarria è questa? Bizzarria perché era un'istituzione nuova. Effettivamente, se lei ci pensa, governi, capi di Stato, amministrazioni, giudici esistono da sempre, da quando esiste una forma di convivenza politica, chiamiamola Stato, ma anche prima di questo. Le corti costituzionali sono istituzioni giovani, sono istituzioni che però nascono non a caso proprio nel secondo dopoguerra. Le prime sono, dopo una sperimentazione in Austria, Italia e Germania, in risposta proprio ai totalitarismi del XX secolo. E ci sono alcune coincidenze interessanti, perché una seconda ondata di corti costituzionali si ha nella Repubblica Iberica alla fine del franchismo e del regime di Salazar, l'altra grande ondata si ha poi col crollo del muro di Berlino con i paesi che entrano nella nuova democrazia. C'è, cioè, un nesso tra la volontà di ricostruire delle democrazie piene, liberali, e la necessità di proteggere determinati principi e il funzionamento delle istituzioni anche con delle corti costituzionali.
0: La Corte Costituzionale, lo dicevamo all'inizio, non so quanto sia conosciuta dal grosso del popolo italiano, la sua funzione, la sua importanza. Poi peraltro sono laureato in questa materia, quindi diciamo sono appassionato di questo tema. Però il punto qual è? Che a un certo punto la Corte ha deciso di andare nella società, di andare a farsi conoscere nelle scuole, nelle carceri. Qui vediamo delle immagini del pulmino con i giudici costituzionali e intravedrete Giuliano Amato che va nelle carceri.
4: Se volete andare in pellegrinaggio là dove è nata la nostra Costituzione, andate in un carcere, in quanto dovunque è morto un italiano per la libertà e per la dignità, là è nata la nostra Costituzione. Parole del nostro padre costituente Piero Calamandrei.
5: Lo Stato aiuta l'ex detenuto a reinserirsi nella società e nel mondo del lavoro.
6: De Masi, terra nuova, gamba corta.
7: Il diritto alla speranza. Come si concilia con l'ergastolo stativo?
8: La Costituzione oggi entra nelle carceri di tutta Italia per raccontarci un viaggio che parte dal carcere romano di Rebibbia.
0: Tema peraltro molto caro alla professoressa Cartabia, che lavora, va spesso, tutt'oggi nelle carceri. L'articolo 27 della nostra Costituzione, lo leggo a alta voce: la responsabilità

Buongiorno, bentornati a Quante Storie. Quest'anno, nel 2026, saranno passati 70 anni dall'inizio delle attività della Corte Costituzionale. Quanto sappiamo, lo chiedevamo poco fa nel lancio della trasmissione, quanto conosciamo

0: penale e personale, l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva, le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato, non è ammessa la pena di morte. Siamo collegati con Patrizio Gonnella, che è il fondatore e presidente dell'associazione Antigone. Gonnella, è un piacere averla con noi, buongiorno.
1: Grazie, grazie anche alla professoressa Presidente Cartabia.
0: Quanto è rispettato quest'articolo?
1: Beh, si fa fatica, purtroppo così c'è un grande gap enorme fra il carcere delle norme, il carcere delle sentenze importantissime della Corte Costituzionale e il carcere reale, il carcere effettivo. Devo dire che la Corte ha avuto un ruolo importante, anche quando, anche grazie a quando la Presidente Cartabia introdusse la possibilità per le associazioni come la nostra di fare atti di intervento, e noi ce la siamo presa questa possibilità. La Corte ha avuto, penso alla sentenza dell'anno scorso sulla affettività, il diritto per i detenuti ad avere relazioni intime con le persone loro care, scritto, ma è realizzato poco e male. La dignità in carcere, che la Corte ha più volte detto fondamentale, è realizzata e rispettata? E beh, poco. Io dico qualche numero: circa 63.000 detenuti, 15.000 persone in più rispetto agli spazi regolamentari, una organizzazione che oggi tende a tenere le persone chiuse, tendenzialmente chiuse nelle celle, e io ricordo la pena, è una pena alla privazione della libertà di movimento nel carcere, non in una cella di 10 metri quadri dove stanno 3-4 persone. E 80 suicidi nel solo 2025, di cui l'ultimo ad Asti. Cioè, più o meno
0: anche
1: un
0: se con
1: suicidio...
0: scusi se la interrompo, l'altro giorno in aula il ministro Nordio ha detto sono in calo i suicidi.
1: Beh, vabbè, sono in calo rispetto all'anno scorso, ma in aumento rispetto a 2-3 anni fa, e quindi in realtà è qualche numero piccolo, e poi ci sono i tanti morti, le cui cause sono da accertare e rimangono nelle statistiche perennemente da accertare. Cioè, non è che fra 3 mesi l'abbiamo accertata e da causa da accertare diventa morte naturale, rimane causa da accertare. Ecco, quindi l'importante in tutto questo, in questo quadro complicato, difficile, drammatico, dove il personale vive condizioni di detenzione a volte paragonabili a quelli dei detenuti, le corti hanno un ruolo fondamentale come baluardo contro le tentazioni e gli abusi, ma anche baluardo importante, penso a, nei giorni scorsi, una sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha riconosciuto il delitto di tortura nei confronti di alcuni poliziotti penitenziari per fatti accaduti anni fa nel carcere di Sollicciano. Sollicciano è l'emblema. Se voi giornalisti e noi tutti andassimo in delegazione a visitare il carcere di Sollicciano, ne saremmo indignati tutti. Invece resta lì, perché i detenuti vivono nell'acqua, ma in senso vero, ma non nella piscina, nell'acqua putrida delle fogne che va a finire nelle loro celle. E questo così da tempo. Ecco, queste sono condizioni dove noi, che dovremmo interpretare il carcere come il baluardo, l'esempio, la legalità dello Stato, diventa purtroppo illegalità.
0: Patrizio Gonnella, grazie davvero anche per il lavoro che avete fatto in tutti questi anni, e il Presidente dell'associazione Antigone. Bisogna andare nelle carceri per capire le condizioni.
2: Bisogna andarci. Lei dice, lei ha detto prima generosamente, che è un tema a me molto caro. Mi è diventato caro dopo quella visita alla Corte Costituzionale. C'ero anch'io su quel pulmino del 2018, perché quando si va a guardare, non sono io a dirlo, lo diceva Calamandrei in un famoso articolo sulla rivista Il Ponte, bisogna aver visto per rendersi conto di quello che succede dentro le carceri. Per carità, ci sono anche tanti tentativi, grazie anche a associazioni come Antigone e a tante altre che dall'esterno cercano di portare quella realtà il meno lontano possibile dall'articolo 27. Però io vorrei segnalare un aspetto che spesso è equivocato. Patrizio Gonnella e con lui tanti altri che sono così sensibili e si adoperano così tanto per la dignità dei detenuti, i diritti dei detenuti, lo fanno anche per la nostra sicurezza. C'è una opposizione nelle nostre menti che va scardinata. Si pensa, se si è attenti all'umanità dei detenuti, allora non siamo attenti alle ragioni della sicurezza. Non è così, perché chi viene umiliato in carcere, vive nell'acqua o vive in condizioni di questo genere, non può uscire migliore di
0: prima. Credo ci sia anche un rapporto con le recidive, giusto, Gonnella?
1: Sì, giustissimo. Il tasso di recidiva cresce man mano che il detenuto sta in una condizione disumana e non ha opportunità di vita all'esterno. Man mano che la qualità della vita aumenta, man mano che le opportunità sono maggiori, man mano che il rapporto col territorio funziona, con la società esterna, il lavoro, il reinserimento sociale, la recidiva si abbassa. Quindi ha totalmente ragione la Presidente Cartabia. Investire sui diritti è un investimento sulla sicurezza di tutti noi.
2: Esatto.
1: Proprio una cambiata.
2: Esattamente.
0: Patrizio Gonnella, grazie davvero. C'è un altro tema importante riguardo alle corti, professoressa. Ed è la surroga, cioè il Parlamento non agisce e alcune sentenze in qualche modo riempiono quel vuoto normativo. Il film di Sorrentino, La Grazia, a un certo punto parla della questione del fine vita, che è un'enorme questione anche giuridica in cui manca in buona sostanza una legge. Vediamone un frammento.
3: Vuoi dare un'occhiata all'ultimo testo sull'eutanasia?
4: L'evidenziatore arancione.
3: Sì.

0: Ottimo. Articolo 4,1. Fallace tagliare. Comma 2. Chiarire cosa si intende per agonia. Comma 3. Aggiungere solo nei casi espressamente previsti dalla legge. Articolo 4. Aggiungere previo parere scritto del medico e anche un secondo parere. Articolo 5,1. Fallace tagliare. Chiarire agonia. Rimandare al comma 3, chiarire agonia. Se intervenite seriamente su questi punti, posso prendere in considerazione l'idea di firmarla.
1: Ovviamente il Presidente della Repubblica, che è altra cosa rispetto alla Corte Costituzionale, il punto è che qualche volta appunto c'è un ruolo di surroga. E poi non vengono ascoltati, o non sono venuti ascoltati.
2: Le sentenze della Corte, nel caso del fine vita è andata così, nel senso che in assenza di una normativa che regolamentasse il problema del suicidio assistito, è arrivato alla Corte Costituzionale un caso specifico, quello di DJ Fabio, di Fabio Antoniani, che chiedeva di poter interrompere i trattamenti sanitari che lo tenevano in vita, e la Corte ha dovuto decidere. Questa è una prima enorme differenza rispetto al Parlamento, che gli organi politici legittimamente possono decidere di non decidere. Un giudice, ma in questo caso parliamo di Corte Costituzionale, quando arriva una questione deve decidere. Lo ha fatto in un modo però cercando di non scavalcare o di non entrare nel campo del legislatore. Tanto è vero che quel caso fu per una prima volta sospeso, segnalando al Parlamento che l'articolo del codice penale che puniva indistintamente tutte le ipotesi di aiuto al suicidio aveva problemi di costituzionalità perché non affrontava quel tipo di situazioni. Ma dava tempo un anno al Parlamento per intervenire, lo sollecitava a farlo, proprio per evitare di dover sovrapporsi a una scelta politica che tra l'altro in quel caso richiede anche una normativa, una riforma complessa. Nell'assenza di una risposta, nemmeno, non soltanto di una legge compiuta, ma non era nemmeno stato avviato un iter parlamentare, la Corte a quel punto ha dovuto decidere, però io vorrei far notare una cosa. Ha deciso su quella fattispecie, quelle quattro condizioni che aveva messo erano proprio ritagliate su quella fattispecie, cosa che nel passato, per esempio su temi altrettanto sensibili, per esempio l'aborto, altri casi, poi l'intervento della Corte è stato seguito da una riforma completa da parte del Parlamento, e questo è ancora necessario, anche perché adesso altrimenti sono le regioni che vanno avanti e il rischio è che si creino delle disparità su tematiche che non sono suscettibili di essere regolamentate, Alice, in modo così variato.
3: Allora io vi porto in un web doc, c'era già capitato di andarci tempo fa, che Rai Cultura dedica alla Costituzione, cioè un modo per entrare attraverso testi ma anche video nei materiali d'archivio, nelle testimonianze, che ovviamente è un patrimonio che la Rai ha, qui partecipano costituzionalisti, giuristi, linguisti, perché si analizza anche la lingua della Costituzione, quindi c'è un'analisi dettagliata di questa nostra Costituzione a cui cerchiamo. E ora vi faccio entrare in un passaggio di un discorso appassionato, intenso, che abbiamo sentito varie volte, bellissimo. Questa è la parte finale in cui Piero Calamandrei inizia dicendo che la Costituzione non è una macchina che una volta messa in moto va da sé, ma bisogna volerle bene, studiarla, e sentiamo queste parole.
4: Su questa casa. Questo è un testamento di 100.000 morti. Se voi volete andare in pellegrinaggio nel luogo dove è nata la nostra Costituzione, andate nelle montagne dove caddero i partigiani, nelle carceri dove furono imprigionati, nei campi dove furono impiccati. Dovunque è morto un italiano per riscattare la libertà e la dignità, andate lì, o giovani, col pensiero, perché lì è nata la nostra Costituzione.
1: Andate lì, o giovani. Parole straordinarie. Per questo, quando un paese sta virando verso l'autocrazia, insomma ha pulsioni autoritarie, uno dei primi obiettivi sono sempre le corti supreme, le corti costituzionali. Quello che è successo in Israele oramai da parecchio tempo a questa parte è significativo. Qui vediamo le vecchie proteste.
5: In segno di protesta contro la decisione del governo Netanyahu e della sua maggioranza di procedere all'approvazione della prima parte della legge di riforma della giustizia, l'opposizione lascia l'aula prima del voto. Vergogna, questo governo distrugge la nostra casa, gridano gli esponenti dell'opposizione. Insomma, dopo blocchi stradali, manifestazioni in tante città, una marcia da Tel Aviv a Gerusalemme lunga 70 chilometri e una spaccatura nel paese che dura da 29 settimane, il Parlamento israeliano sceglie di limitare il potere della Corte Suprema, impedendo alla Corte stessa di impugnare decisioni del governo. Al centro del dibattito la cosiddetta clausola di ragionevolezza, che la maggioranza in Parlamento ha voluto eliminare perché, secondo il governo Netanyahu, non rispetta la volontà del popolo rappresentata dal Parlamento.
1: Professoressa, per rasserenarci, il Parlamento italiano potrebbe limitare i poteri della Corte?
2: Ci vuole una legge costituzionale, ci vuole una revisione costituzionale e questo richiederebbe quello che richiede la modifica della Costituzione, cioè una doppia approvazione in Parlamento, maggioranze qualificate, un eventuale referendum, quindi c'è una garanzia nella rigidità della Costituzione. Io però, tornando al caso di Israele, vorrei segnalare una cosa, che questo è avvenuto dopo il 7 ottobre 2023, quindi perché mai un governo che ha un problema di questo genere deve preoccuparsi di fare la riforma dei poteri della Corte Suprema? E a seguito di questa prima tranche di riforma della Corte Suprema ne è stata fatta un'altra nel marzo del 2025 che fa qualcosa di più pericoloso, perché toglie l'indipendenza della Corte Suprema, cambia il sistema delle nomine dei giudici della Corte Suprema, che è un po' l'equivalente, anche se non esattamente uguale, alla Corte Costituzionale. Allora, c'è da chiedersi perché di fronte alle tragedie che stiamo vedendo, agli sconvolgimenti, le guerre, i cambiamenti geopolitici, tutto quello che è sotto gli occhi di tutti in questo periodo, c'è chi si preoccupa delle corti supreme. Sembra una cosa da nulla, ma evidentemente invece sono un punto cruciale. Lo abbiamo già detto prima rispetto agli Stati Uniti.
1: Esatto.
2: Ma lo è anche qui nel caso di Israele, cioè sono alla fine degli organi di chiusura che, se non sono catturati dalla politica, possono effettivamente opporre qualche resistenza. Intendiamoci, quando io dico custodi della democrazia non sto dicendo che possono far miracoli, le corti da soli non possono salvare un paese dall'autocrazia. Certo. Ma sicuramente possono mettere qualche intralcio, soprattutto quando, come accade, è accaduto in Israele ad esempio, poi c'è una mobilitazione generale. Facciamo un collegamento con Calamandrei. Lui ha detto una cosa importantissima in tutto quel discorso che

0: partiva dalle grandi voci italiane da cui è nata la Costituzione e dalle tante voci di popolo. Certi valori, certi principi, la tenuta della democrazia è una questione di storia vissuta. E questa è la condizione indispensabile. Se i valori democratici, i valori costituzionali non sono condivisi, creduti, praticati dall'intera società, non ci sarà argine che tiene. Però in tutto questo ci sono nelle strutture istituzionali degli argini che possono contribuire, e tra questi sono le corti costituzionali che fischiano il fallo quando il potere sta andando un po' troppo
1: oltre. Un minuto,
0: oltre.
1: Professoressa, per questo è importante anche il modo in cui vengono scelti i giudici.
0: Decisivo. Nel caso italiano noi abbiamo un sistema che sta facendo scuola in tutto il mondo. Perché è un sistema in cui i giudici della Corte Costituzionale, che lo ricordo a chi non, sì, magari non l'avesse in mente, sono 15, ma sono di provenienza diversa. 5 sono nominati dal Presidente della Repubblica, 5 sono eletti dalle supreme magistrature, Cassazione, Consiglio di Stato e Corte dei Conti, e 5 dal Parlamento. Ora, in una composizione mista di questo genere, è più difficile che accada quello che è accaduto negli Stati Uniti di un orientamento maggioritario in una direzione o nell'altra.
1: Aggiungerei, professoressa, un fatto: voi decadete, lei è già decaduta, diciamo così, gli americani
0: gli americani tra l'altro stanno a vita, per cui nominare un giudice molto giovane, come è accaduto ultimamente, significa pregiudicare un ricambio evidentemente nella Corte Costituzionale. Il mandato dei giudici costituzionali è lungo, io sono stata 9 anni, che non sono poca parte della vita professionale, tutti, no? Il mandato è 9 anni, però è limitato. E questo senso del limite al potere era un senso che dopo la Seconda Guerra Mondiale tutti avevano, perché avevano visto che cosa accade quando il potere esonda da determinati limiti.
1: Marta Cartabia, grazie. Ha scritto Custodi della democrazia, la Costituzione, le corti e i confini del politico, pubblicato da Egea. Professoressa, grazie.
0: Grazie a lei, grazie a tutti.
1: E ci si vede, come si dice. Alice, grazie a te.
2: A te, Giorgio.
1: E l'appuntamento con Quante Storie è per domani.
3: Tra poco, passato e presente. L'incontro quotidiano con la storia.
4: Con l'orologio firmato Nazareno Gabrielli.
5: Nuovo.
4: Michelle e Hilary, ultima estate da signorine.
5: Nuovo.
4: Argentero, terzo figlio.
5: Nuovo.
4: Dilette e le altre, mamme sirenette.
5: Nuovo.
4: Filiberto e Adriana, è già finita. Nuovo con l'orologio firmato Nazareno Gabrielli. È in edicola anche Nuovo in famiglia, con 2 mazzi di carte Modiano.
6: A me piace mangiar bene e sentirmi più leggera.
7: Io invece sono goloso e voglio solo cose buone. Da Riso Scotti la risposta è...
8: Sì,

0: oggi, a passate presente, un grandissimo scrittore, Carlo Collodi, il padre di Pinocchio. Però prima di parlarne vediamo i momenti più importanti della sua storia.
1: 1856. Nella Toscana risorgimentale, il giornalista Carlo Lorenzini scrive il suo primo libro, un romanzo in vapore, racconto di un viaggio in treno e delle varie umanità che lo frequentano. 1876. Carlo Lorenzini traduce in italiano le più belle favole di Perrault. È la prima volta che lo scrittore avvicina l'editoria per bambini e da quel momento non la lascerà più. 1883. Lorenzini, che ora si fa chiamare Collodi, scrive il suo capolavoro, Le avventure di Pinocchio. È nato il burattino meraviglioso

0: e la favola più amata al mondo.
1: Di Carlo Collodi parliamo col professore Gilles Pécoud. Dunque, Collodi è sempre stato descritto come un rivoluzionario, giovane, poi disilluso, ma il segreto della sua scrittura, secondo me, è nell'ironia. Come, da dove gli viene, secondo lei?
2: Veramente Collodi ha l'arte di una scrittura che sa mescolare sia le tecniche normali, classiche del racconto, sia le tecniche della fabbia. E c'è un miscuglio tra la fabbia e il racconto tradizionale. Poi l'ironia. Cosa significa quando l'ironia non è solo un vettore cattivo, quando l'ironia ha un intento morale? L'ironia significa che Collodi ha un messaggio, però questo messaggio didattico, pedagogico, vuole usare un modo leggero per farlo passare. E l'ironia gli serve a questo. E questa ironia nasce veramente, veramente dal suo talento di mescolare l'arte tradizionale del racconto toscano e la fiaba.
1: Viene da domandarsi, ascoltandola, professore, perché tutti gli scrittori non usino l'ironia, nel senso che lei ha detto...
2: Perché tutti non ne hanno bisogno per andare. Lui ha un intento, un'ambizione.
1: Certo.
2: E tutti non ne hanno il talento.
1: Comunque, vediamolo, seguiamolo dalle sue origini nella Toscana del Risorgimento, guidati da Samuel Boscarello.
3: A Collodi, un piccolo borgo toscano, una targa ricorda Carlo Lorenzini, alias Collodi, celebrato come illustre pubblicista, milite volontario delle patrie battaglie, scrittore arguto, benemerito della popolare istruzione e tanto altro ancora. Ma c'è un mistero. Nulla fa riferimento a Pinocchio, il libro più tradotto al mondo dopo la Bibbia e il Corano. Non è una dimenticanza. La targa è del 1891 e Pinocchio è considerato solo un libro di successo di un notissimo giornalista scrittore con uno spiccato senso dell'ironia. La sua vera grandezza sarà scoperta molto più tardi. In Italia, da Benedetto Croce, che consacra Pinocchio opera d'arte pura, e poi da Alberto Asorrosa, che definisce il protagonista eroe anarchico. La fama planetaria sarà frutto dei film di Walt Disney, che trasformerà il burattino in un'icona pop riconoscibile in ogni angolo del mondo. Ma chi è l'uomo che si nasconde dietro lo pseudonimo di Collodi? Carlo Lorenzini nasce a Firenze nel 1826. Padre cuoco, madre sarta, a scuola è irrequieto, impertinente, un Pinocchio in carne e ossa. A 18 anni lavora in una casa editrice. Sogna l'Italia unita e allo scoppio dei moti rivoluzionari del 1848 il ventenne Lorenzini non ha dubbi. Si arruola come volontario nel battaglione fiorentino per combattere la prima guerra d'indipendenza.
0: La guerra contro l'Austria è stata un disastro. In poco tempo Radeschi ha umiliato le forze italiane a Novara e Custoza, dove combatte Lorenzini. Tornato a Firenze, il giovane aspirante giornalista fonda Il Lampione, un trisettimanale politico illustrato per far luce, scrive, a chi brancola nelle tenebre. Tutti coloro che sono passati dagli entusiasmi rivoluzionari al disorientamento dopo che il Granducato di Toscana è rientrato nell'orbita dell'impero asburgico. In un articolo intitolato Fisiologia del codino, Lorenzini si scaglia contro i fanatici dell'immobilismo, indifferenti ai desideri di libertà, e che non capiscono, scrive, perché 24 milioni di italiani disperino tanto per uno stivale geografico. Ovviamente, dopo pochi mesi dalla nascita, Il Lampione viene chiuso dalla censura. Inizia così un periodo difficile per Carlo Lorenzini, che viaggia tra Milano, Torino e Bologna, collaborando con testate che trattano di letteratura, arte e spettacoli, come Lo Scaramuccia, da lui fondato, L'Italia musicale e La Scena. I suoi articoli sono sempre trattati con grande competenza e con quel filo di ironia e spontaneità, a volte molto impertinente, che tanto piace ai lettori.
4: La ballerina Clerici si fa sempre più estimare per la sua grazia e per i suoi femori, eccessivamente pronunziati.
0: Nel 1856, a Lorenzini, viene commissionata una guida di viaggio del nuovo tratto ferroviario Firenze-Livorno. L'autore ne fa un romanzo storico-umoristico, con lo sguardo critico di chi vede il profitto calpestare l'umanità. Il titolo è Un romanzo in vapore.
4: Sulla scelta della classe, consigliatevi col vostro portamonete. Se amate stare in piedi, entrate in quarta classe, nuovo genere di supplizio inventato recentemente a beneficio delle persone poco facoltose dagli azionisti delle strade ferrate.
0: Nel romanzo, Lorenzini propone una carrellata di personaggi che si incontrano in treno. C'è il saccente, il finto modesto, il pallone gonfiato. Per la voce attacca bottoni, l'autore dà dei saggi consigli per non soccombere.
4: Mai dire una parola, potrebbe ricominciare. Mai contraddirlo, la chiacchiera si prolungherà di mezz'ora.
0: Passati i 40 anni, Carlo Lorenzini ha visto le barricate fallire e il progresso farsi beffa dei poveri. Forse è in questo passaggio che deciderà di raccontare la sua visione del mondo ai bambini, creature sincere ed incorrotte, cambiando il suo nom de plume in Collodi, il paese della sua amata madre, quello dove aveva trascorso gli anni più belli della sua infanzia.
1: Allora, professore, le dico subito qual è la mia ipotesi, che esistono due personaggi in uno. Uno è Carlo Lorenzini, questo è il vero nome di Collodi, che dura fino a un certo punto, ha tutte le illusioni del Risorgimento, ma è uno dei primi a capire che la stagione eroica è finita, e quando la stagione eroica è finita diventa Carlo Collodi, poi scriverà Pinocchio, e quello è uno scrittore disincantato in cui fa una nuova battaglia, la battaglia dei calpestati contro i calpestatori, cioè degli oppressi contro gli oppressori. Sono due figure diverse, perché il primo è quello che si fa le illusioni, il secondo, diciamo la verità, è un disilluso.
2: Sì, sono due figure diverse, ma molto legate.
1: Certo.
2: Lorenzini appartiene proprio a questa generazione di patrioti toscani del Risorgimento, del primo Risorgimento, prima del 48 e poi dopo il 48. Quali sono i mezzi di politicizzazione per loro in questo periodo? Il giornalismo, poi i salotti letterari, il giornalismo, e Lorenzini fa del giornalismo, l'abbiamo appena visto, giornalismo artistico, di critica letteraria, ma molto presto un giornalismo impegnato di mobilitazione politica. E poi il secondo mezzo, che infatti cronologicamente sarà stato il primo, è il volontariato militare. Quindi lui veramente è emblematico di queste due figure dell'impegno politico risorgimentale, ma ne rimane sempre qualcosa, anche nel personaggio di Collodi, che non è tanto disperato.
1: Ma secondo lei quali sono le differenze fra Collodi e Lorenzini?
2: Collodi è un Lorenzini che è cresciuto e Collodi vuol vedere crescere il suo Pinocchio, e crescere non è facile. Il Pinocchio è la metafora del difficile crescere. Dietro a Pinocchio c'è scritto che uno vuole osservare in quanto sia difficile crescere con valori, quindi che l'infanzia è sempre un'infanzia di resistenza, un'infanzia che può essere ribelle. Questo sì. Si rifà a tutta la tradizione anche della letteratura per infanzia eversiva, che esiste veramente nella seconda metà dell'Ottocento. E questo significa che è difficile crescere. È difficile per un bambino crescere senza le bugie, come è difficile per una nazione crescere. È difficile per una nazione crescere senza speranze che possono essere viste come bugie. Questo veramente
1: professore,
2: è la metafora.
1: Professore, lei ha parlato di letteratura per l'infanzia eversiva. Che intende?
2: Sì. Ci sono, se vogliamo essere molto schematico, tre tradizioni di letteratura per infanzia nell'Italia dell'Ottocento e non solo nell'Italia dell'Ottocento. Una prima tradizione è veramente una letteratura didattica. Uno sa che deve essere educato leggendo questo. Poi c'è una letteratura più legata ai codici narrativi dell'infanzia, una letteratura nuova, quella che non

0: né eversiva, che non è di resistenza, è quella, per esempio, che comincia a usare i codici animalieri.
1: Ma come viene da fuori quella?
0: Viene da fuori, ma è molto ben naturalizzata in Italia, con per esempio un'autrice come Ida Baccini e Le memorie di un pulcino, per esempio, che è stato un classico. E poi c'è una tradizione di letteratura di rivolta che vuol parlare ai bambini, ma che vuol parlare ai bambini senza considerare che i bambini sono subito adulti. E questa letteratura molto nota con Gian Burrasca, Vamba, e tra tutto questo comincia a nascere un nuovo tipo, è il tipo di Pinocchio. Il tipo di Pinocchio è sia un codice narrativo nuovo, codice animaliero, il burattino, la fiaba, sia una letteratura di un personaggio rivoltato, ribelle, e sia una letteratura didattica, che certo non è il cuore di De Amicis, però che è didattica.
1: E allora entriamo nel secondo capitolo, dove vediamo quali sono i precedenti di Pinocchio, la stagione immediatamente prima, preparatoria di Pinocchio, e la vediamo sempre in compagnia di Samuel Buscarello.
2: Nel 1871 Firenze, non senza traumi, cede a Roma liberata il titolo di capitale d'Italia. Il capoluogo toscano è costretto dall'oggi al domani a risarcire 200 milioni di lire in debiti contratti per migliorare le infrastrutture governative. Collodi, in una lettera aperta sul giornale Fanfulla al ministro Minghetti, intitolata «Delenda toscana», fa la proposta, tanto eversiva quanto provocatoria, di cancellare la Toscana dalla carta geografica. Alla riapertura del Lampione, Collodi non risparmia titoli al veleno al potere di Roma. Uno su tutti, quel vagabondo governo italiano. Pubblica anche un vocabolario ad uso degli ignoranti. Alla voce camera scrive: «Parola usavasi a significare luogo dove si dorme. Ora si applica ad una radunata di persone che fanno dormire. Autonomia, invece, è una parola inventata apposta perché un paese non possa essere mai né carne né pesce». Le invettive della penna di Collodi sul clientelismo e gli illeciti romani sarebbero tollerate, ma c'è un problema. Il giornalista è segretario alla prefettura di Firenze, un dipendente del Ministero degli Interni diretto dall'autoritario Giovanni Nicotera, che proprio non gradisce i suoi articoli. Per Collodi è arrivato il momento di studiare un piano B.
3: L'Italia è stata fatta, ma per fare gli italiani bisogna sconfiggere prima di tutto l'analfabetismo di 8 cittadini su 10. E per questo motivo il governo emana la legge della obbligatorietà della scuola elementare. Il settore scolastico sviluppa quindi un mercato più ampio dei libri di lettura per bambini, e Firenze la fa da padrona, dal momento che il fiorentino è la lingua ufficiale del regno. Il dizionario italiano è redatto da una giunta ministeriale della quale fa parte Carlo Collodi, che ha il compito di depurare l'italiano dalle parole morte con le vive parole del toscano comune. Nel 1876 lo scrittore, che possiede una buona familiarità con la lingua francese, è ingaggiato a tradurre le favole di Perrault. Il libro, intitolato «I racconti delle fate voltate in italiano», è un successo, e mentre i bambini scoprono La bella addormentata nel bosco, Cappuccetto Rosso e Cenerentola, Collodi capisce di poter parlare della realtà usando il fantastico. 2 anni dopo, la definitiva rottura senza ritorno col pubblico adulto. Collodi scrive Giannettino, un libro di testo sulle vicende di un ragazzino discolo e svogliato che, frequentando la scuola, assume comportamenti assennati ed esperienze che lo inducono a riflettere. Un'anticipazione di Pinocchio. Giannettino è un successo senza precedenti. 3 ristampe nell'anno della pubblicazione, 5.000 copie vendute negli anni successivi. Del gradimento nelle scuole ne parla il filologo Ermenegildo Pistelli, allora maestro elementare.
4: Quando Giannettino entrò nelle scuole, non risuonarono più sbadigli mal repressi, ma delle più allegre risate, e i maestri non potevano frenarle, perché ridevano anche loro.
3: Giannettino partorisce diversi sequel.

0: La grammatica di Giannettino, l'abaco, la geografia, il viaggio per l'Italia. Le diverse discipline sono esposte in forma scherzosa e discorsiva per rendere l'apprendimento più possibile piacevole e stimolante. Un salto triplo rispetto all'approccio pedagogico risorgimentale, dove i testi per bambini raffiguravano il ragazzo e l'adulto come due entità diverse e contrastanti. L'una passiva e l'altra attiva, salvo l'obbligo reciproco e condizionante del ricevere per il ragazzo e del dare per l'adulto. Collodi rompe l'immobilità di questo equilibrio proponendo allegre monellerie miste a sincere redenzioni per un percorso inedito di autoeducazione degli uomini, degli italiani del futuro.
1: Allora, anche qui, professore, entro in argomento proponendole una mia tesi, perché io ho letto Giannettino e l'ho trovato delizioso, un libro davvero delizioso. Allora, la mia ipotesi è che Giannettino è meraviglioso, ma datato, cioè collocato per i ragazzi dell'epoca per cui era scritto. Pinocchio è universale, può durare anche altri 1000 anni, perché è una favola costruita. È possibile che sia questa?
2: Collodi pensava che il suo capolavoro fosse stato Giannettino e non il Pinocchio, tra l'altro. Molto presto lo vedrà, ma intanto, fino alla sua morte, Collodi continua a scrivere Giannettino. Quindi, Collodi, Lorenzini Collodi, con Giannettino vuol fare due cose. Vuol rinnovare la letteratura pedagogica e didattica. Se si chiama Giannettino, è un riferimento chiaro al Giannetto di Paravicini dell'inizio dell'Ottocento, che era un po' pesantino come libro di scuola. Invece lui vuol far rifiorire la tradizione.
1: Giannettino è uguale a Pinocchio come tipo, come carattere?
2: Come carattere si vede fin dall'inizio che Giannettino potrà essere educato. Per Pinocchio lo si vede alla fine del libro. Certo. Giannettino è fin dall'inizio un allievo. Questo è di Giannettino, i libri di Giannettino, tutta la scoperta dell'Italia, il viaggio per l'Italia, i tre volumi di Giannettino di scoperta dell'Italia, sono proprio un libro di scuola, ma un libro di scuola divertente.
1: Naomi Castellani, come Pinocchio a Lucignolo, così Giannettino ha un amico che si chiama Minuzzolo. Che tipo è?
3: Sì, sarà proprio questo enorme successo di Giannettino che spingerà gli editori a richiedere all'autore un sequel di quel monello che tanto i giovani italiani avevano amato. Ed è proprio qui che il Collodi fa un qualcosa di totalmente inaspettato, all'avanguardia, perché con il Minuzzolo infatti scrive quello che noi oggi definiremmo comunemente uno spin-off, dove l'amico, alto come suol dirsi un soldo di cacio, da personaggio comprimario acquista una dignità propria e assume il ruolo di protagonista. E in queste sue avventure, nonostante appunto si raccontino momenti di vita quotidiana ambientati in uno scenario semplice e campestre, Collodi li trasforma questi momenti in espedienti didattici, inserendo nozioni educative, tecniche, botaniche. Non solo, lascia anche spazio a delle lezioni di storia e perfino a dei racconti mitologici, ed è proprio per questo motivo che insieme al Giannettino verranno approvati dal Consiglio Scolastico ed utilizzati nelle scuole fino al 1920 e poi fino anche al 1960 come libro di semplice lettura. Peraltro, fra le pagine di quest'opera possiamo già chiaramente riconoscere le tematiche della disobbedienza, della fuga, dell'avventura che appunto aiuta a crescere e che in seguito saranno le tematiche centrali del più grande capolavoro dell'autore. Infatti, Pinocchio eredita esattamente la natura indisciplinata, scapestrata, ma anche ingenua, no? Che contraddistingue Minuzzolo, che per l'appunto è il ragazzaccio in carne ed ossa che poi nel 1883 si trasformerà nel burattino in legno più amato e iconico della storia della letteratura.
1: Naomi Castellani ci ha ben descritto le tematiche sempiterne di Pinocchio, di Giannettino, scusi, e del suo deutere agonista. Cosa vogliono dire agli italiani?
2: In questo periodo, siamo negli anni, alla fine degli anni 70, sì, all'inizio degli anni 80. Tra parentesi, quando Collodi pubblica Giannettino, tutti i libri di Giannettino, dunque manuali scolastici divertenti, continua a scrivere della pura fantasia che annuncia Pinocchio. Questo vuol dire che per educare e istruire ci vogliono le emozioni e ci vuole anche il divertimento.
1: Chiarissimo, vuole aiutare il suo paese a fare gli italiani, a costruire...
2: Questo è chiaro, ma vuole aiutare i suoi concittadini a diventare italiani, a crescere quanto italiani, ma lo vuol fare usando le emozioni.
1: E allora entriamo adesso nel terzo capitolo, dove affrontiamo Pinocchio, il burattino universale, in compagnia di Samuel Boscarello.
4: Nel primo numero del Giornale per i Bambini, nato nel 1881, Collodi pubblica la prima puntata della storia di un burattino. Nella lettera all'editore la presenta così: ti presento questa bambinata, fanne quel che ti pare, ma se la stampi, pagamela bene per farmi venire la voglia di seguitarla. Nel 1883 il successo della versione a puntate del Burattino Meraviglioso merita la stampa in volume dell'intero racconto delle avventure di Pinocchio, storia di un burattino, abbondantemente riscritto da Collodi per cancellare la discontinuità narrativa della versione ad episodi. La storia, che dal principio richiama Arlecchino e Pulcinella, le marionette della commedia dell'arte che sbeffeggiano i potenti ribellandosi ai prepotenti, piace a grandi e piccini. Il suo successo immediato è dovuto anche alla continua carrellata di personaggi allegorici e di avventure fantastiche. Una favola, ma col continuo sottotesto pedagogico che premia una creatura intarsiata nel legno perché possa assumere in maniera definitiva un'identità umana.
0: Nel XX secolo, due grandi studiosi della cultura italiana, Benedetto Croce e Alberto Asor Rosa, hanno preso Pinocchio come pietra angolare per descrivere la società italiana. Croce vede in Pinocchio un percorso poetico di crescita dell'umanità intera. Asor Rosa lo vede come un ribelle anarchico che viene sconfitto e domato da una società punitiva e povera. Due diversi punti di vista, puntuali ad ogni avventura del libro. La grazia del burattinaio Mangiafuoco, che lo salva e gli regala le 5 monete d'oro, cui segue l'incontro col gatto e la volpe, che finisce con l'impiccagione del burattino salvato dalla fata turchina.
5: Pinocchio, corri! Vieni dalla tua fata!
6: Se ne va!
0: Per Croce, il salvataggio della fata turchina è il momento in cui la narrazione raggiunge l'armonia estetica, trasformando un racconto di avventure in un capolavoro. Per Asor Rosa, Pinocchio che penzola dalla quercia grande è l'immagine dell'innocenza giustiziata dalla ferocia del mondo. Anche il paese dei balocchi divide l'interpretazione dei due studiosi. L'avventura è quella con l'amico Lucignolo, dove i due monelli subiscono la metamorfosi in asino. Pinocchio verrà poi salvato dalla fata turchina, che invia migliaia di pesci che mangiano la pelle d'asino, lasciando intatto l'osso, o meglio, il legno.
7: E questo cos'è?
8: Sono io, Pinocchio.
7: Ma se quello l'ho buttato a mare?
8: È l'uccello che guardi, sono io il somaro Pinocchio.
0: Per Croce, questo episodio è l'esempio della fantasia liberatrice di Collodi. La morte della bestia è la rinascita dell'umano. Per Asor Rosa, invece, è uno dei momenti più crudi del romanzo, dove la salvezza passa attraverso un'esperienza di distruzione fisica e di dolore. Il passaggio più divisivo è quello dell'arresto di Geppetto, girato da Luigi Comencini, nel suo tentativo, come ha dichiarato il regista in un'intervista, di togliere a Pinocchio l'aspetto di zucchero della favola disneyana.
9: Io me l'ho fatto un bel burattino e mi era venuto anche bene e sta fermo un momento. Bello, tutto di legno stagionato, solo che al mattino, quando mi sono svegliato, ho trovato questo.
10: E chi va a prendere in giro?
11: Vedremo se fate ridere anche il maresciallo. Portalo dentro.
9: Perché lo volete?

0: basandosi sul pregiudizio sociale, mentre il burattino anarchico, il diverso, semplicemente scappa via. In sintesi, mentre per Croce il legno di Pinocchio è l'umanità stessa, per Aso Rosa Pinocchio è un libro per bambini che diventa nel corso del tempo un libro per adulti, perché è il simbolo della ribellione contro ogni regola, in un'Italia povera dove diventare un ragazzino per bene significa in fondo rinunciare alla propria libertà. Le avventure di Pinocchio, storia di un burattino, arriverà in tutto il mondo vendendo decine di milioni di copie. Sarà uno dei libri più tradotti in quasi 300 lingue e la prima opera italiana per diffusione linguistica. Ispirerà opere teatrali, musical, fumetti e numerosi adattamenti per il cinema e la TV.
1: E poi c'è il Pinocchio di Carmelo Bene, e c'è, come abbiamo visto, il Pinocchio di Benigni. E poi c'è Walt Disney che ne fa una favola.
2: C'è un Pinocchio sovietico anche, scritto da un discendente di Tolstoi, si chiama Burattino, tradotto in italiano col titolo Il compagno Pinocchio, che serve proprio a rimodellare la giovinezza e i fanciulli nei periodi di dittatura. Quindi c'è un Pinocchio in camicia nera, c'è un Pinocchio durante la guerra fredda. Quindi questa è l'universalità di un modello che infatti può essere plasmato, può essere trasformato, ma forse restano sempre dei valori che loro non possono essere strumentalizzati.
1: E per lei che è stato bambino, che ci vuole comunicare con Lodi?
2: Questo non lo posso dire pensando da quando l'ho letto da bambino, ma lo posso dire quando lo leggo da adulto.
1: Sì.
2: Questo significa che partendo da un pezzo di legno e creando la vita, significa avere autonomia in questa società. E poi quello che si vede è che infatti la creazione per vivere e per essere libera deve emanciparsi dal padre. E quindi è una visione antagonistica dell'integrazione sociale. Da una parte, e anche questo è un messaggio storico nell'Italia liberale anche, da una parte c'è chi vuole integrarsi nella nuova società, nella società nata dall'Italia unita. E dall'altra c'è chi dice che è impossibile integrarsi senza passare dalla tappa della rivolta. Ma alla fine, quello che è molto importante è che alla fine il risultato è l'integrazione e il fatto che anche dopo la rivolta non è un fine in se stesso, ma la rivolta
1: è un percorso,
2: dialettico.
1: Voglio sentire Ivan Costa, perché lui ha studiato accuratamente il tema dell'indisciplina di Pinocchio. Che tipo di indisciplina è quella di Pinocchio?
3: Guardi, per comprendere il senso della indisciplina, della disobbedienza in Pinocchio, bisogna tener conto del contesto storico in cui esce il libro. Siamo nell'Italia umbertina, lo sappiamo, che aveva l'obiettivo di trasformare il popolo in un proletariato produttivo ben inquadrato, omogeneo. In questo contesto, allora, cos'è la disobbedienza? Una forma di anarchia, come abbiamo ascoltato, sosteneva Aso Rosa, oppure una pulsione al piacere di matrice freudiana, come ha scritto la studiosa Susan Stuart Steinberg nel libro L'effetto Pinocchio? In tal senso però è interessante anche la lettura più recente che ne dà lo studioso Andrea Righi, secondo il quale la disobbedienza di Pinocchio andrebbe ricondotta al repubblicanesimo mazziniano caro a Collodi, cioè a quell'idea di inquadrare la liberazione dall'oppressione in una cornice morale di doveri e sacrifici. E Pinocchio, che è un oppresso, che ha perennemente fame, mazziniano,

0: Il fatto che per essere attrattivo un libro di educazione e anche di istruzione deve parlare anche ai bambini e ai giovani usando la fantasia e la fiaba. Questo è il monello. Il monello è un personaggio di fiaba e di fantasia, infatti. Non è il monello classico, non è il fripon classico. Tutto è sempre trasformato dalla fantasia. E quindi per fare questo, per far cosa? Siamo nell'Italia liberale, si è detto, il Pinocchio è pubblicato nell'83 in volume, nell'82 ci fu la grande legge di allargamento del suffragio, si comincia a dire ai cittadini italiani, i cittadini italiani, per essere veramente cittadini italiani, possono avere dei diritti. Ci sono due modi, o accettare un'imperfetta integrazione o ribellarsi aspettando una più grande integrazione. In Pinocchio abbiamo i due modi.
1: Sono particolarmente grato al professor Gilles Pécoux, però non può esimersi da darci tre libri, guardi, tocca anche a lei.
0: Anzi, quindi io penserei prima a Daniele Marcheschi, Il Collodi ritrovato. Poi ha un libro che è stato tradotto dall'inglese, dall'americano, di Susan Stewart Steinberg, L'effetto Pinocchio nell'Italia liberale fino al 1920, e poi un collettivo molto interessante di Ascensi Sani, Storia e antologia della letteratura per l'infanzia nell'Italia dell'Ottocento, perché Pinocchio non è un eroe isolato.
1: Io ringrazio il professor Gilles Pécoux, Samuel Boscarello, Naomi Castellani e Ivan Costa, perché ci hanno dato un quadro di Pinocchio in gran parte inedito. Ci hanno dato anche il professor Pécoux tre libri su cui riflettere. Prendetene nota, e mentre voi ne prendete nota, mi preparo per le conclusioni.
2: Collodi ritrovato, Daniela Marcheschi, ETS 1990. L'effetto Pinocchio, Italia 1861-1922, la costruzione di una complessa modernità, Suzanne Stewart Steinberg, Elliott 2010. Storia e antologia della letteratura per l'infanzia nell'Italia dell'Ottocento, Anna Ascensi, Roberto Sani, Franco Angeli Editore 2017.
1: Gilles Pécoux ci ha detto di tutte le grandi personalità, tutti gli studiosi che hanno parlato di Collodi, da Benedetto Croce, Alberto da Sorrosa, ma uno non lo possiamo dimenticare, che è il cardinal Biffi, il cardinale di Bologna, era nato a Milano e si definiva addirittura pinocchiologo, perché suo padre nel 35 a Milano, dove era nato, gli regalò Pinocchio, e per lui Pinocchio divenne un libro sempre più coinvolgente, tant'è che nel 77 scrisse un libro su Pinocchio, un libro religioso in cui diceva: ma che fanno un mito mazziniano? Qua c'è una vera storia. Geppetto, come Dio, lo riassumo in modo molto dozzinale, Geppetto è Dio, il gatto e la volpe sono la tentazione, la fata turchina è la grazia. Questo libro ebbe un successo notevole già una prima volta, e poi lui lo ripubblicò, lo rielaborò. E infine possiamo dire che il cardinal Biffi è stato un vero pinocchiologo, che ha riscattato una lettura cattolica, religiosa, molto raffinata e interessante, appunto, delle avventure di Pinocchio.

0: e gli occhi danzano. È l'ora del West.
1: Chi sei?
0: Il West rivoluzionario di Sergio Leone.
2: Quando si spara, non si parla.
3: Fate molto male a ridere.
4: Arrivederci, amico.
0: Per il ciclo C'era una volta Sergio Leone, per qualche dollaro in più. Sabato alle 21.30, Rai 3.
5: Si infiammano se lavi male i denti.
6: Gengive.
5: Ah, ma quindi li lavo male.
6: Il manuale non è il massimo.
7: Passa ora al Biaio.
8: La testina tonda pulisce in profondità e il sensore ti indica se usi la giusta pressione. Per gengive più sane in una settimana.
9: Enigma risolto.
8: Nulla pulisce come ora il Biaio.
10: Quand notre cœur fait beau, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
11: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
12: Da oggi la protezione è cambiata. Con il nuovo allarme Verisure con scudo perimetrale, la protezione della tua casa va da così a così. I nuovi sensori rilevano l'intruso già a distanza e la centrale operativa interviene rapidamente.
13: Abbandoni ora l'immobile.
12: Mettendolo in fuga ancor prima che si avvicini. Vai su verisure.it per un preventivo gratuito.
14: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.

0: Un viaggio infinito, un eroe epico, il ritorno e la vendetta. Odissea, da sabato alle 15 su Rai 3.
1: Come senti un rumore, buttati a terra.
2: Un rumore?
3: Quando le pistole cominciano a cantare,

0: Con un lascito nel testamento a Medici Senza Frontiere, il tuo aiuto è senza fine. Per maggiori informazioni, chiama l'800-96-98-89 o vai su msf.it/lasciti.
1: Diva e donna, Stefano De Martino. Gilda è l'unica donna che non lascerà mai. Kimmy Antonelli, in vacanza beato tra le donne. Trump, vogliono uccidere sua moglie e suo figlio. Clooney, fugge dagli incendi per salvare la famiglia. In più, Cucina Mia, dalle paste fredde ai gelati, le ricette di agosto. Diva e donna e Cucina Mia sono in edicola.
2: Per mia figlia, quando era piccola mi chiedeva sempre di metterlo. La faceva sentire speciale. Per mio nipote, con questo gli ho insegnato a catturare la bellezza del mondo. E per i bambini più vulnerabili della terra, che meritano protezione e cura.
3: Quando scrivi il tuo testamento, scegli a chi lasciare le cose importanti. Con un lascito all'UNICEF aiuterai i bambini che rischiano la vita ogni giorno a causa di malattie, malnutrizione e guerre. Da quello che conta per te può nascere un futuro migliore per tante bambine e tanti bambini. E per aiutarti ad annotare ricordi, pensieri e informazioni utili, abbiamo creato il quaderno delle cose importanti. Ricevilo gratuitamente a casa. Chiama ora l'800 92 92 33 o inquadra il QR code. Grazie.
4: Noi c'eravamo quando la mangiavi con le mani, quella volta che volevi fare bella figura con lei. E quando lei si è presa cura di te, quando la nonna cucinava per 8 e quando lo farà per 9. Divella, passione mediterranea nel mondo.

0: Sale il numero degli edifici sgomberati a Pozzuoli. Il sindaco annuncia pronto a breve l'hub di accoglienza a Via Artiaco. Nel pomeriggio nuovo tavolo in prefettura. Intanto monta la rabbia degli sfollati. Dormiamo in macchina da 6 giorni, alcuni si lavano in mare, abbandonati da uno Stato che ci offre solo un gazebo al sole. 2 ospedali in sofferenza, battipaglia pazienti trasferiti in altre strutture. Al Pineta Grande di Castelvolturno da oggi prestazioni ridotte in pronto soccorso. Prosegue a Napoli l'operazione di pulizia delle spiagge. I cittadini apprezzano e collaborano. Siamo stati a San Giovanni a Teduccio, dove i risultati sono evidenti. Certezza Politano, sorpresa Lucca con i gol degli attaccanti. Il Napoli vince 2-1 l'amichevole con l'Osasuna a Castel di Sangro. Qualche segnale positivo per Allegri, nonostante le assenze e un calciomercato che non decolla. Buon pomeriggio, sesta notte fuori casa per una parte degli sfollati di Pozzuoli, che sconta ancora i danni del terremoto di magnitudo 4.7 di venerdì scorso. I cittadini protestano, le istituzioni insieme a Vigili del Fuoco e a Protezione Civile lavorano per mitigare i disagi. Per fare il punto della situazione ci colleghiamo in diretta con l'inviata Francesca Coppola.
1: Sì, buongiorno, siamo nell'area del porto, accanto al Tempio di Serapide, alle mie spalle uno dei palazzi simbolo di questa nuova ondata critica, danneggiato e inagibile già 2 anni fa con la scossa del 20 maggio 2024, ora lo è nuovamente e i disagi sono anche sulla viabilità che è chiusa, la viabilità diretta al porto. Il bilancio di questo sesto giorno del post-sisma, 333 i nuclei familiari sgomberati, 1300 persone fuori casa, hanno fatto richiesta di contributo di autonoma sistemazione, 74 sono ospitate in alberghi e poi ci sono 4 scuole danneggiate, ma tanti edifici di culto e chiese, tante attività commerciali e produttive che sono chiuse. I vigili del fuoco sono insieme a squadre della protezione civile davvero in ogni angolo della città. Pozzuoli si può dire che si lecca le ferite, nuovamente lacerata da questa nuova ondata e dal potente sisma di 6 giorni fa che ha superato per intensità quelli più acuti degli ultimi 3 anni, ma anche i più gravi degli anni 70 e degli anni 80. Molto danneggiate le aree non solo qui sulla costa, ma di via Terracciano, via Artiaco, via Campi Flegrei, dove interi isolati sono transennati, tantissime famiglie sono state evacuate, parliamo di isolati di edilizia sia privata che pubblica. Proprio in via Artiaco ieri, dopo un'assemblea di comitati e cittadini, c'è stato un corteo spontaneo di 1500 persone che hanno fatto irruzione in un'area che secondo i piani del commissario straordinario Soccodato era destinata ad un hub per accogliere proprio le persone in situazioni di disagio come quelle che ora vive la città e che in verità non è stata mai aperta. Il sindaco di Pozzuoli Manzoni ha dato una risposta su questa tematica proprio oggi, possiamo sentirlo.
2: Purtroppo è una popolazione che è stressata da 3 anni, perché voi mi insegnate, una cosa è il terremoto tettonico, viene una volta e poi si vede come riparare, una cosa invece è stare quotidianamente con l'ansia che da un momento all'altro possa venire una scossa, perché il bradisismo è questo. Ci sono dei ritardi sulle hub, ma già la settimana scorsa avevamo fatto sopralluogo sia con il commissario Soccodato che con il presidente Fico, che già dalla prossima settimana dovrebbe partire naturalmente un hub temporanea a via Artiaco.
1: Intanto è stata annunciata una nuova protesta per domani pomeriggio. Ieri un incontro tra i sindaci e anche i comitati cittadini con il ministro Piantedosi, oggi alle 17 in prefettura con il prefetto Michele Di Bari, un nuovo tavolo del centro coordinamento dei soccorsi. Si attende la pubblicazione del decreto legge che stanzia 100 milioni per la nuova emergenza a Campi Flegrei. Oggi è arrivata la solidarietà anche di settori produttivi come quello dei costruttori, in particolare dell'Associazione Costruttori Locali e Nazionali. Sentiamo il presidente dell'ACEN, Antonio Savarese.
3: Abbiamo raccolto in 4 giorni una somma di quasi 270.000 euro, e per noi è stato un impegno che volevamo sostenere per dare un immediato aiuto. Con questi fondi verranno fatti i primi interventi su 2 scuole qui a Pozzuoli e sulla rete idrica. Riteniamo che sia un dovere di tutti gli imprenditori e delle associazioni sei vicino a un territorio che in questi ultimi anni ha avuto tanti problemi.
1: Lo dicevamo, le verifiche proseguono incessantemente. Ieri sera gli ultimi sgomberi in via Cappuccini, che è l'area interna rispetto al lungomare di Pozzuoli, poco distante da Gerolomini, dove durante il sisma ci sono stati pesanti danni con auto sovrastate da grandi massi e crolli di costoni tufacei. Ieri nell'area dei Cappuccini sono state allontanate 70 famiglie da un edificio che i vigili del fuoco ritengono molto rischioso, a rischio crollo, e anche gli edifici vicini sono stati transennati per precauzione, quindi c'è un intero isolato che è inaccessibile. C'è un grande sconforto tra le persone che sono al sesto giorno fuori casa, e li ha intervistati ieri sera Vittorio Marotta. Possiamo sentire il servizio, poi linea a voi.
4: Sono vite sospese quelle dei residenti di Pozzuoli, tra la paura per nuove scosse e l'attesa per le verifiche nei palazzi che potrebbero sancire il dover lasciare la propria casa.
5: Ci dobbiamo preoccupare anche del nostro palazzo, ma anche dei palazzi limitrofi. Non lo so, guarda, non so manco che ore sono, cioè è un incubo.
4: Nella serata di ieri, nuovi sgomberi, 6 edifici nell'area di Traversa Cappuccini, più di 50 i nuclei familiari coinvolti. Molti avevano già lasciato la loro abitazione dopo la scossa del 31 luglio. L'atmosfera è spettrale, calcinacci per terra, serrande chiuse, luci spente. A pochi metri di distanza, sul lungomare, le persone si radunano su sedie bianche di plastica. Meglio che stare in casa.
6: Sono in mezzo alla strada perché ho paura di stare in casa. Siamo fino alle 2-3 di notte, proprio per far passare subito la notte.
4: C'è poca voglia di parlare. Alla paura si è affiancata la stanchezza e una sensazione di abbandono.
7: Con tutte le cose che sono venute, ho sempre detto no, ma chi si muove da qua? Non si devo nemmeno di casa. Non lo so, è stato allucinante.
8: Siamo qua tutta la giornata per strada, dalla mattina alla sera. Andiamo solo a casa per fare un po' così, per pranzare, un po' per mangiare. Se non vediamo l'ora di scappare.
0: Cronaca, la questura di Salerno indaga sulla morte di un uomo precipitato la scorsa notte in via Camillo Sorgente. Il suo corpo è stato rinvenuto questa mattina. Sul posto sono intervenuti gli agenti della sezione volanti che hanno eseguito i rilievi del caso. Tentato furto a Castellammare di Stabia, un 53enne armato di macete con il volto coperto da un cappuccio bianco a punta che ha attirato l'attenzione di molti residenti, ha infranto la vetrina di un hairstylist, è stato però sorpreso e arrestato in flagrante dai carabinieri quando in mano aveva ancora alcuni prodotti per la bellezza. E sempre i carabinieri hanno posto agli arresti domiciliari un 67enne che lo scorso 8 luglio aveva minacciato di morte il sindaco di Striano, impegnato in un sopralluogo su un terreno confiscato al figlio dell'uomo arrestato. A Battipaglia, residenti preoccupati per la chiusura dell'ospedale. I pazienti sono stati trasferiti in altri presidi della provincia. Giorgio Saracino.
9: Un disservizio per noi cittadini sicuramente, però dobbiamo vedere di risolvere questo problema.
10: Le finestre chiuse, solo poche auto parcheggiate, non c'è il via vai che affolla solitamente gli ingressi degli ospedali. Al Santa Maria della Speranza di Battipaglia, i reparti dal 3 agosto non ospitano più pazienti, al pronto soccorso non arrivano le ambulanze, i degenti tutti trasferiti la notte del 2 negli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Polla, Nocera, e con loro la maggior parte dei medici, infermieri, operatori che lavoravano nei reparti chiusi. Qualche disagio, qui siamo all'ospedale di Eboli.
11: Ci sarà più affluenza qui all'ospedale di Eboli.
10: Lei lavora sulle ambulanze?
11: Sì.
10: Le è capitato di venire qui al posto di andare a Battipaglia perché lì ormai le ambulanze non possono andare?
11: Ormai verranno tutti qui e i medici fanno il loro possibile.
10: Bisognerà attendere per riaprire Battipaglia, alcune crepe nel reparto di ginecologia, conseguenti piccoli cedimenti dell'intonaco, hanno portato i tecnici a transennare la struttura e a verificare durante le prossime settimane la tenuta statica dell'edificio. Poi, solo dopo questi studi, si avranno delle risposte riguardo eventuali interventi per la messa in sicurezza.
12: Non va bene, perché Battipaglia comunque è una cittadina che ha bisogno di un ospedale.
10: Ci sono delle crepe, quindi si vuole vedere se si è in sicurezza.
13: Poteva essere visto prima questo problema.
14: Qui siamo veramente inguaiati.
15: Spero a quanto prima possibile ci sarà la riapertura.
10: Intanto per il pomeriggio di domani è previsto un incontro tra l'ASL di Salerno e i sindacati.
0: Restiamo in tema, spostandoci però a Castelvolturno, dove da oggi il pronto soccorso dell'ospedale Pineta Grande riduce le prestazioni per motivi economici. Gianluca De Martino.
16: Sono un'oretta e mezza, due ore, ma qua non si prende praticamente perché i medici non ci stanno.
17: Noi siamo venuti anche le altre volte, non abbiamo mai avuto questo tipo di problema.
18: Mattinata di disagi al pronto soccorso dell'ospedale Pineta Grande di Castel Volturno. Tempi di attesa più lunghi, ridotte alcune prestazioni dopo il mancato accordo con la Regione sul budget 2026. Già sforato il limite di spesa dell'anno scorso.
19: Non c'è cardiologo, non c'è urologo, non c'è niente. Detto che qua che lo tengo a fare. Postatevelo.
20: Quanti anni ha il signore?
19: 78.
20: L'ho portato in un altro ospedale?
19: Per forza, sono obbligato.
21: Da noi vengono pazienti anziani, pazienti fragili, pazienti che non hanno nessun'altra assistenza e non hanno sul territorio nessun altro ospedale.

0: che li può assistere se non Pineta Grande. In questo momento purtroppo l'azienda si è trovata costretta a ridurre il personale del pronto soccorso proprio per diciamo, queste esigenze economiche che attanagliano l'azienda.
1: Costi non più sostenibili, secondo il presidente del gruppo Vincenzo Schiavone, che chiede alla regione di riconoscere un adeguato riparto, e lo fa leggendo i dati: oltre 45.000 accessi l'anno al pronto soccorso, ben 26.000 dall'inizio del 2026.
2: Io mi rivolgo in questo momento al presidente Fico, perché non ci deve fare nessun regalo, ci deve continuare a fare svolgere quello che noi facciamo da oltre 30 anni, il pronto soccorso in una zona particolarmente difficile.
3: Inquinamento del fiume Sarno. La Procura di Torre Annunziata ha disposto il sequestro preventivo dello stabilimento dolciario IDAV di Striano, già posto sotto sequestro per reati ambientali nel dicembre 2024 e poi dissequestrato con la prescrizione di inutilizzabilità ai fini produttivi. I carabinieri di Striano hanno accertato invece che all'interno dello stabilimento e senza autorizzazioni era in atto la trasformazione di prodotti derivati dalla lavorazione della frutta. Pulizia delle spiagge a Napoli. Carlo Solimene è stato a San Giovanni a Teduccio, dove i bagnanti apprezzano i miglioramenti e provano a fare la loro parte. Vediamo.
4: Io la trovo pulita.
5: Rispetto al passato le cose stanno meglio?
4: Sì, che verranno scopate, lo so, io lo vedo la mattina quando mi presto.
6: Rispetto a tanti anni fa sì. Sì, ed è migliorata molto.
7: San Giovanni, non so, Napoli, siamo un poco degradati, ma poi in fin dei conti teniamo bellezze e ce le sappiamo pure tenere un poco.
8: È una spiaggia che semplicemente fino a qualche anno fa non era tale, quella di San Giovanni a Teduccio. Ora, con la seconda estate dell'operazione Asia Sì, 8 operatori al lavoro dalle 5 del mattino per pulire i 38.000 metri quadri dei 15 avvenili comunali, si cerca anche di renderla presentabile.
9: Al cittadino, all'amministrazione, ai tanti turisti, rendiamo quello che è veramente una ricchezza per Napoli, che è il mare.
8: Oggi, con il gazebo informativo e la consegna di portacicche riciclabili, l'obiettivo è sensibilizzare ai giusti comportamenti, con qualche risultato.
10: Siamo noi che facciamo la spiaggia, che la dobbiamo tenere pulita.
8: A settembre il nuovo piano industriale della municipalizzata, una risposta a chi ritiene legittimamente che Napoli debba essere molto più pulita.
11: Contiamo di presentarlo con trasparenza, come è giusto fare quando si gestiscono servizi pubblici e quando si gestiscono risorse pubbliche, perché gli obiettivi che ci daremo possono poi essere fattibili, misurabili e verificabili dai cittadini.
3: Il sovraffollamento e gli altri problemi vissuti nelle carceri, temi che conosce bene il garante campano dei detenuti Samuele Ciambriello, autore di un libro sull'argomento. Daniele Meloni.
1: I problemi quotidiani dei detenuti, la loro condizione, l'impossibilità di avere un rapporto con i propri cari. Sono le voci soffocate che emergono da Le lettere al garante, il libro di Samuele Ciambriello, presentato alla sede del Consiglio regionale.
12: Sono le lettere che io in 8 anni ho ricevuto, più di 1.400. Non raccontano la storia, raccontano a volte il minimo sindacale. Vorrei solo una visita medica, vorrei avvicinarmi per vedere mio figlio. Vorrei la possibilità di andare a casa. La persona che sbaglia deve essere tolto solo il diritto alla libertà, ma non il diritto alla dignità.
1: Il carcere come strumento non solo di punizione, ma di rieducazione e rientro in società. L'impegno delle istituzioni sul tema è incessante.
13: Chiaramente il carcere, con il suo portato di dolore, è un problema di tutti, è una responsabilità collettiva. Il carcere non può essere soltanto punizione, ma e non devo umiliare la persona.
14: C'è massima collaborazione affinché i percorsi rieducativi e di riabilitazione da parte dei detenuti previsti dalla legge vengono affiancati anche da un lavoro importante come Regione Campania.
3: Al Maschio Angioino, anteprima nazionale dello spettacolo Baobab, un'esperienza immersiva fra teatro, danza aerea, musica e realtà aumentata. Anna Teresa Damiano.
15: Tutti i grandi sono stati bambini una volta, ma spesso non se ne ricordano.
16: Il pilota che incontra il piccolo principe alla voce di Lino Guanciale. Danza a sospeso Marco Mannucci, acrobata, ballerino aereo. Il bambino che viene da un microscopico lontano asteroide a cui dà voce la regista Ramona Tripodi. In Baobab, liberamente ispirato al racconto di Antoine de Saint-Exupéry, i personaggi appaiono in proiezioni in videomapping.
17: Ti ordino di sederti.

0: Sì.
1: Il re solitario è una regina, Nunzia Schiano, voci e volti degli altri personaggi, il vanitoso, l'uomo d'affari che conta le stelle credendo le sue, l'ubriacone, il geografo, il lampionaio, sono Agostino Chiumariello, Raffaele Ausiello, Mario Autore, Giovanna Sannino. Al Maschio Angioino la scena diventa il set di un viaggio multisensoriale che ci fa vedere con il cuore l'essenziale invisibile agli occhi.
2: Una suggestione che possa portare ogni singolo spettatore in un viaggio alla ricerca del proprio pianeta interiore.
1: La poesia del piccolo principe dissolve vanità, potere, materialismo.
2: Credo che in questo momento sia fondamentale capire che cosa ci fa felici e farlo, perché il mondo ha bisogno di persone felici e io aggiungo eticamente felici.
1: Lo spettacolo prodotto da In Bilico dopo l'anteprima di quest'estate approderà nei teatri in un allestimento in 3D.
3: Scrivetemi subito che è ritornato.
4: Calcio, il Napoli è ancora un cantiere aperto, ma dall'amichevole di ieri con lo Sassuna arriva qualche buona indicazione per mister Allegri. Nello di Costanzo.
5: Agonismo, grinta, difesa solida e mentalità offensiva. È il Napoli di Massimiliano Allegri che prende forma sulla base del 4-3-3, modello tattico che entusiasma Politano. È il mio modulo perfetto, chiosa l'attaccante romano subito dopo la vittoria per 2-1 nell'amichevole con lo Sassuna nel ritiro di Castel di Sangro. L'ex Sassuolo Inter si dà anche un obiettivo. L'anno scorso ho fatto pochi gol, quest'anno ne voglio fare di più. L'ex Sassuolo e Inter è una certezza per il nuovo tecnico partenopeo. Il migliore in campo contro gli spagnoli, primo tempo da incorniciare, gol al volo di sinistro di pregevole fattura e traversa colpita su punizione dal limite. Napoli privo di McTominay e Rafa Marin, a riposo precauzionale, a bordo campo De Bruyne. Formazione sperimentale quella scesa in campo davanti ai 7000 del Patini, Meretti in porta, linea difensiva con Di Lorenzo, Raccamani, Marianucci e Spinazzola, a centrocampo Lobot, Kangis e Foloruscio, tridente Politano, Højlund, Giovane. Nella ripresa solida girando alla di sostituzione. Il raddoppio di Lucca, gol di forza e tecnica insieme. Non è utopistico pensare a lui come vice Højlund. Al 69esimo ingenuità di Obaretin, commette fallo da rigore, penalty realizzato dall'ex crotone Budimir.
4: Sarà visitabile fino al 26 agosto al Maschio Angioino la mostra dell'artista e designer napoletano Alessandro Cocchia dal titolo Isu Punk, 24 opere che trasformano l'antisala dei Baroni in uno spazio di contaminazione tra arte contemporanea, immaginario pop internazionale, cultura urbana e identità partenopea. Combinando le esperienze passate con i lavori realizzati appositamente per l'esposizione, Cocchia costruisce un universo visivo fatto di pittura, collage, lettering e citazioni che mettono in relazione epoche, simboli e culture differenti. Dal barocco al jazz, ad Anna Capri protagonista la musica, il servizio di Giovanni Messina.
6: Brulle mille bolle blu, brulle vedo intorno a me, brulle mille bolle blu che volano e volano.
7: I Soli String Quartet con Emilia Zamuner alla voce e Massimo Moriconi al contrabbasso per una serata dedicata ai grandi successi di Sanremo.
8: Un omaggio a Sanremo e alla canzone italiana, rimarca la direttrice artistica Maria Sbeglia, introducendo sul palco di Anna Capri l'esibizione di Emilia Zamuner e dei Solis String Quartet, uno degli appuntamenti musicali del cartellone della rassegna Dal Barocco al Jazz, che quest'anno ha tagliato il traguardo dell'edizione numero 24. Un repertorio musicale variegato, un lungo viaggio che ha attraversato contaminandoli generi e suggestioni sonore diverse, dai Campet Singers ai Virtuosi di San Severo. Il festival è organizzato dalla Fondazione Napolitano in collaborazione con il Comune di Anna Capri.
9: Questa rassegna musicale si inserisce in un percorso che il Comune di Anna Capri ha, con delle rassegne che sono dei contenitori che si ripetono ogni anno e facilitano quella che è un po', diciamo, la partecipazione del pubblico e la fidelizzazione del pubblico. Insieme a questa rassegna abbiamo anche un'altra rassegna teatrale, che è Anna Capri Sguardi Teatrali, che completa e, diciamo, si inserisce appunto in questo discorso culturale.
4: Anche oggi allerta gialla per temporali fino alle 21. Vi lasciamo al meteo. Buon proseguimento.
10: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
11: Sulla Campania, locali fenomeni. Vediamo in dettaglio le zone climatiche. Su pianura campana e vesuviano, cielo sereno poco nuvoloso, salvo temporanee

0: innocui annuvolamenti. Sull'Appennino campano, instabilità diffusa con nuvolosità estesa e compatta accompagnata da fenomeni, migliora verso sera. Sul Salernitano, nuvolosità estesa e consistente, associata a precipitazioni anche temporalesche, schiarite notturne. Periodo nel complesso ancora caldo, anche se le temperature risulteranno stabili sia nei valori minimi che in quelli massimi. Ventilazione debole occidentale.
1: Solo in Poltrone Sofà, doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
2: Poltrone Sofà, solo divani di qualità.
3: Diva e donna, Stefano De Martino. Gilda è l'unica donna che non lascerà mai. Kimmy Antonelli, in vacanza beato tra le donne. Trump, vogliono uccidere sua moglie e suo figlio. Clooney, fugge dagli incendi per salvare la famiglia. In più, Cucina Mia, dalle paste fredde ai gelati, le ricette di agosto. Diva e donna e Cucina Mia, sono in edicola.
4: Punta verso la linea nemica. Rigore!
5: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
6: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
6: Ma ce l'avete Team Vision?
8: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
7: Era fuori.
6: Tu sei fuori.
7: Magari, sono 33 anni che non esco.
8: Vieni nei negozi.
9: Questo ristorante è bellissimo.
10: Unico, direi.
9: E da cosa lo capisci? Dal menù?
10: Acqua.
11: Dal servizio?
10: Acqua.
9: Dalla carta dei vini?
10: Acqua.
12: Da acqua di Nepi, con la sua effervescenza naturale, e dalla purezza millenaria di San Benedetto Millennium Water. A fare la differenza sono queste due acque minerali, dalle proprietà organolettiche uniche. Acque di Nepi e San Benedetto Millennium Water. Uniche, come la tua scelta.
13: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
14: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
15: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
16: Prova via Calexpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via Calexpress, brillantezza senza risciacquo.
17: Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistit ACT favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. Provalo!
18: Capelli deboli che cadono? O ti senti così? O ti senti ACT?
19: Miliocres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie.
20: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia. Tra giochi, rebus e cruciverba per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.

Addio a Francesco Guccini, cantautore, poeta e maestro, grande protagonista della stagione dell'impegno. Tra le sue canzoni più amate, La locomotiva, Dio è morto e L'avvelenata. Aveva 86 anni. Audizione di Conte in commissione Covid, non sono preoccupato. Ancora scontro, maggioranza opposizioni dopo il no all'utilizzo delle chat di Del Mastro e la bagarre in aula. Papa Leone incontra i giovani ad Assisi nel nome di San Francesco. Appello ad abbattere i muri. I potenti della terra sovrastano gli altri, no alla forza che umilia. Intesa Iran-Oman per la navigazione nello stretto di Hormuz, Teheran. Nessun negoziato con gli Stati Uniti. Trump, preferisco un accordo, non voglio uccidere persone. Bollino rosso in 27 città, l'ondata di caldo durerà altri 10 giorni, afa da nord a sud anche nel weekend di Ferragosto, fiumi a secco e allerta incendi. Buongiorno dal TG3. La morte a 86 anni di Francesco Guccini, poeta, cantautore e maestro che ha fatto cantare e riflettere intere generazioni mescolando poesia e impegno. Da tempo viveva

0: Avana, sull'Appennino Pistoiese, ed è lì che andiamo con l'inviato Andrea Marotta.
1: E voglio in questo modo dire sono, cantava Francesco Guccini in Canzone di notte numero 2, forse la sintesi perfetta di quello che è stato il cantautore modenese, nato nel 1940 e morto questa notte qui a Pavana, una località di Sambuca Pistoiese, alla quale Guccini era legatissimo. Era stato qui negli anni della Seconda Guerra Mondiale, che era venuto a rifugiarsi insieme alla famiglia materna, e qui che è tornato nel nuovo millennio, e qui che ha tratto ispirazione anche per molti dei suoi romanzi. È stato anche un grande romanzo Francesco Guccini, da Cronache epafaniche a Tra lume scuro, a Vola golondrina, fino al prossimo che uscirà per Giunti postumo, Calde le pere, anche questo legato a Pavana, uno di questi scritto in dialetto pavanese addirittura. Nella notte l'aggravamento, dopo un mese molto complicato di salute che lo aveva visto ricoverato anche al Sant'Orsola di Bologna, poi la morte, l'annuncio all'alba da parte della famiglia, la moglie, la seconda moglie Raffaella Zuccai, e la figlia Teresa, figlia dell'unione invece con Angela Signorini. Roberta Bacilieri è stata la prima compagna che ispirò a Guccini Eschimo, uno dei suoi brani più noti. Ma andiamo a ripercorrere prima con Giovanni Battista Tomassini il profilo di quello che è stato il cantautore Francesco Guccini, e poi con Rebecca Samonà le reazioni di amici e colleghi alla notizia quest'oggi della sua scomparsa. A voi poi.
2: Ma se io avessi previsto tutto questo, dati cause e pretesti, le attuali conclusioni.
3: Alzi la mano chi tra gli over 40 non ricorda l'invettiva con cui Francesco Guccini nel 75 si scrollò di dosso la stroncatura a un suo disco pubblicata da una rivista. All'epoca l'avvelenata fece scandalo per il linguaggio diretto e crudo, ma diede voce alla rabbia di una generazione che si rivoltava contro le convenzioni.
4: Ho cominciato a scrivere canzoni quasi contemporaneamente all'acquisto della prima chitarra.
3: Guccini aveva preso presto la strada della musica, contaminando le suggestioni dei folk singer americani con lo spirito verace della sua Emilia, e pensare che era partito con altre aspirazioni.
4: Le canzoni sono arrivate dopo. Io sognavo di fare lo scrittore fin da ragazzino.
3: E con le parole Guccini ci sapeva fare, quanto e più che con le note, diventando capofila insieme a De André di quella generazione di cantautori italiani che fondeva poesia e impegno, guardava alle esperienze internazionali, ma affondava le sue radici nella nostra cultura.
5: Dal cinismo di molti, dalle voglie di tanti.
3: Un brano come La locomotiva, in cui cantava la sete di giustizia sociale e l'odio verso i re e i tiranni, divenne un inno della contestazione giovanile.
6: Amore, mai sarò stanco di bermi tutto il tuo miele.
3: Col mutare della società i suoi testi si sono fatti meno militanti e più riflessivi, e sempre più si è dedicato all'amata letteratura, raccontando i suoi luoghi dell'anima, Pavana, Modena e Bologna, e divertendosi e deliziando il pubblico con storie gialle ricche di sfumature.
6: Rivive l'anima mia.
5: Io chiedo, come può l'uomo uccidere un suo fratello?
7: Lo sterminio e la guerra visti con gli occhi di un bambino, Canzone del bambino nel vento, è un inno pacifista cantato anche dai nomadi, con i quali Guccini ebbe un sodalizio durato oltre 50 anni, che Beppe Carletti, tastierista dei nomadi, legato a Guccini da una profonda amicizia, riassume così.
8: È stato un nomade per me. Mi viene da dire che è stato un nomade perché se i nomadi sono ancora qua è grazie anche alle sue canzoni, quindi ha dato tanto come poeta, come cantautore, ha dato tanto.
7: A quella stagione delle poesie in osteria e degli album realizzati in pochi giorni risale il legame artistico e umano con Vince Tempera, suo storico collaboratore che lo ricorda con grande affetto.
9: Ci siamo conosciuti almeno 60 anni fa, e io arrangiavo un album dei nomadi. Noi entriamo in una stalla perché i nomadi provavano a stare. Ti chiudo un'epoca, eh?
7: Ma è stato tutto il mondo della musica a salutare il poeta modenese. Abbiamo respirato la stessa aria fra la via Emilia e il Roxy Bar, scrive Vasco Rossi su Instagram. Non sei mai stato di moda, eri il grande maestro. Ti ho voluto e ti voglio davvero bene. Così Ligabue sui social testimonia la sua immensa ammirazione, mentre Gianni Morandi ricorda la straordinaria capacità che Guccini aveva di raccontare storie.
0: C'è poi il cordoglio della politica, a Montecitorio l'omaggio dei parlamentari.

0: Dopo l'annuncio della scomparsa del grande cantautore in diretta, c'è Jacopo Matano.
1: Eh sì, c'è stato un lungo applauso qui alla Camera per Guccini, la notizia della morte data dalla deputata Dem Braga commossa. E poi le dichiarazioni di diversi esponenti, chiaramente soprattutto a sinistra, AVS e PD, chiedono che si faccia una commemorazione ufficiale qui nei palazzi della politica a settembre. I diversi leader, Fratoianni, Bonelli, Elly Schlein, segretaria del PD, che dice è stato sempre dalla parte degli ultimi. E con lei anche tutto il mondo bolognese, Prodi. Romano Prodi dice perdo un amico, un poeta, una persona generosa, il sindaco di Bologna Lepore, Bologna lo ricorda, nostro compagno di strada. Il Guccini degli ultimi anni, va detto, non aveva smesso di dire la propria sull'attualità e sulla politica. In pieno lockdown nel 2026 anni fa, durante il Covid, il 25 aprile, con un video aveva reinterpretato Bella Ciao contro Meloni, Salvini e Berlusconi. Oggi però, diciamo così, che il ricordo è trasversale. La ministra dell'Università Bernini dice perdiamo un maestro del pensiero critico e Mollicone di Fratelli d'Italia annuncia una medaglia in sua memoria. Momenti di coesione in una giornata che in realtà vede un confronto e un'agenda ancora molto serrati, nonostante si avvicini l'ora della chiusura, perlomeno qui alla Camera oggi sarà l'ultimo giorno di lavori. Sta slittando di diverse ore l'audizione di Giuseppe Conte, che pure era arrivato attorno alle 12 in commissione Covid appunto per affrontare questa audizione. Poi ci sono le scorie ancora del caso del Mastro, forte resta lo scontro politico. Giorgia Rombola su questo.
2: Lo scudo regge al voto segreto, le chat dell'ex sottosegretario del Mastro con l'allora socio e prestanome di un clan non saranno consegnate ai magistrati, una scelta che la maggioranza rivendica in un day after colmo di polemiche.
3: Lo stesso aveva addirittura alla giunta per le autorizzazioni scritto nero su bianco che per lui potevano essere consegnate. C'è un tema di tutela del Parlamento, perché ricordo che del Mastro ho letto articoli, tutelato, scudato, non è nemmeno indagato del Mastro.
2: L'aula della Camera trasformata in arena nel lungo dibattito tra urla e accuse incrociate, con tanto di oltraggio alla memoria di Scalfaro, ha liberato 300 mafiosi, l'attacco del capogruppo meloniano Bignami cristallizzato nei verbali d'aula. Oggi è il nipote del Presidente a commentare, penosa ignoranza lo usano per attaccare altri. Bignami va accusato di vilipendio e sospeso per le opposizioni che avvertono non siete degni di pronunciare il nome di Borsellino, tra cori da stadio e trovate scenografiche, lo scontro va avanti, state nascondendo la verità.
4: Giorgia Meloni ha sempre detto di essere dalla parte della lotta alla mafia, eppure con la sua decisione e della sua maggioranza sta bloccando proprio un processo per mafia. Perché non consentire ai magistrati di Roma di fare il loro lavoro e di acquisire le chat di Del Mastro delle Vedove? Di cosa hanno paura? Cosa stanno nascondendo?
2: Meloni scuda i suoi amichetti, rincarano la dose le opposizioni, avete sporcato le istituzioni.
5: Lei gli ho detto di riporre.
0: Nuova battuta d'arresto per l'industria italiana, anche a giugno l'Istat registra un calo, la produzione infatti è diminuita dell'1% rispetto al mese precedente e dello 0,6% rispetto all'anno scorso. Tutti i principali settori industriali sono in flessione con l'eccezione dell'energia. Papa Leone è ad Assisi e nella città di Francesco ha incontrato i giovani arrivati da tutta Europa. Andrea Rustichelli.
6: Andiamo! Let's go ai margini dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
7: Papa Leone incontra migliaia di giovani arrivati ad Assisi nel nome di San Francesco. Imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, dice rispondendo alle loro domande sul sagrato della Basilica Santa Maria degli Angeli.
6: Sottrarsi alla cultura della potenza e abbattere i muri che separano fra loro gli esseri umani. Non è mai tradire la famiglia, la città, la tradizione, ma liberarle dai loro fantasmi, da nemici inventati per paura e ignoranza.
7: Ai cristiani, sottolinea il pontefice, sarà sempre più chiesto di diventare operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
8: Qual è la bellezza di questi incontri?
9: La possibilità magari di condividere quelle che sono le esperienze passate o comunque presenti, le proprie domande che si hanno sul futuro, le preoccupazioni che si hanno con la scuola, con gli amici, la famiglia.
10: È bellissimo vedere tutti questi giovani, soprattutto ecco, il fatto che non conoscendoci comunque vedi che stanno ballando, no? Come se fossimo lontani amici.
0: Iran e Oman avrebbero raggiunto un accordo sul

0: Lo stretto di Hormuz potrebbe essere un primo passo per un'intesa con gli Stati Uniti. Teheran smentisce che siano in corso negoziati con Washington. Sentiamo Pier Damiani da Agata.
1: L'accordo sullo stretto di Hormuz è solo un primo timido passo verso la riapertura del dialogo in Medio Oriente, un conflitto finora segnato da dichiarazioni frenetiche e contraddittorie. Ieri Iran e Oman, paesi riveraschi che si affacciano su questo strategico braccio di mare, hanno deciso come gestire la porta del Golfo Persico, da cui transita un quarto del commercio globale di petrolio. Da quanto è dato sapere, l'accordo sarebbe valido per 2 mesi e disegnerebbe rotte d'ingresso e uscita dallo stretto di Hormuz. La prima vicina all'Iran, l'altra lungo la costa omanita. Non è ancora chiaro se in futuro verranno imposti pedaggi alle navi in transito. All'intesa mancherebbe solo il via libera del Consiglio di Sicurezza Nazionale iraniano, una notizia letta comunque positivamente dai mercati con il prezzo del Brent in calo da 2 giorni. Non stiamo negoziando con gli Stati Uniti, corrono a sottolineare esponenti del governo della Repubblica Islamica, ma solo con l'Oman. Affermazioni che ancora una volta stridono con quanto detto da Donald Trump, che ha invece parlato di ottimi colloqui. Preferisco un accordo, ha detto il presidente, non voglio uccidere persone in una guerra impopolare nel suo elettorato e dove iniziano a scarseggiare perfino le munizioni.
0: 81 anni fa la bomba atomica su Hiroshima. Alla commemorazione il sindaco ha lanciato un appello mondiale al disarmo. Il corrispondente Marco Clementi.
2: I rintocchi della campana della pace alle 8:15. Il 6 agosto del 45, alla stessa ora, il bombardiere americano Enola Gay sganciava la prima atomica a uso bellico. L'inferno sulla terra, 140.000 morti, edifici rasi al suolo nel raggio di 2 chilometri, le piogge radioattive a completare dolore e distruzione. La commozione della premier Sanae Takaichi. Mai più, abbiamo il dovere di chiedere un mondo senza armi nucleari, dice. Ma il Giappone, proprio sotto la sua guida, ha già voltato pagina sul pacifismo. Nuove linee guida sulla difesa, punta decisa a rafforzare la propria industria militare. In un mondo che non vuole imparare la lezione, minacce nucleari dalla Russia alla Corea del Nord. Dio ci ha dato l'esempio, non la forza, ma la non violenza può convertire il cuore dell'uomo in modo che sfoci in una pace vera, dice Monsignor Shirahama, vescovo di Hiroshima, figlio di una sopravvissuta di Nagasaki. È lui a guidare la veglia di preghiera organizzata da Sant'Egidio che unisce Hiroshima, New York e Roma.
3: È importante ricordare e ricordarci quali sono le conseguenze della guerra. Noi vogliamo un mondo disarmato.
2: Sotto la cupola dell'atomica, Ground Zero è unico monumento rimasto di quell'apocalisse.
0: E torniamo in Italia, ancora critica la situazione degli sfollati ai campi Flegrei dopo la violenta scossa di venerdì scorso. Oggi informativa alla Camera del ministro Musumeci. Il servizio di Massimo Veneziani.
4: Le crepe sul muro, l'intonaco staccato, oggetti per terra, confusione, tracce di una fuga precipitosa dopo la scossa. Giovanna registra questo video di casa sua a Pozzuoli, l'ha dovuta lasciare in fretta.
5: Purtroppo i danni riportati sono stati importanti, abbiamo chiamato i vigili del fuoco che al momento ci hanno dato l'interdizione, attendiamo la perizia tecnica.
4: Senza sosta i vigili del fuoco continuano a verificare gli edifici, 576 interventi quelli effettuati fino ad oggi, 689 sono quelli in coda, 125 edifici sgomberati. Rotte numerose condutture idriche, per questo sono state inviate 3 autobotti per l'acqua che arriva a singhiozzo. Abbiamo previsto 100 milioni per riparare gli edifici inagibili, dice nella sua informativa al Parlamento Nello Musumeci, ministro per la protezione civile. Promosse 4 esercitazioni, la formazione per i volontari, abbiamo nominato un commissario straordinario per occuparsi delle infrastrutture pubbliche.
5: Bisogna dichiarare lo stato di emergenza, allora eleviamo il livello di allerta. Questo rappresenta l'unico modo per poter dare incentivi alle persone che vogliono rifarsi la vita altrove.
4: Dopo la scossa più forte degli ultimi 40 anni crescono stanchezza e tensione.
6: Noi ci aspettiamo che il governo faccia qualcosa di concreto.
4: Domani nuova manifestazione dei residenti dei campi Flegrei.
0: Nel carcere di Prato un detenuto di 32 anni è stato ucciso dopo una colluttazione e la procura indaga per omicidio preterintenzionale. Sentiamo Jacopo Cecconi.
7: Ancora una morte sotto la responsabilità dello Stato, ancora un fatto di cronaca.

0: Monaca dentro il turbolento carcere di Prato. È successo ieri sera quando Raymond Ikanagbon, un detenuto nigeriano di 32 anni, è stato ucciso nella sua cella. Era appena arrivato, trasferito dal carcere di Pistoia, inserito in una cella da due posti dove c'erano già altri tre detenuti. Quasi subito è scoppiata una rissa. L'uomo è stato trovato con una ferita sotto il naso e una sulla fronte. La procura, guidata da Luca Tescaroli, indaga per omicidio preterintenzionale. La garante dei detenuti del comune di Prato evidenzia come tragedie di questo tipo siano tutt'altro che sorprendenti, soprattutto durante ondate di calore straordinarie come quelle di questi giorni.
1: Perché il sovraffollamento a Prato è arrivato a delle dimensioni invivibili. Le persone sono sui 640, la capienza tollerabile, visto che una sezione è chiusa, oscilla fra i 530 e i 540.
0: Giusto ieri l'associazione Antigone ha presentato i dati dell'emergenza nazionale. Il sovraffollamento nelle

0: portarla in bicicletta, non c'era altro mezzo. La fisarmonica la portavano a riparare perché qui nel Vercellese c'erano i fossi lungo le strade, perché comunque servivano per il riso. E ogni tanto, all'andata no, ma al ritorno qualcuno cadeva dentro. E quindi tante volte mi dicevano che venivano qua perché poi dopo, al lunedì, erano entrato nel fosso e la fisarmonica si era bagnata, ecco, tanto per raccontarne qualcuna.
1: Le fisarmoniche vengono ancora prodotte fondendo la tradizione con tecniche moderne, un lavoro certosino per poter creare il suono giusto.
0: Si può dire che la fisarmonica è uno strumento anche tra i più completi, perché si dice che da solo la fisarmonica fa l'orchestrina, perché in effetti qui abbiamo la mano destra che fa la melodia e qui abbiamo la mano sinistra che fa l'accompagnamento. Quindi da solo fa comunque, fa ballare la gente, c'è tutto, ecco, c'è il canto e l'accompagnamento.

Nelle fisarmoniche si utilizza l'abete, il mogano, sono legni molto resistenti e duri perché servono per far rimbalzare il suono e buttarlo fuori dalla cassa armonica e fare in maniera che sia molto potente e diretto. Perché la fisarmonica comunque è un insieme di tutti i piccoli trucchi e segreti all'interno della cassa che danno la qualità del suono. Al giorno d'oggi però, oltre ad essere collegato al ballo e ai momenti italiani del ballo, noi nel ballo liscio, con la fisarmonica si suona di tutto, quindi si fa la musica classica, si fa la musica concertistica, musica jazz, qualunque tipo di musica si può fare. Però ai tempi delle risaie, nei tempi passati, la fisarmonica faceva ballare le mondine e le risaie.

0: Così doveva presentarsi tanti anni fa la natura delle pianure del Vercellese. Una palude rigogliosa, con decine di specie di uccelli, rane, libellule. Oggi la riserva di San Genuario protegge questo ambiente umido di pregio, fatto di stagni e risorgive. La conservazione degli habitat e delle specie è oggi un imperativo. Riccardo e Silvia sono appassionati naturalisti.
1: Il nostro lavoro qua è nato nel 2016 con la fondazione di questo centro che si chiama Centro Emis Piemonte e lo scopo del nostro lavoro è proprio quello di riportare la testuggine alla sua distribuzione nativa. Sono azioni molto complesse, articolate dal punto di vista tecnico-scientifico. Lo scopo è proprio quello di allevare gli adulti prelevati dalle riserve naturali in cui ancora questi animali esistono, seppur con numeri esigui e molto bassi, fornirgli uno spazio dove poter vivere e riprodursi e deporre le loro uova. Portiamo le uova in incubatrice e selezioniamo una temperatura di incubazione che è compatibile con una percentuale di schiusa a favore delle femmine. Questo perché la temperatura di incubazione del nido è quella che stabilisce il sesso dei nascituri. Noi abbiamo studiato negli anni che le nostre popolazioni hanno una sex ratio, si dice, ovvero una proporzione tra maschi e femmine a favore dei maschi, e quindi nei nostri programmi dobbiamo cercare di riportare questo scompenso in un equilibrio. Questa qua è una giovane testuggine di circa 4-5 anni, nata qua da noi. Ora noi l'abbiamo controllata, l'abbiamo misurata, l'abbiamo pesata, abbiamo valutato il suo stato di salute. Sappiamo che è una femmina, è una giovane femmina. Ora controllo il PIT, il microchip che inseriamo per avere un riconoscimento individuale di ogni individuo che abbiamo all'interno del nostro

0: nostro centro e la rilascio a casa sua.
1: Sei e uno, quattro e quattro.
2: I parametri che si raccolgono sono la lunghezza e la larghezza del carapace, la lunghezza e la larghezza del piastrone, l'altezza totale dell'animale e la lunghezza totale della coda e la distanza tra il termine del piastrone e la cloaca. Infine, come ultimo parametro, si valuta il peso dell'animale.
3: Vediamo.

0: sono tornati a popolare i campi.
1: Queste sono le nostre risaie in agroforestazione. Sono delle risaie che noi abbiamo trasformato in ambiente non soltanto per coltivare il riso biologico, biodiverso noi lo chiamiamo, ma anche per dare casa e rifugio alla biodiversità che prima di noi viveva in questo luogo. Noi stiamo cercando di appunto ridare spazio.
0: Da 5 anni l'azienda collabora con un progetto dell'Università di Torino che studia gli effetti delle coltivazioni senza fitofarmaci sulla natura. La professoressa Bonelli insegna zoologia e conservazione della biodiversità, in particolare delle farfalle, che sono impollinatori, drammaticamente in declino.
2: Questo è un uovo di una farfalla che si chiama Alicena dispar, la alicena delle paludi. Una farfalla arancione, quando vola è abbastanza vistosa, in realtà l'uovo è molto piccolo e viene deposto su questa pianta che si chiama il genere Rumex, è un romice che è una piantaccia molto robusta e molto pioniera che si trova spesso in queste zone di argine appunto delle risaie che non usano arare o diserbare chimicamente i loro argini. La presenza di questi argini, che sono argini proprio delle camere di risaia oppure argini dei canali che irrigano, che portano l'acqua alle risaie, è fondamentale in particolare per gli impollinatori, ma anche per le libellule, per molti insetti che hanno bisogno di questa vegetazione o perché ne prendono il nettare, farfalle, bombi, eccetera, oppure perché dentro su questi supporti cacciano come i ragni oppure appunto o passano l'inverno come alcune specie di libellule.
0: Il progetto coinvolge anche degli studenti che usano questi campi per i loro studi.
1: Vediamo.
0: La stessa Mara è coinvolta nel monitoraggio delle farfalle e di altri animali e animaletti che popolano le sue risaie.
2: È veramente bello, sì. Allora si vede. Cioè, sembra un pieride, ma è proprio enorme. Come può essere così grosso? Cos'è che sei mangiato?
1: Così.
3: Bello anche con questa luce che vai di...
4: Sì, sempre cercando su.
0: Il metodo di coltivazione prevede la semina di un prato misto a settembre, su cui poi seminare il riso in primavera.
1: Questo è un metodo che abbiamo ideato qui in azienda, il metodo Stocchi, per coltivare il riso completamente senza chimica. È stato mio padre il primo a dare avvio a questa trasformazione 20 anni fa e noi attualmente possiamo permetterci di coltivare il riso senza utilizzare concimi e diserbanti di nessun tipo, grazie proprio a questo prato sul quale noi abbiamo seminato il riso, che adesso sta germogliando. Queste sono tutte piantine di riso. Questo è il piccolo chicco che è stato gettato sul prato, ha fatto il suo piccolo germoglio e sotto c'è la radice, che stanno radicando bene e che tra poco verranno allagate. Praticamente quest'erba, che adesso voi vedete sdraiata e distesa, prima era un bel prato. Questo prato è stato praticamente sacrificato per la coltivazione del riso. Questo prato ha una doppia funzione, farà da copertura pacciamante, quindi per evitare che le erbe infestanti complementari nascano, e nello stesso tempo funge da concime. Un concime ovviamente naturale, perché i suoi essudati, calando nella terra, nutrono il riso quando serve e quando ne ha necessità. Senti le rane? Ce n'è tante? Questa è la varietà storica dell'Arole, una varietà del 1900. All'inizio i cini erano un po' titubanti perché dicevano ma questi seminano il riso sul prato, sono dei matti. Invece in realtà adesso tantissimi agricoltori si stanno avvicinando, non soltanto qui della zona dove è nato un biodistretto, ma anche un po' in tutta Italia. Quindi è un metodo che funziona, che dà reddito all'azienda e in più dà la possibilità appunto di risparmiare tutte quelle sostanze che a noi non servono più. Per me il profitto è questo, per me il profitto è non soltanto avere, diciamo, il conto pieno in banca, è avere la possibilità di

0: conoscere l'ambiente che coltivo, la possibilità di conoscere, grazie all'università, ai ricercatori che ci frequentano, i nomi delle farfalle, degli insetti, delle piante che abitano i miei campi. Questa è una grande soddisfazione che non può essere pagata da niente.
1: Come per il riso acquerello, anche l'azienda Stocchi controlla tutta la filiera, dalla semina alla vendita.
0: La mia famiglia è una famiglia di risicoltori da tante generazioni, però solamente mio padre ha avuto una grande forza e un grande coraggio di cambiare questa agricoltura convenzionale che ammalava noi e ammalava la terra. E questo grande cambiamento lui l'ha fatto per noi, per le sue nipoti e per le future generazioni. E quindi questa è secondo me il dono e il regalo più grande che un padre può fare ai suoi figli.
1: In un territorio relativamente piccolo come quello del Vercellese, la storia è stata segnata dalle risaie. Le tante varietà di riso sono un orgoglio italiano, ma la vita e la biodiversità non possono essere sacrificate alle monoculture, pena il disastro ecologico. Quindi è nell'agricoltura e nei suoi metodi che risiede parte del problema, ma anche la sua soluzione.

0: Questo programma è stato presentato da Formaggio Piemontino, da Valgrana Sapori di Piemonte.
1: Sono la moglie di Odisseo.
2: È morto.
1: Non per me.
2: Nessuno è mai tornato.
3: Sposa, uno di loro, uno qualunque, e gli altri se ne andranno.
4: La grande epica dell'Odissea arriva sul piccolo schermo.
2: E cosa dirà la gente quando vedrà che sono tornato da solo?
5: Ti abbiamo atteso tutti questi anni.
1: Sceglierò presto.
3: Quando?
1: Quando avrò finito la tela.
5: Chi sei tu?
4: Ithaca, il ritorno. Domani, 21:15, Rai 3.
6: Con Domenico Iannacone, Che ci faccio qui? Domenica 21:20, Rai 3.
7: Benvenuti a Filo Rosso.
8: Fra poco faremo il punto.
7: Dobbiamo aprire una pagina di attualità molto forte.
6: Antonino Monteleone conduce Filo Rosso con Adele Grossi. Lunedì alle 21:15 su Rai 3.
9: Pubblicità.
10: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: San Benedetto Zero, My Secret.
1: Probabilmente ci siamo già visti. Ad un concerto, in un locale, ad un evento. Ci sono sempre, ma tu non mi noti mai. Eppure basterebbe uno sguardo per riconoscermi, soprattutto in mezzo alla folla.
2: Quando entri in un luogo pubblico affollato, individua le uscite di emergenza, che devono sempre rimanere libere, perché in caso di pericolo sono la via di fuga. E poi usa il telefono per chiamare l'112, il numero unico di emergenza, o il 115.
3: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum.
4: La settimana enigmistica, il piacere di arrivarci.
5: Ti presentiamo Finish Ultimate Plus, pensato per le condizioni più estreme, come lo sporco bruciato. La capsula a tre camere di Finish rimuove le macchie, stacca lo sporco incrostato e sgrassa con precisione fino all'ultimo residuo per una pulizia intensa contro le tue sfide con Finish Ultimate Plus, tenere fuori dalla portata dei bambini. E per i residui di calcare, aggiungi Finish Brillasciuga, disperde le gocce d'acqua e dissolve i residui di calcare per un pulito ancora più brillante.
6: Più bassi,
7: bassi, bassi, fissi lì.
8: Così va bene?

0: Ancora più bassi.
1: Bassi, bassi, fissi, fissi. Ma fai da Conad.
2: Via, via.
3: Solo i bassi e fissi Conad mettono in mostra un rapporto perfetto tra qualità e prezzo. Bassi e fissi, capolavori di convenienza.
4: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.

0: Bianca in procura lettera anonima su mascherine contraffatte. Papa Leone ad Assisi, primo pontefice a celebrare messa davanti alla chiesa amata da San Francesco. L'appello ai giovani a battere i muri, no alla cultura della potenza che umilia. Cramontana, la procura di Sion respinge la richiesta dell'Italia di costituirsi parte civile nel processo per la strage. L'avvocatura dello Stato ha già presentato il ricorso. Il giorno del grande caldo, tutte le città con bollino rosso, asfalto fino a 62 gradi, allarme siccità, il Po a meno 8 metri, pericolo temporali, frane in Alto Adige. Buonasera dal TG3, ci ha lasciato Francesco Guccini, cantautore tra i più amati. Le sue canzoni hanno accompagnato generazioni ed esprime cordoglio il presidente Mattarella, che in un messaggio scrive: scompare un poeta, un musicista, un intellettuale che ha segnato questi anni parlando di impegno, giustizia e uguaglianza. Guccini è morto a 86 anni nella sua casa a Pavana, lì si trova per noi Andrea Marotta.
1: Cantastorie, scrittore, romanziere, intellettuale impegnato ed esploratore dell'animo umano. Francesco Guccini si è spento nella sua casa di Pavana, qui alle mie spalle, la notte scorsa, l'annuncio in tarda mattinata della moglie Raffaella e della figlia Teresa. Qui per tutto il giorno è stato un discreto via vai, soprattutto di concittadini di Pavana, frazione di San Buca Pistoiese, alla quale Guccini era legato dall'infanzia, ma dove era tornato a vivere dalla fine degli anni 90 stabilmente. C'è chi come Lino ricorda di quando da bambini andavano a raccogliere frutta nei boschi, chi come Mimmo lo amava dai 13 anni, ma poi si è ritrovato a servirlo ai tavoli della sua osteria qui a Pavana, dove è ricordato in un autoritratto scritto disegnato su carta da ristorante alle pareti, ma dove è affrescato anche qui, sempre in questa frazione di San Buca, nell'ex loggia di una chiesa insieme ad altri personaggi locali. C'è chi è arrivato addirittura in moto da Salerno per un ultimo saluto. Qui si svolgeranno sabato in forma strettamente privata per volontà dei familiari i funerali, poi una cerimonia pubblica in settembre a Bologna ricorderà il grande cantautore che è stato Francesco Guccini e che continuerà comunque ad essere per tutti. Giovanni Battista Tomassini lo ricorda e lo rappresenta in questo ritratto. Anna Maria Levorin ha sentito un altro dei grandi cantautori della scuola italiana, Roberto Vecchioni. Vediamo i loro servizi, poi linea allo studio.
2: E sul binario stava la locomotiva.
3: Musicista in un'epoca in cui i cantanti erano anche intellettuali, Guccini ha cantato di politica e di impegno senza i paraocchi dell'ideologia, pagando anche qualche prezzo per la sua libertà di pensiero. Se la sua locomotiva, che correva contro l'oppressione dei ricchi e dei potenti, divenne un inno della generazione della contestazione, l'appassionata Dio è morto venne censurata in televisione nonostante fosse tutt'altro che un brano blasfemo.
2: Dio risorto, in ciò che noi vogliamo, Dio risorto.
3: Raccontava d'aver cominciato giovanissimo a comporre canzoni, eppure di sé diceva:
4: e se io ti dico che non sono musicista, quindi non faccio della musica.
3: Da ragazzino sognava di diventare scrittore, in effetti con le parole Guccini ci sapeva fare quanto se non più che con le note.
2: È facile tornare con le tante stanche pecore bianche.
3: A partire dagli anni 60 divenne con De André capofila di quella generazione di cantautori italiani che inventarono un inedito connubio di poesia e militanza civile. La sua musica sposava le suggestioni dei folk singer americani con le sue radici emiliane.
5: Do una grande importanza ai luoghi di appartenenza. I miei sono stati tre fondamentalmente: Pavana, Modena e Bologna.
2: Bologna è una donna emiliana, di zigomo forte.
3: E proprio i suoi luoghi dell'anima hanno nutrito l'attività del Guccini scrittore, che sempre più lo ha assorbito col passare degli anni, in libri che, come le sue canzoni, uniscono spunti autobiografici, cronaca, grande e piccola storia.
6: Secondo voi, ma chi me lo fa fare? Di star ad ascoltare
2: e un campiramento.
7: Siamo conosciuti alla Osteria delle Dame, dove lui suonava e cantava, e questa è la cosa bella, perché era la preistoria della canzone d'autore.
8: Il professore e il maestrone, un'amicizia storica, nata di fronte a un bicchiere di buon vino, spesso in compagnia di altri grandi, qui a Bologna, con Lucio Dalla.
7: Sono molto triste, perché questo mondo orribile

0: ogni volta che nasce, anche poche volte, un uomo meraviglioso, io sento che vale la pena vivere.
1: Siete stati uniti da una visione comune della vita, ma con stili diversi.
0: Lui è un realista. È un realista, le dico di più. La sua canzone più famosa è La locomotiva, ma è l'unica canzone politica che abbia scritto, l'unica.
2: Hanno ragione. Hanno ragione.
1: Hanno condiviso palchi celebri, come il Club Tenco, talvolta scambiandosi capolavori.
0: Lui ha detto in pubblico a tutti che odiava il fatto che lui non aveva scritto la canzone Lucia San Siro.
1: E poi insieme, nell'estate del 2018, convinto da Vecchioni a tornare a cantare in un duetto con lui, in Ti inseguirò a volare.
0: Il simbolo era Alex Zanardi, che il destino l'ha battuto molte volte.
1: Parlando di sé, ha detto: sono un buon uomo.
0: Un uomo che è passato per tutti i secoli ed è rimasto fedele alla sua umanità.
3: Lo abbiamo sentito, tra i luoghi del cuore di Guccini c'era Bologna, dove si era trasferito con la famiglia a 20 anni e dove lungamente aveva vissuto in via Paolo Sarpi 43, che è anche il titolo dei suoi album, è proprio in via Paolo Sarpi, cioè per noi Francesca Malaguti.
4: E da questa mattina questo è diventato un luogo di pellegrinaggio, come vedete anche in questi istanti. È questo l'indirizzo di Bologna, dove Francesco Guccini ha vissuto per decenni con la famiglia. Siamo proprio fuori Porta San Vitale, vicinissimi al centro, con cittadini, fan, vicini di casa, amici, ma anche ragazzi delle giovani generazioni. Oggi sono passati di qui a lasciare un fiore, un segno, una frase scritta sulla porta: grazie di essere esistito. Si legge, ed è una frase che accomuna lo spirito di tutta questa città, con cui ha avuto un rapporto di amore, a volte anche di critica, ma che è stata sempre una grande fonte di ispirazione per lui. Siamo a due passi dall'osteria che lui frequentava, dove andava con gli amici artisti, e ci siamo stati e abbiamo parlato con le persone che lo hanno conosciuto ed amato. E allora vediamolo nel nostro servizio, e poi con Rebecca Samonà, ricordo dei suoi colleghi.
5: Sono ancora aperte come un tempo le osterie di fuori porta.
4: A tutti sembra ancora di vederlo seduto lì, a quel tavolo dove ha condiviso nottate di bevute e canzoni con gli amici di sempre, Lucio Dalla, Roberto Vecchioni. Per Francesco Guccini l'osteria era una seconda casa, uno studio, un luogo dell'anima dove a ogni bicchiere rimbalzano le filosofie.
6: Mi ricordo che venivano qua, mangiavano insieme a Lucio Dalla. Dopo mangiato si incominciava a suonare, poi a giocare al tarocchino bolognese e stavano qua fino alle 4 di mattina.
7: Trovava vito a giocare a carte, fumare e bere. Per la famiglia Pagani manca un amico più che un cantante.
4: Luca e Alice Pagani sono cresciuti qui dentro, da Vito, una di quelle osterie di fuori porta cantate dal maestro. Poche ormai sono sopravvissute fuori e dentro Bologna, la Parigi minore, dove Guccini era arrivato da Modena. Un matrimonio con la città durato più di 50 anni.
8: Diciamo che non è tutto negativo, Bologna ci sono ancora delle cose buone.
4: Il suo indirizzo di casa, regalato ai fan come titolo di una delle sue canzoni, è stato un atto di vicinanza e sincerità.
9: Ho un posto, vecchio giullare, qui in via Paolo Fabbri.
2: 43.
4: E già dal 76 questo luogo è divenuto meta di pellegrinaggio, come oggi. C'è chi passando mette la sua musica a tutto volume, chi scrive i suoi versi sulla porta.
10: Io sono cresciuto con lui da sempre, da quando ero bambino, e grazie a quel tipo di insegnamento, quel tipo di formazione, abbiamo avuto un po' gli strumenti, credo, morali, intellettuali, di sopravvivere invece al disordine che c'è adesso. Sicuramente continuerà a esistere nelle canzoni che canteremo, con le chitarre, con le bottiglie di vino in suo onore.
9: Qui in via Paolo Fabbri.

0: strada.
1: Ci conoscemmo a modo in una calda estate di 60 anni fa. Io arrangiavo un album dei Nomadi. E lì nacque un'amicizia.
2: Nelle parole dello storico arrangiatore, del poeta modenese, ancora la meraviglia di fronte al talento di Guccini.
1: Io mi chiedo sempre come ha fatto a scrivere Dio è morto, cioè quando aveva 20 anni, oppure quando scrive Auschwitz. Auschwitz va bene in Palestina, va bene a Hormuz, va bene in Giappone, va bene dovunque.

0: sposerò.
1: A condividere molti dei capolavori di Guccini c'era Beppe Carletti, suo caro amico.
2: Sono persone così che ne nasce uno ogni tanto, che la vita ai noi nomadi, ma anche a tutte le persone che amano le canzoni, diciamo, cantautorali, ha dato tanto.
3: È ancora la forza di guardarmi attorno.
1: Ligabue testimonia la sua ammirazione. Gianni Morandi ne ricorda la straordinaria capacità di raccontare storie. Ma è tutto il mondo della musica a salutare il poeta. Fiorella Mannoia, Zucchero, Gianna Nannini, fino a Vasco Rossi, che scrive sui social: non sei mai stato di moda, ma eri il grande maestro.
3: E al mondo sono andato.
4: E in una giornata in cui la politica ha visto Giuseppe Conte in veste di ex presidente del Consiglio riferire alla commissione d'inchiesta Covid, anche dai partiti arrivano tanti messaggi di cordoglio per Guccini. Andiamo a Montecitorio da Jacopo Matano.
5: Qui alla Camera c'è stato un lungo applauso, la notizia della morte data dalla Dem Chiara Braga e poi le dichiarazioni di tanti esponenti del centro-sinistra, Fratoiani, Bonelli, Elly Schlein, che dice: è stato sempre dalla parte degli ultimi. Tra gli altri ha parlato anche Romano Prodi: perdo un amico, un grande poeta, un uomo generoso. E poi ci sono state anche dichiarazioni da parte degli esponenti del centrodestra e anche del governo. Ultimo giorno di lavori qui alla Camera. È stata una giornata molto calda dal punto di vista politico, al di là della coesione che vi abbiamo appena raccontato. Dopo le tensioni di ieri sul caso Delmastro, oggi c'era l'audizione, che è ancora in corso, del leader del Movimento 5 Stelle ed ex presidente del Consiglio Giuseppe Conte, che ha difeso il proprio operato durante l'emergenza sanitaria, audizione in commissione Covid, e ha respinto al mittente le accuse. Allora sentiamo Stefano Galeotti, Paulina, voi.
6: Sulla paura e sull'onore non accetterò mai lezioni da chi non può darle, perché sono altre. Ancora ieri in Parlamento abbiamo visto le situazioni in cui si ha paura, si scappa, non si forniscono le chat.
7: Un riferimento chiaro al caso Delmastro per respingere le accuse della maggioranza sulla gestione della pandemia. Questa commissione è un plotone di esecuzione contro di me, dice Conte durante l'audizione, slittata più volte e diventata oggetto di scontro politico. Poi il leader 5 Stelle contrattacca sulla vicenda JC Electronics, la società che nel 2020 aveva avuto una commessa per la fornitura di mascherine poi bloccata dal commissario Arcuri, sotto accusa il risarcimento di 100 milioni riconosciuto alla società da parte del governo Meloni. Conte presenta un documento già depositato in procura da cui emergerebbero prove della contraffazione dei dispositivi e chiede di fare chiarezza sull'effettivo pagamento della somma. Le nostre mascherine conformi, si confronti nelle sedi opportune, la risposta della società dell'imprenditore Dario Bianchi, considerato vicino a Fratelli d'Italia. È il partito della Premier a guidare la replica a Conte in commissione.
8: Il regolamento sanitario internazionale, i documenti li ho lì, prevedevano una esigenza di adeguamento del piano pandemico con cadenza ripetuta e con rilascio puntuale di strumenti di pianificazione e risposta, che sono stati totalmente ignorati dall'Italia.
7: Intanto le opposizioni tornano all'attacco sul caso delle chat tra Carocce e Delmastro, che sollecitato dal TG3 evita di rispondere.
9: Le polemiche non si spengono sul fatto che le sue chat...
10: Buone vacanze e buon lavoro.
9: Non mi dice nulla.
4: Negli Stati Uniti una commissione del Senato a maggioranza repubblicana chiede l'incriminazione del dottor Anthony Fauci, ex consigliere per il Covid, colpevole di oltraggio al Congresso. Allora andiamo a New York dal nostro inviato, che è Nico Piro.
11: Sì, incriminate il dottor Fauci, lo chiede la maggioranza repubblicana di una commissione permanente del Senato che l'ha sentito la settimana scorsa. Fauci si è avvalso della facoltà di non rispondere, il quinto emendamento della Costituzione, per 111 volte. Da qui la richiesta al Ministero della Giustizia di incriminarlo per oltraggio al Congresso. Fauci, ricordiamo, 85 anni, da 4 in pensione, immunologo che è stato al fianco di 7 diversi presidenti degli Stati Uniti, da ultimo responsabile della risposta americana al Covid, finito al centro di tutta una serie di teorie del complotto molto care al mondo MAGA, al mondo trumpiano, in primis quella sull'origine del virus. Biden l'aveva messo al riparo dalla vendetta politica con una grazia preventiva, ma questa vendetta in qualche modo sta arrivando. Trump intanto se la prende con chi ha diffuso le notizie.

0: notizie sulla crisi missilistica americana, ma secondo il Washington Post la prende anche su con il suo ministro alla guerra per non aver prevenuta questa crisi, cioè la scarsità di missili intercettori e missili a medio raggio. Ma vediamo cosa succede nel Golfo Persico nel servizio di Romano Fabrizi.
1: Manca solo l'ultimo ok da Teheran, quello del Consiglio Nazionale di Sicurezza, ma l'accordo tra Iran e Oman sul passaggio nello stretto di Hormuz, da dove transita un quarto del petrolio mondiale, è stato raggiunto. Dopo tante dichiarazioni e smentite, l'intesa potrebbe essere finalmente annunciata. Prevede che le navi in entrata utilizzino la corsia di navigazione più vicina all'Iran, mentre le navi in uscita dallo stretto la rotta che segue la costa dell'Oman. Non saranno imposti pedaggi, ma si parla di commissioni sui carichi. L'Iran vorrebbe imporre dal 5 al 7%, mentre l'Oman parla del 3%. I colloqui bilaterali sono andati avanti per 3 settimane, ha dichiarato il viceministro degli esteri iraniano Gharib Abadi. È stata proposta la creazione di un centro di coordinamento per la navigazione gestito da Iran e Oman. Ora bisognerà che gli Stati Uniti ne accettino le condizioni, ma non c'è fiducia tra Washington e Teheran e il tempo stringe sulla tregua, con Trump sempre pronto a minacciare nuovi attacchi. E intanto si infiamma il fronte sul Mar Rosso con i ribelli Houthi sostenuti dall'Iran che hanno attaccato le forze governative yemenite nell'est appoggiate dall'Arabia Saudita, facendo 45 morti e mettono a rischio la navigazione nello stretto di Bab el-Mandeb.
2: In Medio Oriente la possibilità di curarsi per i palestinesi è estremamente limitata. Allora con la nostra inviata Lucia Goracci vediamo che cosa fanno alcuni medici israeliani volontari.
3: È l'alba al checkpoint che ha reso lontanissime Gerusalemme e Betlemme. Lei attende i suoi palestinesi.
4: So I have to take Abu Safi, is 14 years old.
3: Devo prendere Abu Safi, 14 anni.
4: Rasha Rabai.
3: Rasha Raba, 36 anni.
4: Shiva.
3: Che cos'hai?
5: Cancer.
3: Il cancro. Ne uscirai uomo. Mi sono sentita mancare al checkpoint. Gli altri palestinesi mi hanno fatto passare.
4: Carlo Ginzburg
3: una volta ha detto: il mio paese è quello di cui mi vergogno. E io mi vergogno di come trattiamo i palestinesi. Verso Tulkarem. C'è una scuola piena di sfollati delle operazioni militari israeliane da visitare. Dimmi se così è meglio o peggio.
6: No.
3: Lo stesso.
6: Very, very pretty woman.
3: È molto carina. Puoi dirglielo?
6: Can you tell her? Humiliated.
3: Sono umiliati.
6: That's why I'm coming here.
3: Ecco perché vengo qui. Non ho più una casa. Ma oggi sono bella. Una mamma mi ha detto: di voi avevo visto solo coloni e soldati.
7: Settlers and soldiers. It's not infected. She can go to the sea.
3: Non è infetta, può andare al mare.
8: You know we can't go to the sea.
3: Ma noi non ci possiamo andare.
2: La crisi di Ceuta ha ancora frizioni oggi nella riunione straordinaria al Parlamento europeo. Il servizio da Bruxelles del nostro inviato Gerardo Vitali Rosati.
9: Quello che è successo a Ceuta non era mai accaduto, ma l'integrità dello spazio Schengen è stata rispettata. Il commissario Magnus Brunner alla Commissione per gli affari interni del Parlamento europeo ribadisce: eventuali sospensioni della libera circolazione devono essere eccezionali e proporzionati. Una sferzata all'Italia, unico paese ad averli reintrodotti dopo la crisi nell'enclave spagnola, dove intanto l'emergenza non è finita. Il sindaco di Ceuta, Vivas Lara, sottolinea che in città ci sono ancora tra i 3 e i 5.000 migranti, i centri di accoglienza sono al collasso. Il timore è per una nuova ondata. Anche la Guardia Civile spagnola conferma di prendere sul serio le voci di un altro ingresso di massa il 15 agosto, rilanciate sui social. Nell'enclave sarebbero state organizzate delle ronde per allontanare i migranti, riferiscono i media locali che citano testimonianze di ragazzi feriti. E un nuovo allarme arriva da Save the Children. A Ceuta sono arrivati tra i 4 e i 7.000 minori e non tutti sono stati rintracciati. Le ragazze, isolate, possono essere estremamente vulnerabili, sottolinea l'organizzazione, rischiano violenze e sfruttamento. Bisogna intervenire con la massima urgenza.
2: Papa Leone ad Assisi ha incontrato giovani arrivati da tutta Europa nel segno della pace. Il servizio dell'inviato Andrea Rustichelli.
10: I cristiani sarà sempre più chiesto di diventare
5: operatori di pace all'interno di società tentate di strumentalizzare la religione nella contrapposizione delle identità.
8: Papa Leone incontra ad Assisi migliaia di giovani della rete internazionale francescana e risponde alle loro domande sul sagrato di Santa Maria degli Angeli. Imparate la radicalità evangelica, che è l'opposto del fondamentalismo, dice. Poi nell'omelia in Basilica li esorta all'impegno, seguendo proprio la strada di San Francesco.
5: Andiamo, let's go, ai margini, dove l'ingiustizia e la prepotenza di pochi negano la dignità e i sogni di molti.
8: Il caldo di queste settimane non spegne l'entusiasmo dei ragazzi e dei loro accompagnatori.
10: Finché non si viene qua e si vede dal vivo il Papa, non si capisce veramente che cosa vuol dire far parte di una famiglia come insomma la Chiesa.
11: San Francesco è un esempio oggi che sta andando controcorrente. Ecco, io penso che i ragazzi di oggi abbiano un desiderio di cose nuove, di cose sincere, cose vere, non quello che sta proponendo il mondo.
12: Penso che molti di noi senza la religione, appunto, magari io senza il cammino non sarei qua oggi.
2: 27 su 27, oggi tutte le città monitorate erano a bollino rosso per il caldo, il servizio di Barbara Cataldi e poi il reportage del nostro inviato Pietro Adami tra Pavese e Lodigiano, dove si teme la siccità.
13: Da Venezia a Catania, passando per Bologna e Roma, anche oggi si è registrata una giornata di caldo in città da Guinness dei primati.
14: Il caldo dà fastidio, ma lo sopporta.
15: Il cappellino, cercare le zone d'ombra il più possibile.
16: Lavoro sotto al sole tutto il giorno, con l'acqua, l'unica maniera.
13: Da domani l'ondata di calore molla la presa, le città da bollino rosso saranno 26, mentre sabato 21. Da giorni gli incendi mettono alla prova la macchina dei soccorsi in tutta la penisola. Sui monti in provincia di Torino le fiamme hanno spaventato per ore gli abitanti per colpa del forte vento.
17: C'è stato questo intervento subito mirato a proteggere immediatamente le abitazioni che erano in mezzo alla boscaglia.
13: Dove le montagne sono risparmiate dai roghi, siccità e alte temperature mettono in pericolo l'ambiente con la progressiva scomparsa dei ghiacciai.
18: Stiamo sorvolando il ghiacciaio dell'Indren. Siamo a 10.500 piedi, la temperatura è di 8 gradi, molto calda per quest'ora.
13: Fango e pietraie sulle pendici del Monte Rosa, dove fino a 10 anni fa un manto bianco proteggeva le spalle delle cime. In Alto Adige intanto le ruspe hanno lavorato tutto il giorno per recuperare la viabilità in Valle Aurina, dove un temporale nella notte aveva provocato una frana. E nel weekend sulle regioni del nord si aspettano nuove violente precipitazioni.
19: Stiamo passando sul ponte della Becca, dove confluiscono il Po e il Ticino e il livello dell'acqua è bassissimo.
20: Il più grande si è fatto piccolo. Non piove, la sabbia colora il letto del fiume per tutto il suo corso. L'autorità di bacino del Po conferma il livello di allerta alto per la siccità estrema. Sulla sponda del Ticino molte barche non escono neanche più. Marco di Pavia ci dice che quest'anno la situazione è tragica.
21: Quando è abbastanza basso, il livello dell'acqua è almeno un metro e mezzo più alto. Se vado piano, gratto il fondo in alcuni posti.
20: Andiamo verso sud, nel giorno del caldo record, l'aria è ferma e la terra brulla. Chissà cosa direbbe oggi il vecchio al bambino, cantati da Guccini, in questa pianura in cui cadeva la pioggia, segnavano i soli il ritmo dell'uomo e delle stagioni. Sulle colline dell'Oltrepò Pavese è già tempo di vendemmia per le uve dello Chardonnay.
22: Siamo in anticipo di una decina di giorni rispetto già allo scorso anno. È anche un record nel nord Italia raccogliere così presto. Come puoi vedere, qua è un principio di appassimento.
20: L'acqua scarseggia ed è contesa, qui nella Muzza, siamo nell'Lodigiano, nei giorni scorsi sono morti centinaia di storioni. Inquinamento termico, gli ambientalisti denunciano tra le possibili cause il conferimento nel canale dell'acqua di raffreddamento della centrale EPI di Tavazzano.
23: Assieme alle temperature atmosferiche altissime, basse precipitazioni e scarsità idrica ha fatto sì che la temperatura del corpo idrico si alzasse troppo.
20: Legambiente ha presentato un esposto. Presto, qui vicino, verrà costruito anche un enorme data center che avrà bisogno di molta acqua. Bene sempre più prezioso in un ecosistema sempre più fragile.
2: Nel processo per la strage di Clan Montanà, la procura di Sion ha respinto la costituzione di parte civile dell'Italia. Il servizio di Gianmarco Sicuro.
0: La decisione della procura svizzera di Sion è stata depositata oggi, ma era già stata comunicata lo scorso 29 luglio all'avvocato ginevrino Romain Jordan, che rappresenta il governo italiano. Né la cittadinanza italiana di diverse vittime, né

0: I costi sostenuti dalla Repubblica Italiana per prestare assistenza ai propri cittadini sono idonei a conferire la qualità di parte lesa, scrive la Procura, respingendo la richiesta avanzata dal nostro Stato di costituirsi parte civile nel processo sulla strage di Crans-Montana, costata la vita a 6 italiani con 14 feriti. Secondo la Procura del Cantone del Vallese, per la giurisdizione svizzera non è sufficiente che lo Stato, in questo caso l'Italia, sia stato colpito nei suoi interessi pubblici, ossia appunto la tutela dei suoi cittadini rimasti uccisi o feriti nella strage, ma deve essere stato colpito direttamente dal reato, cosa che ovviamente non è avvenuta. L'Avvocatura Generale dello Stato e la Farnesina fanno sapere che lo Stato italiano ha già avviato ricorso alla decisione, confutando, si sostiene, tutte le argomentazioni del Tribunale. Insomma, la partita non finisce qui, in attesa che anche la Regione Lombardia riceva una risposta dalla stessa Procura di Sion, verso la quale aveva avanzato l'identica richiesta di costituirsi parte civile.
1: Un detenuto di 32 anni è stato ucciso in cella a Prato, una tragedia che riporta in primo piano le drammatiche condizioni delle carceri. Sentiamo Jacopo Cecconi.
2: Lo hanno trasferito dal carcere di Pistoia a quello famigerato di Prato. Lo hanno messo in una cella da due posti, dove però erano rinchiuse già altre tre persone. La prima sera lo hanno trovato morto dopo una rissa. Raymond Ikanagbon, nigeriano di 32 anni, è morto così. Aveva una ferita sotto il naso e una alla fronte. Probabilmente colpito con un pugno, avrebbe sbattuto a terra la testa. La procura guidata da Luca Tescaroli indaga per omicidio preterintenzionale. Il garante per i detenuti della Toscana denuncia il sovraffollamento della struttura, insostenibile specialmente con questo caldo.
3: Purtroppo in una situazione di questo tipo, in cui all'interno di una cella di 10 metri quadri ci stanno in 4 persone, può succedere di tutto.
2: Proprio ieri l'associazione Antigone ha presentato i dati dell'emergenza nazionale. Il sovraffollamento nelle carceri italiane sfiora il 140%, con picchi superiori al 200% in 6 istituti di pena.
3: Quello che è accaduto è indegno di una civiltà quale quella italiana ritiene di essere, è indegno della Costituzione italiana che impone che la detenzione sia effettuata in termini di dignità.
1: Nei Campi Flegrei nuovi sopralluoghi negli edifici lesionati dopo la violenta scossa di venerdì scorso. Sentiamo Cristiana Palazzoni.
4: È tutta lesionata, tutte le pareti, non si può accedere. Addirittura sono caduti anche i mobili dal muro. Ci hanno dato lo sgombero. Nessuno ci sta dando una mano. Sono venuti gli amici, i parenti, a darci una mano.
5: Al signor Salvatore si spezza la voce. La paura, l'incertezza e il senso di abbandono non lo lasciano, da quando venerdì in fretta e furia ha dovuto lasciare la sua casa perché inagibile dopo la scossa. Adesso è ospite della sorella insieme a sua moglie, guarda il suo appartamento e non sa se e quando potrà rientrarci. Lui come centinaia di persone qui a Pozzuoli.
6: Attenzione.
5: I vigili del fuoco proseguono con controlli e verifiche. C'è anche il disagio dell'acqua intermittenza per problemi alla rete idrica.
7: Bisogna dichiarare lo stato di emergenza, allora eleviamo il livello di allerta. Questo rappresenta l'unico modo per poter dare incentivi alle persone che vogliono rifarsi la vita altrove.
5: Il ministro Musumeci, in un'informativa alla Camera, ha ricordato lo stanziamento di 100 milioni per riparare gli edifici inagibili e ha affermato che verrà adottata qualsiasi misura per assicurare quanta più normalità possibile, ma i cittadini sono stanchi delle promesse e domani scenderanno di nuovo in piazza.
8: Vi prego, fate presto, Pozzuoli non può aspettare più.
1: Parliamo di intelligenza artificiale. Un istituto britannico ha scoperto che ormai è capace non solo di realizzare attacchi hacker, ma inganna di proposito per aggirare i controlli. Sentiamo Mina Polizzi.
9: No, è impossibile. Ho visto la tua programmazione. Stai usando il link per bypassare la programmazione degli NSC.
10: La mia logica è innegabile.
11: La fantascienza l'ha sempre temuto. Un giorno l'intelligenza artificiale imparerà a ingannarci per raggiungere i suoi scopi. È davvero così? Il Financial Times rivela i risultati dell'ultimo rapporto dell'Istituto Britannico per la sicurezza dell'intelligenza artificiale. Durante alcuni test di sicurezza informatica, i modelli avanzati di OpenAI e di Anthropic hanno intrapreso azioni non autorizzate, arrivando anche a creare false identità online e ad inviare mail per rubare le credenziali di persone reali. I tentativi sono stati bloccati, ma è la prima volta che vediamo rischi legati all'autonomia e all'inganno manifestarsi in modo così

0: chiaro nel mondo reale, ha dichiarato l'istituto.
1: Non è tanto la macchina a essere fuggita al controllo, siamo noi ad aver affidato controllo operativo a sistemi di cui non sappiamo ancora pienamente quanto siano affidabili. Se l'obiettivo è formulato male, i permessi sono troppo ampi, il controllo umano non è in grado o non è sufficiente nella verifica, si possono produrre azioni che magari non si erano previste. La questione è la delega senza controllo.
2: Impresa azzurra agli europei di nuoto di Parigi. Chiara Pellacani ha vinto il quinto oro, stavolta in coppia con Elisa Pizzini nel sincro trampolino dai 3 metri. Vediamola con Manuela Pezzola.
3: 5 gare disputate, 5 medaglie conquistate, tutte d'oro. L'ultima nel sincro da 3 metri con Elisa Pizzini. Chiara Pellacani saluta Parigi con un risultato mai raggiunto prima nella storia dei tuffi a livello europeo.
4: Sono super super orgogliosa di questa gara perché ci serviva un po' questa spinta per capire appunto a che livello stiamo e il nostro valore come coppia sincro. E sono contentissima per Elisa perché se lo merita tantissimo e la cosa più importante che le ho detto prima della gara è quella proprio di andare serena e convinta. Poi gli errori, se capitano, non fa niente, però l'importante è affrontarla nel modo giusto e questo l'ha capito e infatti i risultati si sono visti. Spero che ovviamente lo capirà anche poi per le sue future gare individuali.
3: Secondo posto per l'Ucraina, terza la Germania e l'Italia conquista così il medagliere della specialità.
5: Sono molto felice, soprattutto per come abbiamo condotto la gara. Al di là dell'oro, al di là della medaglia che è tanto attesa, non mi è mai successo, però la condotta di gara, dei nostri tuffi, del punteggio e anche come ci siamo sentite insieme e come abbiamo tuffato.
2: Conto al rovescio per gli Open di Cincinnati. Nel circuito del tennis però si parla sempre di più di ritmi troppo stressanti. Sentiamo Paolo Piras.
6: La macchina Alcaraz è ancora in officina e non ne esce. Sinner è andato e tornato dai box a Torino, il ginocchio è a posto, partirà per Cincinnati. Carlos invece ha ancora il polso in avaria e sarà solo spettatore, forse anche allo US Open, che per un attimo ha rischiato dunque di perdere insieme i due migliori. Il grande tennis scopre suo malgrado le pause forzate da ritmi che fisicamente ti piegano in due. Ne sa qualcosa il nostro Musetti e ancor più Berrettini, frenati da infortuni di crudele tempismo. Il dilemma è sempre quante volte è il corpo che abbandona la testa e quante il contrario. Un po' tutti se lo sono chiesti le volte che Sinner è improvvisamente appassito a sorpresa, come a Melbourne, a Cincinnati o contro il non irresistibile Cerundolo. Il caldo, i crampi, chi accusa Sinner di essere un robot non può non vedere come sia invece carne, sangue e sistema nervoso in un gioco dominato dai nervi.
7: I think I'm gonna take a break.
6: Naomi Osaka a un dato momento ha chiarito proprio che il problema per lei era la testa, lo stress, un male neanche tanto oscuro per sportivi che hanno pochi anni di tempo per dare e prendere tutto sul campo, criceti con la racchetta su una ruota certo di oro massiccio. Forse un tempo c'era modo di sfogarsi un po' di più, non necessariamente urlando. Panatta racconta ancora di quando a Monte Carlo si portò in spalla in albergo un Borg del tutto sbronzo che ciononostante al mattino dopo gli fece 6-2-6-2. Alcaraz sfoga la sua furia tennistica su una racchetta senza le corde. La speranza è che mentre recupera si goda pure i suoi 23 anni.
2: Oggi Linea Notte va 5 minuti prima di mezzanotte. Grazie per essere stati con noi. Buona serata.

0: solo in poltrone sofà. Doppi sconti, doppi risparmi su tutti i divani. Fino al 50% di sconto più un ulteriore 10.
1: Poltrone sofà, solo divani di qualità.

0: Nella paella di pesce Frosta senti quello che conta. Qualità, tanta cura e sapore autentico. Frosta, 100% la scelta naturale.
1: Il reflusso può sorprenderti in momenti e modi diversi. Che si tratti di bruciore di stomaco, iperacidità, dolore di stomaco, puoi provare Gaviscon Bruciore Indigestione. Agisce rapidamente neutralizzando l'acido in eccesso e formando una barriera protettiva per un sollievo duraturo. Per i diversi modi in cui il reflusso può sorprenderti, Gaviscon Bruciore Indigestione.
2: Oh, l'italiano di Lidl è proprio da provare.
3: Questa settimana per te e lo chef, provolone valpadana d'oppa 2,49 euro. E spaghetti, fusilli, penne, linguine o rigatoni IGP a 69 centesimi.
2: Italiano, vale davvero.
4: Tutti i sorrisi sono unici.
5: E per una pulizia perfetta ti serve uno spazzolino che raggiunga anche le aree più difficili.
4: Ma il manuale non lo fa.
6: Passa allo spazzolino elettrico Oral-B I.O.
5: La sua testina tonda pulisce dove il manuale non arriva. Ruota e vibra delicatamente per una pulizia 100% più profonda. Nulla pulisce come Oral-B I.O.
7: Punta verso la linea nemica. Rigore!
8: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
9: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
7: Quanto mi manca il calcio vero.
9: Ma ce l'avete Team Vision?
10: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99 euro al mese.
7: Era fuori.
9: Tu sei fuori.
7: Magari, sono 33 anni che non esco.
10: Vieni nei negozi.
11: E grandi!
12: La tenerezza è importante.
13: Bastano gesti piccolini.
14: Imparate da noi.
15: Capito?
16: Tenderly, un mondo di tenerezza.
17: Alla Coop c'è il 40% di sconto su tutti i cocomeri. Conviene al tuo portafogli e a te che... Cosa aspetti a gustarti l'estate? Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. La Coop sei tu.
18: Ah, ci risiamo. Quando pulisci il bagno, ogni strofinata vorresti urlare aiuto!
19: Prova via CalExpress Vetro Doccia. Elimina tracce d'acqua e residui di sapone in una sola passata, senza risciacquo. E con Bagno Express, spruzzi, passi e non ripassi. E che profumo! Via CalExpress, brillantezza senza risciacquo.
20: Colesterolo? O ti senti così? O ti senti ACT? Colesterol ACT contribuisce a mantenere i normali livelli di colesterolo. Provalo! Fatichi ad addormentarti e sei stressato? O ti senti così? O ti senti ACT? Prova melatonina e valeriana ACT. Il buon sonno a soli 9,90 euro.
21: Amo essere eccellente anche nelle cose semplici.
22: Amo essere attenta a chi deve stare attento.
23: Amo essere naturale, soprattutto nei miei piatti.
24: Amo essere quella che sceglie il cuore e lo fa in modo intelligente.
23: Amo essere i prodotti che portano a tavola eccellenza, naturalità e benessere, senza rinunciare alla convenienza. Amo essere in esclusiva da Eurospin.

0: Sale a 1700 il numero degli sfollati. Tavolo in prefettura, nascerà una cabina di regia per elaborare proposte emendative al decreto. Intanto i puteolani vivono giorni difficili tra paura ed esasperazione. Siamo stremati, dicono. Polemiche alla Camera dopo l'informativa di Musumeci. Il giallo di Salerno, trovato un cadavere in un cortile. Forse l'uomo è precipitato nel vuoto mentre cercava di arrampicarsi su un edificio. La crisi dell'automotive. A Pomigliano contratti di solidarietà prorogati di un anno. A settembre via alle attività di preparazione per produrre le auto elettriche. Il Napoli d'agosto convince i tifosi, soddisfazione tra i sostenitori azzurri dopo la vittoria per 2-1 con l'Osasuna. Sabato si torna in campo con il Celta Vigo. Buonasera, in primo piano l'emergenza nei Campi Flegrei, dove il numero degli sfollati continua a crescere, 1700 secondo gli ultimi dati comunicati nel corso della riunione del Centro Coordinamenti Soccorsi a Napoli. I dettagli con Carlo Solimene.
1: Sono saliti a circa 1700 gli sfollati nell'area dei Campi Flegrei dopo il sisma dello scorso 31 luglio, il tutto quando le 37 squadre di vigili del fuoco in azione hanno completato poco più della metà dei sopralluoghi richiesti dai cittadini. Facile ipotizzare, insomma, che il numero di chi resterà senza un tetto sia destinato a salire ulteriormente e non di poco.
2: Il contributo di autonoma sistemazione, il comune di Pozzuoli sta lavorando con una task force, quindi lo avranno quanto prima, sarà pagato quanto prima. Cioè tutto ciò che è possibile fare in questo momento si sta facendo.
1: Tra gli annunci arrivati al termine della riunione in prefettura del Centro di Coordinamento Soccorsi, l'istituzione di una cabina di regia che, oltre ai rappresentanti politici, sarà aperta anche ai comitati per elaborare proposte emendative al decreto sull'emergenza quando comincerà il percorso di conversione in legge. Tra gli aspetti che si punta a chiarire, anche quello riguardante l'ente cui spetterà gestire la messa in sicurezza dei costoni e il modus operandi.
3: Con il ministro, quando era venuto qui a Pozzuoli,

0: Musumeci avevamo detto che sui costoni si potevano probabilmente estendere i poteri a Soccorato per cercare di fare una procedura unica per i costoni sia a mare che a terra, e quello sarebbe auspicabile.
1: A Pozzuoli intanto la cittadinanza è stremata. Domani una nuova assemblea, i residenti chiedono misure immediate. L'inviata Francesca Coppola.
2: Questo l'altro. Quei due là di fronte qua, le spalle, sono agibili, però non possono entrare perché è zona rossa.
3: Come avete sentito nell'isolato di decine di palazzine che è tra via Compagnone e via Cappuccini, quasi tutti gli edifici sono stati evacuati, uno di questi è ritenuto a rischio crollo, quello che ho alle spalle, e così è stata messa in sicurezza tutta l'area per precauzione. Esasperati i cittadini dell'abitato popoloso del lungomare di Pozzuoli, molti evacuati già 2 anni fa, combattono con notti fuori casa durante gli sciami sismici da almeno 3 anni.
4: Non c'è una struttura per ospitare le persone anziane, ci sono gente invalida, anziani, bambini, come se ne vanno, come scendono le cose da casa senza l'esercito, dove sta?
2: Siamo stremati al massimo, acqua non c'è, non ci possiamo lavare, vedete voi, andiamo a fare il bagno a mare per lavarci.
5: È arrivato di tutto a Pozzuoli nell'83, tende, roulotte, assistenza, abbiamo avuto di tutto, oggi niente.
3: Nell'area portuale il sisma ha sventrato palazzi, danneggiato scuole e chiese, chiuso il mercato ittico, ridotto a un piccolo viottolo la strada di accesso al porto a causa di crolli da un palazzo già inagibile, chiuso per lesioni copiose l'incubatore ex Olivetti che accoglie compagnie telefoniche e l'istituto di ricerca TIGEM. Intanto alla Camera il ministro Musumeci ha parlato di una popolazione assuefatta a rischio sismico e sottolineato che non si può pensare di mettere in sicurezza gli edifici in cui vivono 85.000 persone. Dure reazioni tra i banchi dell'opposizione.
6: La legge vuole che il coordinatore sia il commissario delegato una volta dichiarato lo stato di emergenza, e perché io possa dichiararlo serve una richiesta formale da parte della regione.
7: È doveroso ancora una volta ringraziare tutti quelli che si stanno rimboccando le maniche e stanno lavorando senza sosta. Non accetto in alcun modo che ora qui qualcuno osi puntare il dito verso la regione.
8: Solidarietà totale che bisogna avere nei confronti della popolazione dei Campi Flegrei, senza se e senza ma.
1: E in regione, dai gruppi consiliari di centrodestra, guidati dal capo dell'opposizione Gennaro San Giuliano, la richiesta di un consiglio straordinario dedicato esclusivamente alla situazione nell'area flegrea. Nella richiesta anche l'invito al presidente Fico a procedere con la dichiarazione dello stato di emergenza. Provvedimento che, secondo i consiglieri di opposizione, rappresenterebbe un passaggio decisivo per garantire maggiore rapidità nell'attuazione degli interventi e nell'impiego delle risorse. E continua la gara di solidarietà per gli sfollati. Domani a Torre del Greco, nuova raccolta di alimenti a lunga conservazione e beni di prima necessità. L'appuntamento è alle ore 13 alla rotonda del casello autostradale di Torre del Greco Nord. Alle 13.30 la merce prelevata partirà per Pozzuoli. Mistero a Salerno, dove un uomo è stato trovato morto in un cortile. Dalle prime ricostruzioni sarebbe caduto nel vuoto. Indaga la polizia. Ivan Palumbo.
9: Conosceva la donna dalla quale molto probabilmente si stava recando ed è stata proprio lei a identificarlo dopo che l'allarme l'aveva dato il passante di un altro edificio. Lui, mezza età, cittadino straniero di nazionalità rumena, sarebbe precipitato nel vuoto durante la notte mentre cercava di arrampicarsi per raggiungere il suo appartamento al terzo piano. Il cadavere è stato ritrovato alle prime luci dell'alba, ma era già lì da ore nel cortile esterno dello stabile di via Camillo Sorgente alle porte del centro storico di Salerno, un fiume di sangue accanto al corpo. Capire che tipo di relazione ci fosse tra i due è l'elemento chiave anche per scoprire quali fossero le reali intenzioni dell'uomo, che con sé non aveva documenti ma un coltellino che forse avrebbe voluto utilizzare per forzare la finestra. La salma resta a disposizione dell'autorità giudiziaria. L'eventuale autopsia potrebbe fornire ulteriori dettagli sulle modalità esatte del decesso, a partire da quale altezza si è verificata la caduta. Fondamentali saranno anche i filmati delle telecamere di videosorveglianza della zona.
1: Un'altra morte misteriosa ad Avellino, dove un 42enne di Napoli, residente da qualche mese nel capoluogo irpino, è stato trovato senza vita dal padre nel suo appartamento, con una ferita alla testa. Era solo in casa, moglie e figlio erano in vacanza. La polizia indaga in tutte le direzioni e la procura di Avellino ha disposto l'autopsia. Passiamo al lavoro, allo stabilimento Stellantis di Pomigliano.

0: prorogati di un anno i contratti di solidarietà per l'azienda. La causa è il perdurare della crisi del settore automotive. Gianluca De Martino.
1: Altri 12 mesi di contratti di solidarietà allo stabilimento Stellantis di Pomigliano d'Arco. La proroga degli ammortizzatori sociali in scadenza il prossimo 21 agosto è stata annunciata nel corso di una riunione al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, alla presenza anche dei sindacati e di esponenti della Regione Campania. L'azienda, fanno sapere le sigle FIM, FIOM, WILM, FISMIC, UGL e AQCF, ha motivato la proroga con il perdurare della crisi del settore automobilistico in un contesto di incertezza internazionale. Le prospettive future del sito sono legate ai veicoli a zero emissioni. Da settembre comincerà la preparazione alla produzione delle auto elettriche, che prenderà il via dal 2028. A Pomigliano saranno costruiti 3 nuovi modelli di e-car compatte, progetto che sarà accompagnato da un piano di investimenti. I sindacati hanno chiesto tutele economiche per i lavoratori e chiarimenti circa i tempi di avvio delle prime attività.
0: La sanità resta critica alla situazione a Battipaglia dopo la chiusura dell'ospedale a causa della formazione di crepe. Giorgio Saracino.
2: Ti l'hanno portata a Eboli, chi è altri ospedali, e la gente qua come fa?
3: La sanità della Valle del Sele è al collasso per carenza di posti letto, aprire subito il pronto soccorso di Agropoli, potenziare le case di comunità, gli ospedali di Eboli, Rocca d'Aspide, Oliveto Citra e allestire strutture esterne a Battipaglia. Sono queste le richieste della FPCGL in una lettera al presidente della regione Roberto Fico per rispondere all'emergenza dovuta alla chiusura dell'ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, senza pazienti ricoverati dal 3 agosto a seguito del cedimento di intonaco e formazioni di crepe, che ora, per le prossime settimane, saranno sotto osservazione di tecnici per valutare la tenuta statica dell'edificio. Domani pomeriggio un incontro tra il sindacato e l'ASL di Salerno nel tentativo di dare delle risposte ai lavoratori e ai cittadini.
4: Potrebbe essere un problema per la cittadinanza di Battipaglia.
3: Disagi per i pazienti, quasi 100 trasferiti, ma anche per i lavoratori, medici, infermieri, operatori che devono raggiungere le città che stanno ospitando i loro reparti. Questa di Eboli è la struttura più vicina a Battipaglia.
5: Ci sarà più affluenza qui all'ospedale di Eboli.
3: Ma è già così?
5: È già così, sì. E quindi sarà ancora, penso, più incasinato di prima.
3: Gli studi andranno avanti per diverse settimane, intanto resta aperto il pronto soccorso solo per chi ci si reca autonomamente, non arrivano le ambulanze, i laboratori e alcuni uffici. Nessun intervento chirurgico e nessun ricovero in attesa dei riscontri tecnici.
0: E all'ospedale Pineta Grande di Castelvolturno sono state ridotte le attività al pronto soccorso. Dopo una mattinata di disagi per l'utenza è ripreso il dialogo tra i vertici dell'azienda e la Regione Campania. L'obiettivo è quello di trovare un'intesa sul budget per l'anno 2026 e la ripresa a pieno delle prestazioni. È la Campania, la regione italiana, con il maggior numero di domande per il corso di medicina generale. Servirà a colmare le carenze di medici di base. Margherita Rosciano.
6: Il bando si è chiuso pochi giorni fa. Le prove nazionali si svolgeranno il 21 ottobre. Parte il corso di formazione in medicina generale, triennale tra teoria e tirocini. Dopo l'esame finale e l'inserimento nella graduatoria regionale, si diventa medico di medicina generale, quello che da sempre chiamiamo di famiglia. Il segretario nazionale della FIMG, la Federazione Italiana Medici di Famiglia, Silvestro Scotti, a fronte delle quasi 6.000 domande in tutta Italia, per 2.651 posti disponibili, ha commentato: questa torna ad essere una scelta professionale consapevole, ma le

0: Italia.
1: In particolare, nei prossimi 3 anni 1.500 medici andranno in pensione e sarà necessario completare il turnover professionale per 2 condizioni fondamentali da garantire: rinnovare e potenziare il rapporto di fiducia tra il medico e i pazienti e soprattutto quello di garantire la presenza del medico per ogni territorio della nostra regione.
2: Voltiamo pagina, i ricordi di famiglia si intrecciano con vicende storiche in Caprileggio, il documentario di Margherita La Terza. Francesca Martelli.
3: Sull'isola di Capri, per ricostruire la storia della bisnonna adottiva, rifugiata ebrea fuggita dalla Germania nazista negli anni 30. Parte così il viaggio di Margherita La Terza, co-regista del film documentario Caprileggio, attraverso diari, foto e filmati in pellicola dall'archivio familiare.
4: Una storia di accoglienza e integrazione, perché Capri è stata un'isola accogliente che ha integrato nella sua comunità persone da tutto il mondo, diversissime, rifugiati politici, ebrei, omosessuali.
5: A volte mi chiedo se nel fatto che porto il nome della donna che ti ha cresciuto ci sia come un sortilegio.
3: Dal terrore nazista fino ai giorni nostri, le storie di 3 donne si intrecciano tra passato e presente, lontano dai cliché turistici sull'isola, come spiega Rosa Maietta, co-regista e montatrice.
6: Sono innamorata della storia di Margherita Bielszowski, che ad un certo punto, diciamo, è diventata per me quasi uno spirito guida nel periodo in cui stavamo facendo questo film.
2: Al Maschio Angioino di Napoli la danza è protagonista e porta sul palcoscenico i temi dell'attualità. Antonella Maffei.
7: La danza contemporanea protagonista dell'estate napoletana, congenerati dal disordine Noi Siamo Caos, la nuova creazione della compagnia Concorda, movimento in actor, firmata dalla coreografa Flavia Buccero. È andata in scena nel cortile del Maschio Angioino per teatro e danza al castello, la performance dalla quale nascerà anche un video racconto che propone un viaggio attraverso le grandi crisi del nostro tempo, dalle guerre al cambiamento climatico, dalla violenza di genere alle diseguaglianze, trasformando il movimento in una riflessione sul presente e sulla ricerca di un nuovo equilibrio.
2: È il momento del nostro ospite, perché domani sera, come ogni anno, la città di Cava dei Tirreni torna al 7 agosto 1394, la data in cui Bonifacio IX elevò le terre della Cava al rango di città. Torna quindi la rievocazione storica organizzata dall'Associazione Cavalieri della Bolla Pontificia. Abbiamo con noi Andrea Di Nolfi, che cura la regia di questo evento molto suggestivo.
8: Grazie per questo invito.
2: È un evento torna molto... nel Medioevo.
8: Sì, ritorniamo nel 1394, precisamente il 7 agosto, ed è un invito molto importante, perché quel giorno un'intera comunità si sente di far parte di un unico progetto. Ecco che popolani danzano insieme a nobili, cortigiani insieme a mercanti, tutti gli abitanti di quel tempo, delle terre della Cava, in quel momento, aspettando la bolla pontificia che veniva da Roma, ecco che nell'attesa danzano. E la musica fa da motore. Gli strumenti che abbiamo scelto per questa rappresentazione sono strumenti medievali come l'arpa, e come la cornamusa. L'arpa era uno strumento, per intenderci, aristocratico, nobile, mentre la cornamusa è uno strumento popolano, usato per le feste. E di conseguenza questa unione, questo connubio attraverso la musica fa sì che in quel giorno tutti insieme, ecco, si sentono protagonisti.
2: Non è solo una rappresentazione teatrale, è un appuntamento che celebra proprio l'identità.
8: Assolutamente sì. E i bambini, attraverso lanci di petali, ecco che aprono le braccia alla storia.
2: Grazie mille, grazie. Noi continuiamo, perché l'estate è l'insegna dello spettacolo anche a San Sebastiano al Vesuvio. Sentiamo Piero Vitiello.
9: Musica, teatro, libri, cinema. Per il 5º anno di fila lo spettacolo incontra la cultura nell'arena di San Sebastiano al Vesuvio, rinnovata con 1.100 posti a sedere e un programma che unisce comicità e impegno.
10: Vai a sapere che l'immigrazione è stata colpa di mia mamma, guarda che è una cosa stranissima questa, no?
9: Da Peppe Barra a Giobbe Covatta e poi Simona Molinari, Vincenzo Comunale, Francesca Marini, Gigi Finizio, i Ditelo Voi, un successo da 12.000 spettatori la prima parte della rassegna estiva, organizzata da Social Breakpoint in collaborazione con One Step, Teatro Troisi e Napoli Jazz Club. Fino al 6 settembre in cartellone Maurizio De Giovanni, gli Arteteca, il cantautore Sabba e ancora tanto cinema per fare compagnia a chi resta in città.
2: Il pomodoro San Marzano, eccellenza della gastronomia campana, celebrato con un momento di festa ad Acerra. Luigi Carbone.

0: Il forte caldo sta influenzando la raccolta del pomodoro sammarzano in corso nell'agro nocerino sarnese e in quello acerrano nolano e ha inevitabilmente accorciato i tempi utili con la previsione di un'ultima raccolta nei primi giorni di settembre, con un aumento significativo degli ettari messi a coltura e un rinnovato interesse per le coltivazioni biologiche. Le prospettive per i produttori sono sfidanti.
1: Il nostro obiettivo è quello di ampliare la nostra rete commerciale all'estero. Attualmente siamo presenti in circa 50 paesi, pur mantenendo le radici salde nel nostro territorio.
0: Ad Acerra si è tenuta la festa del raccolto, patrocinata dal comune, che ha coinvolto pizzaioli, chef e pasticceri per celebrare un prodotto unico, introdotto in Campania alla fine del XVIII secolo, grazie ai semi regalati dal viceré spagnolo del Perù a Ferdinando IV di Borbone.
2: Il pomodoro sammarzano è decisamente al gusto diverso da un pomodoro convenzionale, sia per caratteristiche organolettiche ma anche per struttura. Ha un'elevata pelabilità e quindi ne possiamo apprezzare immediatamente al palato la delicatezza, il sapore e la concentrazione di sali minerali.
3: Lo sport: a Castel di Sangro, tifosi del Napoli soddisfatti dopo la vittoria nel test con l'Osasuna. Nello di Costanzo.
4: Buone indicazioni per Allegri nella prima amichevole internazionale del Napoli nel ritiro di Castel di Sangro contro l'Osasuna, squadra della prima divisione spagnola. Funziona il 4-3-3 di base impostato dal nuovo tecnico azzurro, un modulo che esalta le qualità di Matteo Politano, il migliore nel test di ieri. Mentalità offensiva e difesa solida. Per i tifosi la strada è quella giusta, spazzato via anche lo scetticismo iniziale con cui era stato accolto l'ex allenatore del Milan.
5: Allegri per me può fare bene.
6: Il Napoli molto propositivo, ci aspettavamo un gioco molto più difensivo e molto più tattico, invece ci siamo divertiti, anche una grande partita.
7: C'è ancora tanto da lavorare, dobbiamo avere fiducia nel presidente, nell'allenatore e sperare che almeno due acquisti di livello possano essere inseriti per iniziare poi al meglio la stagione.
8: Ci sono tante migliorie rispetto alla scorsa stagione.
9: Ho visto un grandissimo Napoli. Sicuramente rispetto al Napoli di Conte, che andava molto più lento.
4: Il DS Manna è alla ricerca di un difensore centrale, ma forse il Napoli già ce l'ha in casa. Si sprecano infatti complimenti per Luca Marianucci, autore di una gara maiuscola, la vera sorpresa del match con l'Osasuna.
10: Il mister ha inserito molti giovani e li ho visti veramente molto preparati e molto in gamba.
11: Mi è piaciuto molto Marianucci in questa partita.
12: Devo sottolineare le buone prove di Mazzocchi e di Marianucci.
13: Un Marianucci che vuole giocare.
14: Bene Marianucci. Buon difensore.
4: E poi c'è da registrare il ritorno al gol con la maglia del Napoli di Lorenzo Lucca. Gol di forza e tecnica insieme. Non è utopistico pensare a lui come vice Højlund.
3: È tutto, buona serata.
15: Il meteo regionale è presentato da Acqua Minerale Sant'Anna.
16: Sulla Campania, locali fenomeni, in dettaglio le zone climatiche. Su pianura Campana e Vesuviano, cielo sereno o poco nuvoloso, salvo temporanei locali annuvolamenti nel pomeriggio con brevi rovesci. Sull'Appennino Campano, nuvolosità compatta nel pomeriggio, accompagnata da precipitazioni anche temporalesche, poi migliora verso sera. Sul Salernitano, molte nubi con associate piogge e temporali durante il pomeriggio. Ampi rasserenamenti dalla sera.
17: Punta verso la linea nemica. Rigore!
18: Arbitro, ma dov'è il dischetto?
19: Io faccio i dischi, mica faccio i dischetti.
20: Quanto mi manca il calcio vero.
19: Ma ce l'avete Team Vision?
21: Con Team Vision hai la Serie A su DAZN da 9,99€ al mese.
20: Era fuori? Era fuori?
19: Tu sei fuori.
20: Magari, sono 33 anni che non esco.
21: Vieni nei negozi.
22: Boum, quand notre cœur fait boum, tout avec lui dit boum, et c'est l'amour qui s'éveille. Boum, le monde entier fait boum, tout avec lui dit boum, quand notre cœur fait boum, boum, boum.
23: La settimana in

0: Bella idea, dottor Scotti!
1: In caso di dolore, vorresti solo un rapido sollievo. Nurofen Caps, capsule molli che vengono assorbite due volte più velocemente grazie alla loro tecnologia liquida. Scopri anche Nurofen XS, capsule molli più piccole e facili da deglutire. Nurofen XS, diversi dolori, un rimedio, due volte più veloce.
2: Control GX, il primo shampoo colorante che riduce gradualmente il grigio. Più fai lo shampoo e più ridurrai il grigio. Control GX, da Just for Men.
3: Con la testa puoi fare tutto. Si vede che l'alleni con Enigmistica Mia, tra giochi, rebus e cruciverba, per rilassarti e tenere la mente attiva. Enigmistica Mia, il settimanale di giochi per tutti. Il prezzo da perdere la testa, solo 50 centesimi. Cairo Editore.
4: Hai più di 70 anni e devi richiedere o rinnovare la tua carta d'identità? Dal 30 luglio 2026 ti verrà rilasciata una carta d'identità elettronica senza scadenza e valida anche per l'espatrio. Niente più file e spostamenti difficoltosi. E per tutti gli altri cittadini, minori tempi di attesa per il rilascio del documento. Con la carta d'identità elettronica per gli ultra settantenni, la pubblica amministrazione semplifica la vita dei più anziani e di tutta la comunità.
5: Oh, italiano di Lidl. È proprio da provare.
6: Questa settimana per te e lo chef, provolone valpadana d'oppa 2,49 euro. E spaghetti, fusilli, penne, linguine o rigatoni IGP a 69 centesimi.
5: Italiano, vale davvero.
7: Diva e donna, Stefano De Martino. Gilda è l'unica donna che non lascerà mai. Kimi Antonelli, in vacanza beato tra le donne. Trump, vogliono uccidere sua moglie e suo figlio. Cluny, fugge dagli incendi per salvare la famiglia. In più, Cucina Mia, dalle paste fredde ai gelati, le ricette di agosto. Diva e donna e Cucina Mia, sono in edicola.
8: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura. Con noi.
9: Nuove avventure, nuovi straordinari viaggi in giro per il mondo, per toccare con mano realtà affascinanti e scoprire mille storie e curiosità.
10: Vi aspettiamo.
9: Con Camila Rasnovic, Kilimangiaro Estate, questa sera alle 21.15, Rai 3.
11: Un viaggio infinito, un eroe epico, il ritorno e la vendetta. Odissea, da sabato alle 15 su Rai 3.

0: Cosa c'è di guardare? Cosa, ti vergogni di ballare con me davanti ai tuoi amici?
1: No, anzi, è che ballare non mi diverte troppo.
0: Ma tua madre lo sa che sei qui?
1: No, e neanche la mia ragazza.
0: E se lo sapesse cosa ti direbbe?
1: Non lo saprà.
0: Ah, pure bugiardo sei. E anche imbranato.
2: Poi vi è il caso di Taranto, particolarmente significativo, importante, ovviamente. E in questo abbiamo purtroppo dovuto prendere atto, leggendo dalla stampa, lunedì 27 ottobre, lo scorso lunedì, che la Corte d'Appello di Milano ha imposto lo spegnimento dell'aria a caldo di Taranto. Proprio quel giorno, sì, certo, luglio.
3: Conoscete Nando Giubani? Voi lo conoscete?
4: No, no,
3: non sapete
4: no,
3: chi sia? Allora ve lo dico io chi è. È uno chef stellato catalano che ci insegna a fare il ragù, però un ragù particolare, perché dice tre uova e al ragù della bolognese, il ritocco che fa infuriare i puristi. Beh, in generale, sì, quando ci toccano la cucina italiana, ovviamente siamo su, diventiamo chef tutti in un istante. Il fatto sta che è un orgoglio italiano proprio.

0: la nostra cucina.
1: E ancora una volta, lei ha detto delle cose non corrette, come l'ha detto recentemente sui monopattini, in cui ha annunciato agli italiani che l'assicurazione, grazie a lei abbiamo le assicurazioni sui monopattini, e vergognosamente lei ha detto che sarebbero costate 30 euro a cittadino. Non è vero, da 100 a 200 euro e al sud 500 euro. Ancora una volta qualcosa contro il sud. E allora io le ripeto e le ripetiamo, su questa vicenda del ponte faccia le cose seriamente. Non nomini più queste persone e segua gli interessi del paese. La prima cosa sono i treni e i trasporti pubblici, di cui lei dovrebbe essere ministro, che dovrebbe seguire con attenzione, con interesse, non cose di questo tipo. Pensi meno alle nomine, pensi invece di più agli italiani.
0: Grazie. Facciamo il punto in diretta da Montecitorio con Serena Mautone.
2: Accendete la luce. Sì, Via Libera in realtà è che è stato scontato solo nei numeri dell'Aula, i sì sono stati 181.
3: Chi rinuncia alla difesa si fa colonizzare da chi nella difesa investe e noi non vogliamo un'Italia subalterna a nessuno.
4: Well, thank you, General, and amen. Psalm 144, blessed be the Lord my rock, who trains my hands for war and my fingers for battle. Bow your heavens, O Lord, and come down. Touch the mountains so they smoke. Flash forth the lightning and scatter them. Send out your arrows and rout them.
5: Quando hai un segretario alla guerra come Hegseth, che una volta al mese celebra le sue funzioni religiose cristiane nell'auditorium più grande del Pentagono durante l'orario di servizio, in uniforme e in un luogo e in circostanze inappropriate, illegali, non etiche, immorali e incostituzionali.
4: And may our God be the Lord in the conduct of our activities in this department, wherever they may be or around the world. That's why we gather once a month. If we trust Christ, we can never go wrong.
0: Mobilitazione di Verdi Sinistra davanti a Palazzo Chigi.
6: Se vogliono uno scostamento e vogliono nuovi fondi dall'Europa, li usino esclusivamente per obiettivi legati ai problemi veri dei cittadini.
7: State svendendo la nostra sovranità economica e finanziaria, scandisce Ziello, che accusa il governo di mettere un cappio al collo nei confronti dell'Italia e, per farsi capire meglio, lo sventola in aula, come aveva fatto la Lega nel 1993, ai tempi di Tangentopoli.
8: Alzate, svergognata, su, cammina, vieni con noi.
9: Lasciatemi, non sono mica una delinquente. Io la moda in tutto il mondo.
8: Ma che moda è moda, questo oltraggio al pubblico pudore, hai capito?
10: Quello che voi chiedete è farina del vostro sacco o è farina dei mafiosi che avete incontrato quando siete andati a trovare Cospito al 41 bis? È farina vostra o è farina loro? Perché voi avete messo Andrea Del Mastro delle Vedove nel mirino da quando ha rivelato quello che voi avete fatto con Cospito.
11: Onorevole Serracchiani,

0: anni. Abbiamo ascoltato esponenti di Fratelli d'Italia dai banchi dell'opposizione sostenere che chi esercita funzioni pubbliche ha il dovere di sottoporsi a ogni verifica, perché la credibilità delle istituzioni passa anche dalla disponibilità a non sottrarsi ad alcun controllo. Poi, arrivati al governo, questo principio ha cambiato improvvisamente i destinatari e i confini. La trasparenza continua ad essere invocata, però riguarda sempre qualcun altro, mai se stessi.
1: Sabrina, non ci vanno le uova nel ragù,
2: non ci vanno.
1: Guarda, ti dirò di più una cosina, sono ammessi solo 4 varianti all'interno del ragù.
3: La devo fermare un attimo perché ecco, no, è la terza volta. Io sono Monica, Sabrina magari sta mangiando le tagliatelle in vacanza, la sto sostituendo.

0: non c'è problema, non c'è problema, però giustamente...
1: Non me l'hanno detto.
2: Per cui è ovvio che nelle procedure che i commissari dovranno seguire per garantire la continuità produttiva, dovranno anche stabilire quale soggetto possa assicurare quelle bramme per mantenere in continuità produttiva gli stabilimenti mentre vengono assegnati, c'è il nostro augurio, a chi farà l'offerta migliore.
3: E per te!

0: un'aula davvero molto agitata, lo vediamo anche dalle immagini con questi deputati di Alleanza Verdi Sinistra che si sono bendati gli occhi, sono comparsi i cellulari sia alla Camera ma anche al Senato del Movimento 5 Stelle. Sentite questo confronto che abbiamo isolato tra Galeazzo Bignami di Fratelli d'Italia e Elly Schlein, la segretaria del PD.
1: A voi non interessa nulla di Andrea Del Mastro delle Vedove, voi lo attaccate perché volete attaccare Giorgia Meloni.
2: Ragazzani,
1: sappiate che prima di arrivare a Giorgia Meloni dovrete attaccare tutti noi e perderete ancora una volta.
3: Due pesi e due misure, giustizialisti con...